101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Remix. This is a remix.

guarda le fiamme che si alzano, guarda i palazzi che crollano, tutte le madri che piangono, come le statue che cadono. Apro la porta e tu non ci sei più, resta soltanto un'immagine. Scende la notte a grappoli, sento il lamento dei vicoli.

che cedono agli angoli, fiumi che ingoiano gli argini, le cattedrali che

sangue dal naso dei martiri, vino che affoga i ricoveri.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Il presunto dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele i passeggeri dopo l'atterraggio d'emergenza a Tabuk in Arabia Saudita. Le 180 persone sono state riaccompagnate in patria in serata, accolte all'aeroporto Ben Gurion. Di attentato jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar. Poche ore prima il premier Netanyahu aveva parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. Dopo la sommossa esplosa ieri sera alla scoperta di microspie all'interno delle celle, che ha visto una quarantina di detenuti barricarsi in un reparto. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non si hanno ulteriori dettagli. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Calcio: Diana Bianchedi si è dimessa da capodelegazione della Nazionale dopo le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi. Vengono messi in discussione i miei valori, si legge in una lettera sul sito della FIGC. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio Black and Rock.

0: Voi preferite che io spieghi il mio lavoro?
1: Preferirei di no?
0: Per dare la possibilità
1: a ognuno di avere la libertà
0: di pensarla come vuole. La libertà di avere un'immagine acustica diversa uno dall'altro. Comunque io spiego. L'emissione è una specie di veicolo, batte sulle pareti della laringe, gli impulsi cerebrali mandano onde che vanno a finire su pareti che fanno il gioco della pallina di ping pong. In lingua greca si prende una serie di parole, una melodia scelta, succhiando la parola si registra, è chiaramente incomprensibile e si ottiene un risultato.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Apriamo col dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele circa 180 passeggeri dopo l'atterraggio di emergenza a Tabuk, accolti all'aeroporto Ben Gurion anche dal premier israeliano Netanyahu, che aveva in precedenza parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Di attacco jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar, ma ricostruiamo l'accaduto con Laura Carchidi.
2: Le prime informazioni parlavano di una colluttazione nella cabina di comando, erano circolate anche voci non confermate su un comandante russo e un copilota ucraino. Nel frattempo i segnali d'emergenza trasmessi dall'aereo, compreso quello che indica una possibile interferenza illecita, avevano fatto scattare l'allarme per un dirottamento. Con il passare delle ore sono emerse le testimonianze su urla e sangue in cabina. Secondo la successiva ricostruzione delle autorità israeliane, il copilota del volo umanita con doppia cittadinanza avrebbe accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Il velivolo ha perso rapidamente circa 4.000 metri di quota prima che alcuni passeggeri insieme ad un membro dell'equipaggio riuscissero ad immobilizzare l'aggressore. A consentire l'ingresso in cabina sarebbe stato il comandante ferito azionando l'apertura della porta. Una seconda coppia di piloti presente a bordo per il cambio dell'equipaggio avrebbe poi portato l'aereo a terra in sicurezza. Entrambi i piloti coinvolti sono stati ricoverati. Il presunto aggressore è stato arrestato. Ieri sera tutti i passeggeri a bordo del volo circa 180 sono arrivati in Israele con un volo sostitutivo.
1: Donald Trump spazza gli sforzi negoziali per una soluzione della crisi con l'Iran, asserendo davanti ai giornalisti: forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Intanto Israele uccide ancora a Gaza, 9 i palestinesi uccisi nelle ultime ore, incluso un giornalista freddato a Khan Yunis, e in Cisgiordania centinaia di coloni hanno sfilato in occasione della festa ebraica di Sukkot tra gli insediamenti di Ganim e Kadim sottratti ai palestinesi. L'inflazione in Italia ha registrato a settembre un'accelerazione improvvisa, il più 4,2% su base annua rispetto al più 3,3% di agosto. È il livello più alto degli ultimi 3 anni, spinto dai rincari dei beni energetici e delle materie prime, oltre che dall'aumento dei costi del cosiddetto carrello della spesa. Fonti dell'esecutivo sottolineano come l'impennata sia legata a tensioni internazionali sul mercato dell'energia e dal governo assicurano che nella prossima legge di bilancio la priorità sarà la tutela dei redditi più bassi. La Premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per chiedere più flessibilità di bilancio per sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco parlano di fiammata drammatica che rischia di impoverire le famiglie già alle prese con salari bassi. Viene chiesto un netto taglio alle accise sul carburante e un azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Si mobilita anche il sindacato. Maurizio Landini, a Milano per i 120 anni della CGIL, accende un faro sugli ex extra profitti e sulle rinnovabili.
3: Più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le accise per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi gli extra profitti. Non c'è mai stata una quantità di profitti come in questi anni. E quindi quello è un modo per andare ad affrontare un tema. E poi c'è un tema che si chiama energia, perché noi abbiamo i costi dell'energia più alti d'Europa e lì stiamo boccheggiando. Perché è da anni che abbiamo detto no alla Russia per andare a prendere il gas da un'altra parte, ma rimaniamo sempre dipendenti. Quindi è il momento di investire in modo strategico sulle fonti rinnovabili.
1: La rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. La sommossa esplosa ieri sera dopo la scoperta di microspie all'interno delle celle ha visto una quarantina di detenuti barricarsi nel reparto. La protesta, diffusa anche in diretta su TikTok da un detenuto, ha provocato momenti di forte tensione e scontri con gli agenti e la richiesta di un confronto immediato con la direzione dell'istituto. Dopo il dispiegamento di ingenti forze di sicurezza a presidio dell'area esterna e l'intervento delle forze dell'ordine, l'allarme è rientrato. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non sono state rivelate le ragioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Mentre l'Italia di Mancini è alla vigilia del terzo incontro di Nations League, domani sera azzurri in casa della Francia. Diana Bianchedi si è dimessa da capo delegazione della nazionale. Messi in discussione i miei valori, dice, puntando il dito contro il ministro dello sport Abodi.
4: Gerardo De Vivo.
5: Scelgo di fare un passo indietro per proteggere la squadra da inutili polemiche. Da ex campionessa del Fioretto, Diana Bianchedi piazza la sua stoccata. Bersaglio, le parole del ministro dello sport Abodi, che ha criticato il suo atteggiamento in giunta Berlusconi, da vicepresidente vicaria sempre in contrasto col presidente Buonfiglio, ultimo il parere negativo sulla proposta di commissariamento della Federpesi. Ho sempre agito con correttezza e serietà, valori che oggi vengono messi ingiustamente in discussione, si legge ancora nella lettera sul sito della FIGC, nella quale l'ormai ex capo delegazione azzurra annuncia le dimissioni. E mentre la nazionale prosegue il cammino in Nations League, domani sera la sfida in casa della Francia, fuori dal campo si incrociano le lame. Biancheddi lascia dunque, ma non esce di scena, anzi rientra da protagonista in quella più importante per il governo del nostro calcio. Tra pochi giorni la giunta CONI sarà chiamata a decidere sull'ipotesi di commissariamento della FIGC per le eventuali irregolarità nell'elezione del presidente Malagò. Da capo delegazione della nazionale, Biancheddi non avrebbe potuto

0: proviene da Firenze. Siamo a traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà. Bagno e Ripoli procedono verso il completamento. I lavori per la posa dei binari in via Poggio Bracciolini, viale Europa e viale Giannotti. E prima di salutarci per il traffico ferroviario, ricordiamo che è possibile acquistare l'abbonamento ferroviario Trenitalia d'ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Si tratta di un'iniziativa regionale per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi nei mesi estivi per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Toscana, città metropolitana di Firenze, comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, rallentamenti e code verso Firenze, tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, in Fipilicode a tratti, ancora una volta verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci e coda in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Siamo al traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà, Bagno e Ripoli procedono verso il completamento, i lavori per la posa dei binari in via Poggio Bracciolini, viale Europa e viale Giannotti. E prima di salutarci per il traffico ferroviario, ricordiamo che è possibile acquistare l'abbonamento ferroviario Trenitalia d'ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Si tratta di un'iniziativa regionale per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi nei mesi estivi per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Newsbox.
3: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 339 77 88 125.
2: Newsbox.
3: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Passo al primo approfondimento di oggi. Torna dal 6 all'11 ottobre al Cinema La Compagnia, al Cinema Astra e in altre location di Firenze il Festival Middle East Now, dedicato da sempre alla cinematografia che arriva da diversi paesi del Medio Oriente. Il programma della 17ª edizione, curato come sempre da Lisa Chiari e Roberto Ruta, propone 33 film e documentari, mostre e progetti artistici, talk su temi della geopolitica, performance e progetti speciali. Il tema di questa edizione è Radical Movements, l'immaginazione artistica che si fa azione e reazione di fronte all'instabilità del presente. Tantissimi sono gli ospiti in programma e ci sono due focus dedicati a due paesi attualmente in guerra, l'Iran e la Palestina. Ne abbiamo parlato con Roberto Ruta, tra i direttori artistici del Festival, che ci ha spiegato meglio che cosa aspettarci da questa edizione 2026 del Middle East Now.
5: Middle East Now vuole far immergere il pubblico in una settimana di proiezioni, eventi, esperienze anche, insomma, per entrare al di dentro di quella che è la scena del Medio Oriente e cercare di guardarla, di aprire finestre di conoscenza, cioè guardarla al di là di quelle che sono solo le news che arrivano dai media e attraverso il cinema, attraverso gli eventi, i progetti culturali, le mostre, aprire un canale di confronto, di spiragli anche di racconto di storie umane, di persone che vivono in Medio Oriente, che appunto ridiano umanità, ridiano soggettività, personalità a chi abita in Medio Oriente, chi certo talvolta vive situazioni drammatiche, però è anche vero che cerca di, nella quotidianità, di costruire un futuro migliore.
4: Quali sono i paesi protagonisti di questa edizione?
5: Il tema di questa edizione è Radical Movements. L'anno scorso avevamo guardato più a cercare di capire se esistevano, di immaginare degli scenari possibili in una realtà che purtroppo era ed è tuttora drammatica. Quest'anno invece pensiamo sia il momento di guardare al movimento, all'azione, al capire quali sono quando un'idea, una sensazione, uno stimolo diventa azione, e attraverso il programma cinema cerchiamo appunto di raccontare i movimenti politici, i movimenti sociali, anche i movimenti interiori, cosa cambia, cosa dentro le persone accade e le porta a cambiare, a cercare di cambiare la realtà che li circonda. E nel programma questo tema Radical Movements è sviluppato sia nel cinema ma anche nelle mostre. mostre. Per la parte cinema un focus importante sarà su, sicuramente sulla Palestina, perché, è un momento, perché è importante portare storie dalla Palestina, ma anche l'Iran. Apriamo con l'Iran e avremo dei, sia il film d'apertura che il film di chiusura sono, vengono dall'Iran. Una, il film d'apertura è una storia di una storia di migrazione di una ragazza fuggita dall'Afghanistan, bloccata in Iran, che cerca a sua volta di trovare un futuro migliore in Europa, ed è fatto, il film è fatto, costruito attraverso i video che lei stessa gira nella sua quotidianità, e ha passato al regista che li ha montati e ha raccontato questa storia straordinaria. Lei è anche un artista e quindi c'è la narrazione è anche raccontata attraverso le opere d'arte che lei stessa produce. Invece il film di chiusura Women of Freedom è un'anteprima mondiale e racconta come le donne in Iran attraverso il lavoro quotidiano, donne che sono avvocate, parlamentari, ma anche donne attiviste che vanno in piazza a manifestare, stanno cercando da tempo di cambiare un sistema patriarcale che limita, che opprime, e che invece per la loro prospettiva, insomma, c'è una ricerca di libertà forte e di cambiamento forte. Avremo poi fin dall'Egitto, dall'Afghanistan, cerchiamo per ogni paese di abbiamo cercato di scegliere i film che più rappresentassero in questo momento una storia vincente, una storia che potesse coinvolgere il pubblico e raccontare uno spaccato diverso del paese in cui è stato prodotto, che la storia che racconta. E comunque, ecco, Palestina sicuramente, Iran avranno un ruolo, hanno un ruolo importante, e saranno anche approfonditi nel programma dei talk, nelle mostre, in tutto il programma del festival.
6: Ecco, quali sono gli eventi collaterali di mostre, cosa proporrete?
5: Allora, al Cinema La Compagnia presenteremo il lavoro di Khalid Al-Bai, che è un political cartoonist sudanese, un vignettista, è uno che con appunto le vignette, le illustrazioni, cerca di dissacrare il potere, i dittatori, e presenteremo questa mostra, si chiama Revolution Intermission, racconta attraverso le vignette di Khalid come negli ultimi 20 anni le rivoluzioni nel mondo arabo, ma anche in Africa, lui poi è sudanese, hanno rappresentato momenti di rottura della quotidianità, della società, del sistema, e quindi hanno cercato di creare momenti di stacchi di miglioramento, quindi Revolution Intermission. Invece come mostra fotografica proporremo una mostra alla Street Levels Gallery che si chiama What Moves Us, cioè cosa ci smuove dentro, ed è l'invito che abbiamo fatto a 3 fotografi, un turco, Erdem Varol, un tunisino e un egiziano, a raccontare in contesti urbani ma anche in contesti rurali gli elementi che di più identificano il loro mondo, le cose in cui di più loro si identificano. Ed è, sono 3 fotografi bravissimi e raccontano appunto 3 spaccati da micropersonali, da storie micropersonali a più spaccati sociali, quelli che sono gli elementi che creano il senso di appartenenza a un luogo. Poi avremo una cosa molto carina che abbiamo lanciato quest'anno, è un corso di una cooking class che si chiama I dolci dell'amore dalla Palestina al Marocco, e quindi avremo alla scuola Cordon Bleu domenica mattina 2 chef Fida, che è palestinese, e chef Samira, che si confronteranno e racconteranno qual è il valore dei dolci in Palestina e in Marocco, perché il dolce è chiaramente, non è solo la fine del pasto, ma è anche chiaramente rappresenta un gesto di accoglienza, di ospitalità, è anche un qualcosa che emotivamente coinvolge chi l'ha creato rispetto all'ospite, al commensale, e cerca di creare un dialogo culturale, emotivo, e quindi per questo abbiamo pensato al titolo I dolci dell'amore, quindi è una sorta di prendersi cura degli ospiti che ha in casa, ed è infatti, mettendo assieme Palestina e Marocco, l'abbiamo vista anche come una sorta di diplomazia culturale, no? Diplomazia che passa attraverso la cucina e mette insieme 2 paesi che sono anche distanti tra di loro, però comunque attraverso la cucina si crea un ponte di contatto e speriamo anche un arricchimento personale per gli ospiti che verranno alla cooking class.
6: Come ospiti speciali chi ci segniamo?
5: Allora, abbiamo sicuramente il regista iraniano Merdod Oshkui, che è un po' l'ospite speciale di questa edizione per quanto riguarda il cinema, ed è uno dei più importanti documentaristi contemporanei, ha vinto il festival di IDFA e che è il regista del film d'apertura a Pink, a Fox Under a Pink Moon. È una voce fondamentale nel racconto cinematografico iraniano. Gli dedicheremo infatti anche una masterclass, una conversazione in cui dal titolo In Iran chi non ha voce ha una camera, e questo è esemplificativo del lavoro che lui ha fatto nel tempo per dare voce a chi in Iran non ha voce, quindi ha realizzato documentari bellissimi, intensi, su giovani minorenni in un centro penitenziario, quindi raccontando la loro quotidianità, i sogni infranti per il futuro, ma anche le speranze. In questo film racconta appunto la vicenda di questa rifugiata afghana in Iran che si esprime attraverso l'arte, che racconta una quotidianità di sofferenza, un matrimonio anche forzato che vive avendo solo 16 anni, e però nonostante tutto la speranza la porta, e la voglia di scappare, di fuggire dalla situazione che la contiene, la porta poi alla fine a trovare una via d'uscita. Quindi è una figura, Merdados qui, sicuramente importante. Poi avremo appunto Khalid Al-Bai, altro il fumettista sudanese che, pensate, è stato appena incaricato dal board del premio Nobel a Oslo di essere curatore di tutte le mostre che il premio Nobel proporrà da qui ai prossimi 2 anni. Quindi c'è un ruolo, una figura di riferimento nell'attivismo culturale e politico della scena attuale. E poi tanti altri ospiti da scoprire. Nei talk inviteremo esperti, giornalisti a parlare dei temi più caldi del contemporaneo, di Israele, di Iran, che si confrontano e che si scontrano come fossero due Armageddon, e tanti altri.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi, che ci porta al MUNAR, la sede del Museo della Narrazione in via Vittorio Emanuele II. In programma questo venerdì, a partire dalle ore 19, una serata da raccontare. Una appunto serata con la presentazione della nuova rivista Il Narrante, una cena buffet e anche uno spettacolo intitolato Protezione Integrale. Sarà l'occasione per inaugurare il tesseramento ARCI 2027 dell'associazione, ma anche per stare insieme e assistere appunto alla presentazione della rivista e allo spettacolo Reading Protezione Integrale. Di cosa succederà in questa serata da raccontare abbiamo parlato con Gianni Garamanti.
3: Questa serata sarà una serata da raccontare, ma anche da ricordare, speriamo, per tutti i partecipanti, perché si svolge appunto al MUNAR, come giustamente hai ricordato, e si compone di una presentazione alle 19 della nuova rivista Il Narrante e anche del suo laboratorio collegato. Poi alle 20 c'è la cena sociale che è per il nuovo tesseramento ARCI del 2026-2027 e a pagamento la cena sociale è €15 e poi lo spettacolo, il clou si finisce alla grande con questo Protezione Integrale, che se vuoi mi puoi fare anche delle domande.
2: Parliamo dello spettacolo Protezione Integrale, già il titolo è interessante, di cosa si tratta?
3: Protezione Integrale, già lo vedi dall'immagine della locandina, si tratta di una storia di due ragazzi, di due giovani, ai tempi di oggi, caratterizzata da una grave, diciamo, distorsione, che è quella dell'ipocondria, la paura di ammalarsi. Noi veniamo dal Covid, ma ancora un po' c'è questa paura, ovviamente è una paura di ammalarsi portata agli estremi. Molto divertente, il testo è un po' alla Woody Allen, se vuoi, ed è liberamente ispirato a un raccontino di Boyle, l'autore di tante cose tipo Morti di salute, anche ci hanno fatto anche dei film dai racconti, dai romanzi di Boyle. Protezione Integrale perché è un preservativo, ma questo è, cioè, lo vedi anche dalla locandina, insomma, però devi venire a vedere per capire com'è che entra in campo questa integralità in questa della protezione.
2: Ci racconti anche un po' meglio cos'è la vostra realtà, il Museo della Narrazione?
3: Allora, il Museo della Narrazione è un'associazione di promozione sociale che esiste da un bel po'. Noi abbiamo fatto eventi come teatro di narrazione, piccoli concerti o letture ad alta voce, per cui siamo, lo spettacolo poi è quello, è una, ecco, non l'avevo detto, Protezione Integrale è una lettura scenica, una lettura performativa, ecco, questo è il termine tecnico preciso, e l'abbiamo fatto in Toscana, a Firenze abbiamo trovato questa sede davanti all'SMS di Rifredi, proprio accanto alla nuova libreria Libraccio, con cui abbiamo anche condiviso l'inaugurazione l'anno scorso, e ospitiamo, per esempio, a Protezione Integrale ospitiamo personaggi noti, conosciuti, molto simpatici, che veramente ci arricchiscono il nostro carnet. Venerdì sarà la volta di Andrea Cennini alla chitarra jazz, che accompagnerà Sandra Salvato e Francesco Lunardi. Francesco Lunardi, tra l'altro, è un nostro docente di lettura ad alta voce per i corsi e laboratori.
2: Che coordinate possiamo dare ai nostri ascoltatori, a chi volesse partecipare a questa serata da raccontare?
3: Per partecipare alla cena occorre la prenotazione, è obbligatoria. Ha un costo la cena, perché si basa appunto, la nostra attività si basa anche sull'autofinanziamento, quindi sono €15. Ovviamente per entrare al MUNAR ci vuole sempre la tessera ARCI, su quello non transigiamo mai, ma la tessera ARCI si sa, ce l'hanno tutti ormai, quindi è giusto farla anche per questo nuovo anno, per sostenere l'associazione. Per fissare e prenotare basta collegarsi al nostro sito o sul Munar Channel o su Facebook o su Instagram, cercare Museo della Narrazione, prenotare entro mercoledì sera, così ci date il tempo di preparare da mangiare giovedì, cioè venerdì, andare a comprare giovedì il mangiare. Entro mercoledì sera bisogna prenotare, diciamo. Gli eventi che precedono e seguono la cena sono del tutto gratuiti, libero ingresso con tessera ARCI, e siamo felicissimi di ospitare fino a 40 persone. I posti sono limitati lì da noi, però insomma ci entriamo molto bene e quando vengono le persone escono sempre molto più serene e più socievoli.
2: Benissimo, allora noi invitiamo i nostri ascoltatori a partecipare venerdì 2 ottobre dalle ore 19 al Munar in via Vittorio Emanuele II a Firenze. Grazie mille a Gianni Garamanti.
3: Grazie a voi. Ciao.
2: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
1: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa al Park alle ore 19, Aura Calarco e Stefania Menestrina presentano Icar Voliamo Altissimo. Al Museo Marino Marini alle ore 21, Maria Cortesie e Simone Graziano con Human Ecos. Inizia Musica Diffusa, la rassegna a cura dell'Orchestra della Toscana alla Casa della Carità nel quartiere 5 alle 21, gli Ottoni dell'Ort e la Ritmica con Nadine Rasch alla voce propongono un viaggio nelle canzoni di Ornella Vanoni, appuntamento già sold out. Al via il Festival dell'Economia Civile, dopo una mattinata di eventi all'Università di Firenze nella sede del Rettorato in Piazza San Marco, il pomeriggio la rassegna si sposta in Sala d'Arme a Palazzo Vecchio alle 14, l'Hackathon Back to the Future sul futuro dei musei civici, alle 16.15 il concerto del cantautore iraniano Mani Naimi, alle 16.30 un laboratorio con diversi ospiti e la riflessione conclusiva del Nobel per la pace Shirin Ebadi, in Piazza della Signoria alle 18.15 le interviste di Reporter in Piazza e alle 19 il video mapping di Muse. La serata si chiude alle 21.30 a Palazzo Vecchio con Madri della Repubblica, uno spettacolo per gli 80 anni della Repubblica con Lella Costa, Fiorenza Taricone e l'Orchestra Olimpia. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30 Psicoradio, alle 14 qui e ora.
0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovate l'ascolto da Nicola De Muro. I 180 passeggeri del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv sono rientrati in Israele nella tarda serata di ieri con un volo speciale. Ad accoglierli all'aeroporto Ben Gurion anche il premier israeliano Netanyahu, che ha ascoltato i racconti dei passeggeri e ha parlato di un altro 11 settembre sfiorato e di cittadini eroi. L'incubo era iniziato nei cieli del Medio Oriente quando il copilota, un cittadino di origine omanita, ha aggredito il comandante con un'arma da taglio tentando di far precipitare l'aereo. La tragedia è stata evitata grazie all'intervento di un pilota fuori servizio e di alcuni passeggeri che sono riusciti a sfondare la porta della cabina, immobilizzando l'aggressore prima dell'atterraggio d'emergenza a Tabuk, in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha parlato esplicitamente di un tentato attentato di matrice jihadista. È tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa, teatro nella serata di ieri di una violenta sommossa. La protesta è esplosa all'interno del secondo reparto giudiziario a seguito del rinvenimento, durante una perquisizione di routine, di alcune microspie cimici occultate nelle celle. La scoperta ha scatenato la reazione di circa 40 detenuti che si sono barricati nel braccio rifiutando di rientrare nelle stanze e dando vita a momenti di grande tensione, durante i quali un recluso ha persino trasmesso fasi della protesta in diretta sulla piattaforma TikTok. Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in condizioni definite serie dai sanitari che mantengono il massimo riservo sulla diagnosi specifica. Il quadro clinico del critico d'arte ed ex parlamentare viene monitorato dai medici del reparto di terapia intensiva, mentre si attendono nelle prossime ore eventuali bollettini ufficiali concordati con la famiglia. L'inflazione in Italia registra un'improvvisa accelerazione a settembre, toccando il 4,2% su base annua, spinta dai rincari dei beni energetici. Il dato, ai massimi da 3 anni, ha riacceso lo scontro politico sul costo della vita. Mentre le opposizioni chiedono interventi urgenti sul taglio delle accise e dell'IVA, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scrive alla Presidente della Commissione, von der Leyen, per chiedere maggiore flessibilità di bilancio per sostenere imprese e famiglie. Giornata di vigilia per la nazionale di Roberto Mancini, attesa domani sera a Saint-Denis dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Stamattina rifinitura per gli azzurri prima di volare a Parigi. Dovrebbe restare a Coverciano una parte del gruppo ridotto a 32 unità dopo l'infortunio a Raspadori. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio.
4: Newsbox.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Nove e quattro minuti di questo giovedì 1 ottobre, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pinsaluti, in primo piano l'attualità, vedremo fra pochissimo gli ultimi aggiornamenti, oltre alla vicenda internazionale del volo Fly Dubai che ha visto appunto dominare le cronache per tutta la giornata di ieri. Ci sono poi ovviamente ulteriori aggiornamenti e approfondimenti. Altre notizie sia su quotidiani nazionali con notizie di cronaca e altre notizie. C'è anche, per quanto riguarda le ultime ore, per così dire, degli aggiornamenti da darvi, e sarà anche il tema del nostro primo approfondimento su quanto avvenuto la scorsa notte nel carcere Don Bosco di Pisa. Avete sentito la notizia, un gruppo di detenuti ha preso possesso di una sezione, c'è stato una forte sommossa, l'intervento dei reparti speciali, poi la mediazione, la protesta è rientrata intorno alle 5 di stamattina e noi faremo il punto di ciò che poi è successo e di quello che a questo punto saranno i prossimi passi con il sindacato della UIL PA della Polizia Penitenziaria e il suo segretario regionale Eleuterio Greco. Poi parleremo anche di altri temi, parleremo di CPR e di migranti. Ieri è stato presentato il rapporto della Regione Toscana e vede l'aumento dei migranti nella nostra regione e che compensano il calo demografico. Torneremo a parlare della vicenda della RSA Civette. Ieri il governatore Giani ha detto servono 10 milioni di euro per ristrutturarla, altrimenti chiude, ma noi non l'abbiamo ricordiamo, domani ci sarà un presidio davanti alla struttura, convocato dai sindacati in modo unitario, ma anche dal comitato dei le persone che sono pazienti lì nella struttura, e i cittadini. Ci sarà anche il presidente del quartiere 2, Michele Pierguidi, e poi parleremo anche di scuola. Ieri, contro il DL scuola, hanno cominciato a comparire in città, a Firenze, striscioni con la scritta "Nessuno qui è straniero", una citazione rispetto allo striscione comparso a Genova, che poi è stato fatto rimuovere. Dal punto di vista invece dell'università, si muovono gli studenti di un neonato collettivo universitario auto-organizzato, oggi un'iniziativa, un flash mob davanti alla sede universitaria di Novoli, e parleremo anche di questo. Partiamo però dal metodo del consorzio LAMMA. Claudio Tei, buongiorno, grazie per la pazienza. Quali sono le previsioni per le prossime ore?
4: Sì, buongiorno a tutti. Per le prossime ore ci saranno un po' di nuvole in più rispetto ai giorni scorsi, specialmente sulla costa e sulle zone più occidentali, provincia di Pisa, Grosseto, anche parte di quella di Firenze, a parte Lucca e Massa Carrara. Qui ecco, qualche nuvola, qualche isolata pioggia sulla costa, poi le nuvole si attenuano un po' nel pomeriggio, si trasferiscono un po' nell'interno, però molto frastagliate, ci sarà possibilità di qualche acquazzone tra colline metallifere amiata, però ecco, la perturbazione che sta arrivando si sfalda, si indebolisce per l'anticiclone, quindi porta solo un po' di nuvole, nuvole anche domattina sulla costa, sul nord-ovest, e poi si tratterà di velature, quindi in cielo parzialmente nuvoloso o velato, le temperature si mantengono sempre su valori piuttosto alti, fino a 27-28 gradi con venti deboli, ecco, quindi l'anticiclone rimane e rimarrà anche nel fine settimana.
6: Grazie Claudio Tei, risentirci domani con il LAMMA.
4: Buona giornata a tutti.
6: 9-8 minuti, le notizie.
2: Newsbox.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Dai quotidiani online ancora gli aggiornamenti sulla vicenda del volo Fly Dubai, partito dagli Emirati verso Tel Aviv, allarme a bordo, un dirottamento, l'aggressione di un copilota nei confronti del pilota, accoltellato, il copilota ha cercato di prendere possesso del mezzo, ma per fortuna la cabina di pilotaggio è stata aperta, sono intervenuti anche dei passeggeri. Hanno fermato l'aggressore poi due piloti che erano comunque a bordo come passeggeri hanno portato l'aereo in sicurezza ad atterrare in Arabia Saudita. Questo è il racconto ufficiale, ci sono ancora comunque qualche punto oscuro da chiarire su questa vicenda. Comunque tante gli spunti, anche i racconti, diciamo, di chi ha vissuto la vicenda. La stampa, i passeggeri di Tel Aviv, Yanif balzato dentro la cabina, ha legato l'aggressore con delle cuffiette, il racconto della stampa, l'aereo picchiava, io ho tirato su i comandi con la cloche. Ecco la storia di Yanif, il passeggero che ha aiutato a fermare l'aggressore, e poi ciò che si è temuto potesse essere un fantasma l'11 settembre, gli squilibri e gli equilibri regionali. Il Corriere della Sera, gli eroi per caso che hanno evitato la strage del volo Fly Dubai, il capitano ferito, una donna, il dentista, le coltellate al pilota, il terrore sul volo, ma poi nessuna vittima, l'aeroplano è arrivato in salvo in Arabia. Dalle pagine della Repubblica invece

0: Quindi dopo la Cassazione, quindi l'estrema prudenza del governo in questa fase. Altre notizie dal Corriere della Sera, che riporta in prima apertura la vicenda di Vittorio Sgarbi, che è appunto in gravi condizioni al Gemelli. E poi dagli Stati Uniti una donna, Krista Pike, è sopravvissuta a due iniezioni letali. La donna condannata a morte, però ha visto fallire per due volte i tentativi di iniezione letale in Tennessee. Ora fermate la condanna, è l'appello del movimento contrario alla pena di morte. Andiamo anche sulle pagine della Stampa con una notizia di cronaca: abusi sessuali e violenze nella comunità in cui promuoveva lo yoga, arrestato un 59enne a Torino. 9:11 minuti, ora andiamo alle vicende della nostra regione, ma ripartiamo con un aggiornamento di quella vicenda che avete sentito anche dal Giornale Nazionale, cioè la rivolta ieri notte all'interno del carcere Don Bosco di Pisa.
1: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.

0: Newsbox.
1: Siamo in attesa di collegarci con Eleuterio Greco, il segretario regionale della UIL Pubblica Amministrazione e anche della UIL PA Polizia Penitenziaria, per raccontare ciò che è avvenuto all'interno del carcere Don Bosco di Pisa. Una rivolta da parte di alcuni detenuti in una sezione, la seconda del comparto penale, all'interno del carcere Don Bosco. Una rivolta anche che ha avuto momenti di forte tensione e che però sarebbe rientrata poche ore fa. Le agenzie battono infatti che intorno alle 5 di stamani sarebbe rientrata questa protesta, andata avanti per ore. Decisivo l'intervento dei mediatori, alcuni dei reclusi sarebbero stati tratti in arresto, altri trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore a causa della condizione in cui versa la sezione che è stata oggetto appunto della rivolta. Una rivolta violenta in cui i detenuti hanno preso possesso di questa sezione in segno di protesta contro quello che hanno spiegato essere una violazione dei loro diritti. Avrebbero infatti trovato delle cimici, delle microspine.

0: all'interno delle loro celle. La sezione è stata presa, diciamo, in possesso anche per molte ore. Intorno al carcere sono iniziati ad affluire gli uomini dei reparti speciali pronti ad intervenire, e poi però la situazione si è sciolta sostanzialmente con il rientro della protesta. Dovremmo avere in collegamento telefonico Eleuterio Grieco, il segretario della UIL-PA. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno
0: Ecco,
1: radioascoltatori.
0: stavamo provando a raccontare quello che più o meno è successo la scorsa notte al carcere Don Bosco di Pisa. Quello che è l'ultimo aggiornamento è che questa rivolta dei detenuti è rientrata alle 5 di stamattina. Ma com'è partita? Ecco, che cosa è successo nella scorsa serata e poi durante la notte, se ci può fare un aggiornamento?
1: Allora, la questione parrebbe essere scoppiata dal fatto che hanno, diciamo, captato delle microspie messe dall'autorità giudiziaria nella cella, e da lì si è scaturita una sorta di ribellione, no? E con devastazione diciamo, della sezione, di alcuni locali anche in uso alla popolazione detenuta, lavanderie e quant'altro.
0: La
1: I danni
0: sezione in
1: sono
0: questione
1: ingenti.
0: è qual è? No,
1: La questione è legata
0: diciamo
1: al
0: la
1: fatto
0: sezione
1: che
0: del carcere, qual è quella
1: è
0: interessata?
1: la seconda sezione del carcere di Don Bosco di Pisa,
0: Quindi penale.
1: penale, sì, giudiziario, scusi,
0: Il
1: per cui
0: giudiziario.
1: la questione è scaturita da questo ritrovamento, e da lì si è sviluppato una serie poi di azioni
0: Quindi
1: non
0: sostanzialmente i
1: violente,
0: detenuti
1: meno male, verso il
0: hanno preso
1: personale.
0: possesso di tutta quell'area, no? È rimasta in loro possesso. E raccontavamo nel corso della serata e della notte sono affluite, diciamo, intorno al carcere forze di sicurezza pronte a, diciamo, un blitz, però poi non è andata così per fortuna.
1: Per fortuna è andata così, sono intervenuto il gruppo di intervento regionale del GIR, viene chiamato della Polizia Penitenziaria, sono intervenuti i negoziatori, una figura nuova introdotta dal governo per quanto riguarda questi casi, ed è intervenuto anche il gruppo operativo da Roma, perché di solito si muovono in queste situazioni e hanno gestito, diciamo, in un modo egregio la situazione. Sono state effettuate 4 arresti sul posto dei detenuti, e sono stati immediatamente trasferiti, da quello che ci risulta. Trasferiti ovviamente nella regione toscana, già sovraffollata, dove abbiamo picchi come
0: Certo.
1: Lucca del 200%, e permane lo stato d'emergenza per quanto ci riguarda il sovraffollamento detentivo e carenza di personale.
0: Questo in generale, la sezione in che condizioni si trova attualmente?
1: La sezione sicuramente in mattinata verrà dichiarata inagibile, perché sono stati abbattuti anche dei muri, ci risulta, all'interno, per cui
0: Quindi anche gli altri detenuti di questa sezione dovranno essere trasferiti?
1: altri detenuti, si parla di una quindicina di detenuti, dovranno essere ora trasferiti e ricollocati
0: Ci
1: sempre
0: sono
1: in regione, perché
0: stati
1: finta non c'è.
0: feriti tra i detenuti o tra gli agenti che vi
1: Non
0: risulti?
1: risultano feriti tra i detenuti e gli agenti.
0: Quindi diciamo nelle prossime ore appunto trasferimenti dovranno essere fatti, si dovrà intervenire chiaramente su questa sezione che attualmente non è agibile, quindi lavori di ristrutturazione. Diciamo in generale però vi stupisce che questo sia successo nel carcere Don Bosco? Noi abbiamo raccontato spesso tramite i numeri, è uno dei più sovraffollati della nostra regione, non raggiunge i picchi del 200% se non sbaglio di Lucca. Però è uno delle carceri messe peggio da questo punto di vista e le chiedo anche come lo si vive dal punto di vista degli agenti.
1: Gli agenti sono stremati, veramente. Noi non sappiamo più come lanciare allarmi sulla questione delle carceri in Italia, perché poi non è solo Pisa, ma è una questione proprio generale, il sovraffollamento. Per cui siamo più riprese denunciando questa situazione. L'ultimo provvedimento fatto dal ministro Nordio sull'uscita dei detenuti, che sembrava dovevano uscire 15.000 detenuti tossicodipendenti nelle comunità, questo effetto di uscita non c'è stato, i dati dicono che non c'è stata, per Per cui ogni mese aumentano 350 detenuti a livello nazionale, ciò vuol dire in un anno siamo all'ordine di quasi 4.000 detenuti in più, e galoppa automaticamente il sovraffollamento, carceri non se ne costruiscono. Noi abbiamo sempre il famoso carcere di Grosseto, che da 8 anni doveva nascere e sta sempre lì, non neanche messa la prima pietra. Il risultato è che noi continueremo a raccontare questi eventi, sperando che sempre che non succeda che ci scappi il morto, perché può scapparci il morto in queste circostanze, qualcuno forse non l'ha capito, di che cosa si parla quando si parla di detenuti che mettono in atto rivolte. Il passato insegna, noi non dobbiamo dimenticarlo, per cui speriamo che le coscienze di chi deve gestire questo problema del sovraffollamento delle carceri e della carenza di unità a livello nazionale ne prenda atto. In regione mancano circa 700 unità di polizia penitenziaria, dovremmo avere una riunione col provveditore, dove il Dipartimento in Toscana ha detto che vuole assegnare 60 unità. Capite bene che 60 unità è una goccia nel mare, e poi c'è da dire anche che queste 60 arrivano, ma forse altrettanto ne andranno via trasferite. Questo è il risultato di oggi.
0: Grazie Eleuterio Greco, Will, Pubblica Amministrazione,
1: funzione pubblica penitenziaria.
0: Grazie segretario regionale per questo aggiornamento, buon lavoro e a risentirci.
1: Grazie a voi radioascoltatori.
0: 9:22 minuti, veniamo ora alle notizie dei quotidiani che si occupano della Toscana.
2: Newsbox.
3: Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: Qualche titolo dai quotidiani che appunto si occupano della Toscana, poi su alcuni di questi temi torneremo in modo più specifico con i nostri approfondimenti o con le interviste che abbiamo realizzato ieri. Partiamo da l'apertura con il Corriere Fiorentino, che si occupa di migranti. È presentato ieri il rapporto sulla presenza dei migranti in Toscana. Senza gli stranieri la Toscana è ferma. Dal 1991 gli italiani sono 280.000 in meno, i migranti invece 410.000 in più, soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione. Scuola e lavoro, il peso è decisivo degli immigrati, un sostegno vitale per la nostra regione. Un tema che si lega anche a quello riemergere della vicenda CPR, quindi centri di espulsione per i migranti, sulle pagine della Repubblica, che ora non riusciamo ahimè ad aprire dal punto di vista informatico, evidentemente c'è qualche problema del server di Repubblica. Andiamo a vedere il titolo invece della Nazione, che apre con la messa in sicurezza dell'Arno con le paratie mobili sulle sponde del Lungarno nel centro. Arno blindato, il titolo, pronte le paratie in caso di piena, installazione show sui Lungarni, rebus per le finestre residenti, quelle a valle dovranno essere stagne. E poi l'altro titolo, Ponte a Verrazzano, la sovrintendente Rinaldi frena sui tempi, dice non bisogna avere fretta, l'indirizzo è non snaturare l'aspetto del ponte a Verrazzano e le sue terrazze ad aggetto. Palazzo Vecchio intanto punta a chiudere il progetto entro dicembre e continuano i colloqui, sicuro però è il ritardo sui lavori della tranvia. Tirreno, quello di Pistoia riporta una notizia interessante, da Pistoia arriveranno, cioè saranno costruiti i Frecciarossa, i treni ad alta velocità, che saranno utilizzati per il tunnel sotto la Manica, quindi un'alta velocità made in Italy che correrà sotto la Manica tra Londra e Parigi dal 2029. Nelle pagine del Tirreno di Prato invece vi segnaliamo una vicenda politica. È iniziata la battaglia legale per la decadenza del sindaco, il sindaco Matteo Biffoni. Le opposizioni lamentano il fatto che non si sarebbe potuto ripresentare per un ulteriore terzo mandato, troppo poco era passato dalla fine del suo secondo. All'udienza sul ricorso è intervenuto anche il procuratore. Invece sul Tirreno di Firenze
2: La città si protegge con le paratie, tutelate la bellezza dei Lungarni, e poi il comune contro il tetto agli stranieri. Nelle scuole fiorentine, ma anche toscane, sono comparsi tanti cartelli con scritto "qui nessuno è straniero", all'Istituto Tecnico Marco Polo, a quello di Agnoletti di Sesto Fiorentino, al Sassetti Peruzzi ancora a Firenze, al Chinochini di Borgo San Lorenzo, e anche in un istituto a Massarosa, dove però sono stati inviati degli ispettori ministeriali. A striscioni a scuola contro il governo, scrive il Corriere Fiorentino, a Massarosa il giallo degli ispettori, ma il pretore regionale dice: non l'ho mandati per quello. Sul Corriere Fiorentino vi segnaliamo anche la vicenda di San Gallo, la torre di San Gallo, il cubo di San Gallo, le polemiche per questa costruzione di un hotel di 23 piani. Sembra esserci un dialogo con la sovrintendenza per la riduzione dei volumi. San Gallo, un piano in meno per la torre. La richiesta della sovrintendenza della proprietà, che potrebbe tirare dritto, ma puntini puntini, forse ha capito che politicamente potrebbe essere anche conveniente un accordo. Vediamo se anche se siamo riusciti ad aprire, eccoci qua, Repubblica, Firenze nel frattempo, e vi leggiamo i titoli. Quello sulla scuola. Scuola, striscioni di protesta per il tetto del 30% degli stranieri, qui nessuno è straniero, gli striscioni. Poi CPR in Toscana, il governo accelera, ha detto Piantedosi, verranno fatti. L'accelerazione sarebbe sul progetto ultimo, o l'idea comunque presentata, cioè quello di realizzare il CPR in Toscana a Pallerone, comune di Alulla, ma sia il sindaco sia il centrodestra di quella zona sono contrari. Repubblica apre con una sua notizia che riguarda l'ospedalino Mayer di Firenze. Salta l'acquisto della clinica Villanova, stop al progetto del maxi ospedale. Niente accordo con Unipol, che era la proprietaria di questa clinica, che era destinata ad ampliare la struttura del Mayer. Il costo era lievitato da 15 a 32 milioni. Il motivo, costi di ristrutturazione che sarebbero stati a carico proprio di Unipol, e dopo 10 anni, quindi tutto da rifare e si riparte da zero. 9:28 minuti, qualche istante, e parliamo invece di la situazione dell'RSA Le Civette, quindi rimaniamo in tema di sanità.
4: Torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxol.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027. Newsbox.
2: Con Newsbox torniamo a parlare della vicenda della RSA Le Civette. Siamo nel quartiere 2 di Firenze, è una residenza sanitaria per anziani che la ASL Toscana Centro ha annunciato di voler chiudere. Dentro ci sono 19 pazienti che sono destinati a essere trasferiti in altro luogo secondo la ASL, ma anche 26 lavoratori che rischiano il posto di lavoro, perché la società per cui da cui dipendono, la Proges, che è in gestione l'appalto della struttura, ha già loro mandato l'avviso di apertura della lettera di licenziamento collettivo. Si è già mobilitata, diciamo così, la società civile in senso lato, i residenti, soprattutto i familiari dei pazienti, i sindacati, per chiedere che la struttura non venga chiusa, si trovi un'alternativa. Dopo qualche giorno di botta e risposta, promesse di incontri e di chiarimenti, 2 giorni fa in commissione in Consiglio regionale il direttore generale Valerio Mari ha detto: per ristrutturare questa azienda, questa RSA, servono 10 milioni di euro, non ce le abbiamo, il destino è quello di chiudere. Cosa che ha confermato anche ai nostri microfoni il governatore toscano Eugenio Giani, aggiungendo fuori microfono: se le istituzioni, comune, quartiere o altri trovano in qualche modo le risorse, possiamo parlarne, ma 10 milioni non li abbiamo, anche perché ne dobbiamo trovare 200 soltanto dalla manovra che il governo ha fatto sul taglio del bollo. Sentiamo Eugenio Giani.
5: Con il provvedimento del bollo la regione sarà privata di 200 milioni. Io non so dove trovarli, dovrò solo decidere dove far venir meno i 200 milioni.
6: Non è la difesa della sanità pubblica un punto fermo della giunta sua e del Campolargo?
5: E noi difendiamo la sanità pubblica, ovvero il fatto che la regione interviene dando 59 euro ogni giorno per gli anziani delle RSA.
2: Dentro questa difesa della sanità pubblica non sembra rientrare l'RSA alle civette. Domani è stato convocato un presidio nel pomeriggio alle 15 da i sindacati in modo unitario. Ci sono CGIL, CISL, UIL, CUB, proprio con la CUB, sindacato autonomo. Parliamo, Paola Sabatini, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Che effetto vi ha fatto sentire le parole di Giani, anche leggere appunto questa ammissione, no? Ci servono 10 milioni di euro per ristrutturare, non ce li abbiamo, quindi ciccia, insomma.
7: Ma allora, intanto mi meraviglio che si tiri fuori ora la questione del bollo, è venuta fuori da 15 giorni, no? La storia delle civette e della necessità dei lavori va dal 2023. Da quando, diciamo, fu chiusa un'ala e ridotti i posti da 40 a 20 con il progetto di ristrutturare quell'ala. Quindi è un progetto, diciamo, che su cui l'ASL si doveva muovere perlomeno 3 anni fa e non è di ora. Poi questo rimbalzo dei soldi e delle cifre francamente ci lascia un po' perplessi, perché non si vede nessuna documentazione. Allora, intanto i lavori sono iniziati ora, il 2 di settembre c'è un cartello affisso fuori dalla struttura di inizio lavori di riqualificazione del primo piano, che è quello, l'ala che è stata chiusa nel 2023, dove i lavori dovevano cominciare diciamo nell'arco di qualche mese, perché era stata una chiusura temporanea. C'è scritto che questi lavori nel cartello durata 90 giorni per 300.000 euro. Quindi questo è quello che c'è in questo momento fuori della struttura e l'inizio dei lavori che sono iniziati ora. Allora, la cosa però che ci viene detta, perlomeno nei tavoli che abbiamo avuto, è che questi lavori comunque non sono per rimetterci l'RSA, ma sono dei lavori, sono stati usati i fondi del PNR per un altro progetto. Ecco, e questo quindi per metterci altri servizi. Ora, bene che ci siano anche altri
2: C'erano
7: servizi.
2: C'erano dei fondi, ma erano vincolati a fare altro.
7: Sembrerebbe, questo ci viene detto, quindi questo inizio dei lavori del 2 di settembre sembra che sia legato a dei fondi vincolati a metterci questa COT, la continuità ospedale-territorio, quindi un servizio di carattere amministrativo.
2: Però questo finora non ve l'avevano detto.
7: No, finora noi abbiamo la documentazione, le lettere.
2: Finora, perché... diciamo, la versione era chiudiamo per poi riaprire.
7: No, la versione, ci hanno detto che chiudono per metterci altre cose, questo ce l'hanno detto, ma finora, fino a che abbiamo iniziato gli incontri, nessuno aveva mai detto che lì i lavori sarebbero stati fatti per metterci altre cose. Noi abbiamo anche la nota del direttore generale del maggio 2024, dove ci dice che l'intervento sarà un po' più lungo, è stato inserito nella programmazione aziendale con una delibera del 22 marzo e che si presume che la situazione si protrarrà fino al 31 dicembre 2024, ma non ci dice che si protrarrà perché ci sa a mente di fare altre cose. Questo fatto di metterci altre cose è emerso nell'incontro che abbiamo avuto con la direzione il 16 di settembre e i familiari il 15 di settembre, ma comunque l'avevamo già visto da un accesso agli atti che era stato fatto dal consigliere Palagi nel mese di agosto. Ecco, però diciamo che la destinazione d'uso era modificata, siamo venuti a conoscenza ora.
2: Data questa situazione, cosa sperate di
0: fra virgolette, ottenere con questo presidio di domani? Insomma, sembra che ASL e Regione facciano muro, al massimo chiedano ad altre istituzioni di trovare loro i soldi per, che servono.
7: Sì, però come anche nella nota del quartiere, insomma, allora noi chiaramente chiediamo che la struttura ritorni alla massima efficienza, no? Quindi ai 40 posti iniziali del 2023, perché c'era stata solo una chiusura temporanea e tuttora è così, perché non ci risulta, c'è una delibera dell'ASL che dice c'è una chiusura definitiva, c'è una nota per PEC inviata alla cooperativa Proges alla fine d'agosto, che dice che al 31 dicembre non viene rinnovato l'appalto, non c'è intenzione di andare ad un nuovo appalto, quindi non è che c'è una delibera ufficiale che dice la struttura chiude. Quindi noi chiediamo i 40 posti, ma comunque anche dalle dichiarazioni di Valerio Mari, proprio che ho letto sulla stampa, perché non abbiamo avuto ancora l'onore degli incontri che ci sono stati promessi, e quindi un incontro ufficiale dove ci viene detto insomma com'è la situazione non l'abbiamo ancora avuto, però da quello che si è letto nelle dichiarazioni che ha fatto alla Regione, dice che i 20 posti, no? Dice che le lacune tecniche e strutturali limitano l'utilizzo a 20 posti. Allora i 20 posti sono quelli che ci sono ora, quindi lui stesso ammette che i 20 posti ci potrebbero anche stare, però dice che non è economico tenerceli perché non gli conviene. Ecco, allora questo, questo va chiarito, perché la nostra ipotesi è che la richiesta viene fatta da noi e anche dal quartiere, va bene, ci sono i soldi per rifare quella parte su cui sono iniziati i lavori, verrà ristrutturata, ci possono spostare i 20 posti attuali e poi rifare i lavori con un altro finanziamento, con i soldi futuri sull'altra ala, ma i 20 posti che almeno i 20 posti attuali vengano mantenuti. Quindi non questo fatto che ci sono problematiche strutturali che fanno sì che non ci possano stare nemmeno i 20 posti non emerge da nessun documento ufficiale. Lo stesso Valerio Mari, come ti dico, ha detto questo, ci sono dei problemi che limitano a 20 posti, va bene, sono gli attuali, però non si vede il motivo per cui non ci possono stare. E non si può anche accettare che non è economico, perché Gianni dice sì, a noi si paga già la sanità pubblica, si paga 59 euro, 59 euro è la quota sanitaria, vabbè la regione ci ha aggiunto qualche euro in più perché sarebbe 54, è la quota sanitaria prevista dalle normative nazionali, tutte le regioni pagano per l'RSA la metà, che è la quota a carico della regione, dopo una lista d'attesa che dura anche un anno, perché noi abbiamo già segnalato che ci sono nella regione toscana 1800 persone in lista d'attesa. So che la regione ora ha stanziato dei soldi in più per ridurre queste liste d'attesa, però ci sono sempre molte persone, fra l'altro appunto. Ecco, poi voglio, visto che ho la parola, anche denunciare che in questi giorni veramente c'è un'opera di terrorismo psicologico sia sui familiari che sui lavoratori, che ricevono telefonate i familiari dicendo accettate un trasferimento dei vostri familiari perché tanto la struttura chiude, quindi accettate, non vi opponete e così via. Ecco, questa cosa è veramente brutta, no?
0: Da che provenienza arrivano queste telefonate?
7: Dagli assistenti sociali che contattano i familiari dicendo tanto la struttura chiude, insomma accettate un trasferimento. Sì, gli assistenti sociali sono dipendenti del comune, sì, delle varie zone.
0: Lo stesso comune a cui voi chiedete invece di avere più coraggio e opporsi o comunque intavolare un'interlocuzione con l'ASL per trovare soluzioni differenti.
7: Sì. Sì, ti aggiorno che in questi giorni c'è stata anche alla struttura, c'è stata anche la visita della garante dei diritti degli anziani e insomma credo che insomma anche lei è rimasta abbastanza colpita da questa situazione, insomma penso che abbia intenzione di sostenere la nostra lotta, ecco.
0: Chi sarete domani alle 15 davanti alla RSA Le Civette?
7: Allora intanto ci siamo tutte le organizzazioni sindacali e poi il comitato familiari e poi abbiamo cercato anche di mobilitare insomma la cittadinanza, le associazioni degli anziani, la CGL, so che ha mosso anche lo SPI CGL e quindi si spera in una mobilitazione anche del quartiere.
0: Nel frattempo il comune, la regione vi hanno, come dicevano, fissato l'incontro oppure?
7: No, al momento nessuno ha fissato nessun incontro e quindi nonostante dal 16 di settembre a noi, al 15 settembre ai familiari, fosse stato promesso già un incontro congiunto fra regione, comune, società della salute e insomma,
0: i soggetti insomma coinvolti. Sì. Ricordiamo l'appuntamento domani alle 15, il presidio per dire no alla chiusura del RSA Le Civette, promosso dai sindacati insieme ai...
7: C'è anche una petizione online che sta raccogliendo molte firme.
0: Dove si può trovare?
7: Mettendo Salviamo Le Civette, credo, petizione online. Comunque te la giro.
0: Perfetto, noi allora agli ascoltatori diciamo che aggiorneremo il sito mettendo anche nell'articolo il riferimento per eventualmente appunto sostenere anche online questa vostra battaglia. Grazie Paola Sabatini della CUB Sanità, buongiorno e grazie ancora.
7: Grazie a te, ciao.
0: 9:41 minuti, il traffico in tempo orario di muoversi in Toscana e poi torniamo per parlare di università e di scuola.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, 4 km di coda per veicolo fermo in avaria tra Firenze e Scandicci, abbiamo una variante verso nord, sempre in A1, code verso Roma per traffico intenso tra Firenze Impruneta e Firenze Sud, verso nord tra Incita Reggello e Firenze Impruneta. In A11 permangono code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretore, tra Pistoia e il Bivio con l'A1, stessa situazione in Fipili tra Ginestra e Firenze Scandicci verso Firenze, verso Pisa, code a tratti tra Cascina e Pisa Nord-Est. E ancora code in uscita a Santa Croce, provenendo da Firenze, in uscita a Pisa Nord-Est, a SCC Firenze Livorno. Prima di salutarci, per il TPL sono aperte da quest'oggi le domande per aderire al bonus back TPL studenti della città metropolitana di Firenze, la misura che rimborsa fino al 60% gli abbonamenti trimestrali e annuali per studenti e studentesse della città metropolitana fiorentina. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Newsbox.
1: 9:43 minuti, abbiamo visto la scuola in ebollizione anche in Toscana, Firenze, gli striscioni che compaiono, nessuno è straniero in relazione a quel decreto scuola che impone dei limiti del 30% massimo agli studenti cosiddetti non italofoni dei primi anni dei cicli della scuola primaria e secondaria, ma c'è anche la parte dell'università che va a mobilitarsi, sta per iniziare l'anno accademico e riemergono, tornano a galla i temi e i problemi, quelli del diritto allo studio, quello delle borse di studio, quello delle disponibilità degli alloggi in una città iperturistificata come Firenze, dove il caro affitti è una questione che riguarda non soltanto gli studenti ma anche le famiglie tout court. Oggi, anzi fra pochissimo, al campus universitario di Novoli prenderà piede una protesta promossa dal collettivo universitario auto-organizzato che ha come titolo "Sfrattiamo i super ricchi per difendere i nostri quartieri e difendere il nostro diritto allo studio". Una mobilitazione che è a Firenze ma è anche a livello nazionale perché coinvolge altri sei sedi universitarie. Dunque fra pochissimo alle 10 un flash mob, noi ci colleghiamo con Riccardo, uno dei partecipanti al flash mob e del collettivo universitario auto-organizzato. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno, mi sentite?
1: Ti sentiamo bene, che cosa state preparando a partire alle 10 al campus di Novoli? Che vuol dire sfrattiamo i ricchi? Con chi ce l'avete?
2: Buongiorno, grazie innanzitutto per questa opportunità, per questa piattaforma. Volevo un attimo fare dire una piccola cosa. Noi siamo il collettivo auto-organizzato universitario e non il contrario, ci chiamiamo CAU. Siamo presenti, abbiamo un respiro nazionale, in questo momento siamo cresciuti, siamo nati anche qui a Firenze e questo flash mob che abbiamo voluto portare come coordinamento dei collettivi ed organizzati universitari in tutta Italia, nelle nostre città nelle quali siamo presenti, vogliamo far vedere che il diritto allo studio per le studentesse e gli studenti oggi nelle nostre città non ha più equo. Per questo noi diciamo sfrattiamo i ricchi, perché come sapete la città di Firenze e altre città sono invase ormai da studentati lussuosi, studentati ben ricchi, dove il privato ha speculato e continua a speculare e dove le studentesse e gli studenti devono accontentarsi di stanze misere senza riscaldamenti, oppure di studentati fatiscenti, oppure di stanze a 650-700 euro al mese. Secondo noi questa è una visione per noi questa è una lotta di classe e questa anzi è una selezione di classe che sta cercando di fare l'università in senso ampio nelle nostre città per far arrivare solamente chi davvero può permettersi di essere fuori sede oggi in Italia.
1: Nota è la vicenda del PNRR, cioè dentro i fondi che sono stati stanziati per l'Italia non c'era un canale per l'edilizia universitaria pubblica, ma c'era invece un canale di finanziamento per i fondi e i soggetti privati che volevano costruire e poi hanno costruito insomma strutture a fini di ospitalità universitaria.
2: Esatto.
1: Come diciamo ribaltare, visto che parlate di lotta di classe, quindi insomma il vostro programma è massimalista, come ribaltare il modello? Quali sono, se ci sono, dei punti per cui voi vi battete?
2: I punti sono sostanzialmente, noi ribadiamo che l'edilizia per noi, soprattutto per questo tema, cioè quello universitario in generale per l'istruzione, deve essere un'edilizia pubblica e in particolare popolare anche. Nel senso che, come sapete, questo nuovo decreto ministeriale, cioè quello 481 del 2024, ha aperto al libero mercato, quindi anche all'edilizia privata, e con vincoli veramente imbarazzanti. Cioè dopo 12 anni gli alloggi che verranno destinati, che dovrebbero essere destinati alla DSU qui in Toscana, poi possono essere riconvertiti dal privato in qualsiasi altra struttura ricettiva. Quindi noi diciamo che le istituzioni devono prendersi in carico di diciamo sostenere quello che è l'istruzione e quello che sono le studentesse e gli studenti, di garantire lo studio a tutte e a tutti e non solamente a chi ha un ISEE necessario oppure che sia, diciamo, come dire, che sia sufficiente per mantenere un anno di borsa oppure di affitto in una città come Firenze, come Napoli, come Bologna, come Torino, come Padova.
1: Questo però passa da soldi che devono arrivare, esatto, diciamo, esatto, al DSU, e esatto, per arrivare al DSU devono passare dalla regione e probabilmente anche dallo Stato. Mancano però, sì, questi soldi, non sembra...
2: Esatto, esatto. Noi siamo molto critici e conflittuali con il video e le dichiarazioni che ha fatto la ministra Bernini ultimamente, se non sbaglio una decina di giorni fa, dicendo, rivendicando il fatto che sono stati costruiti 63.000 alloggi, quando invece se andiamo a veramente a studiare, come abbiamo fatto noi tramite la nostra inchiesta, questi alloggi sono arrivati al massimo a 30.000. Inoltre, questi alloggi bisogna anche considerare per chi sono questi alloggi. Sono solamente per studentesse e studenti che possono seguire le logiche del mercato libero, ossia quello di pagare una stanza a Firenze almeno 650 euro senza spese o addirittura senza riscaldamento. Accontentarsi sempre, noi siamo la generazione che deve sempre accontentarsi.
1: Avete fatto un calcolo, una indagine anche su Firenze, cioè quanti sono i posti studentati privati, quanti sono i posti degli studenti pubblici?
2: Sì, su Firenze ci sono in questo momento più di 13 studentati privati, se ne stanno costruendo altri, in particolare da oggi, se non sbaglio, è attivo anche l'unico studentato che è entrato dentro il decreto, diciamo, PNRR 2024, che è quello in via Capodimondo, che è quello di cui parlavo prima, che dopo 12 anni scade questo vincolo, cioè quello del 30% degli alloggi per le studentesse e gli studenti. E in generale il dato che più ci preoccupa su Firenze è che quest'anno, 2026, più di 5.000 domande di alloggio sono state effettuate sulla città, ma in realtà di pubblico, di residenze pubbliche, quindi gestite dalla regione e dal DSU o dal DSU, sono meno di 2.000. Questo vuol dire che in realtà quello che è stato stanziato tramite il PNRR o tramite altri tipi di fondi sulla città non basta, non copre, però quello che ha utilizzato invece la risorsa privata è molto più che abbondante, ovviamente.
1: Ecco, questa è la vostra denuncia, il vostro programma, l'avete detto, insomma, tutti devono essere studentati pubblici, l'accesso deve essere davvero effettivo per tutti, anche con dei prezzi popolari. Cosa invece farete fra poco, insomma, fra pochi minuti, alle 10, al campus di Napoli? Che cosa consisterà il vostro flash mob, anche per chi passa, ci ascolta, vi vuole raggiungere?
2: Sì, allora è semplicemente un flash mob in cui noi portiamo una sorta di monopoli, un mini monopoli in cui rappresentiamo con le varie caselle come appunto come il monopoli, appunto, come ho già detto. In ogni casella c'è la situazione, ad esempio, degli studentati o la situazione studentesca attuale a Firenze, quindi con i prezzi degli affitti, con gli imprevisti, quello, diciamo, che una studentessa o uno studente oggi può vivere nella maggior parte delle città italiane.
1: Insomma,
2: poi
1: un
2: percorso ostacoli è proprio il concetto giusto. Poi faremo un piccolo intervento e faremo un po' di volantinaggio e una striscionata.
1: Bene,
2: questo è il flash mob che faremo in tutta Italia e in 6 città italiane oggi, come collettivi ad organizzati universitari.
1: Bene, quindi ricordiamo l'appuntamento davanti al campus di Novoli, quindi siamo nella zona di Via delle Pandette. Qual è l'indirizzo, per carici?
2: Siamo davanti alla libreria proprio.
1: Perfetto, quindi fra pochi minuti al campus di Novoli il flash mob e la protesta del CAU, collettivo auto-organizzato universitario. Grazie Riccardo, ovviamente immagino che sarà l'inizio, diciamo, di una vostra campagna, per cui, insomma, sì, vi seguiremo e vedremo, sì, se arriveranno delle risposte. Grazie ancora.
2: Grazie mille, grazie, buona giornata.
1: 9:53 minuti, qualche istante ora con la musica e poi andiamo da altre notizie, altre interviste.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: E dunque torniamo sulle notizie che un po' vi abbiamo letto dai quotidiani. C'è questa vicenda che ritorna più volte: la messa in sicurezza idraulica dell'Arno. Ieri il montaggio dimostrativo, insomma, a favore di telecamera, delle paratie che serviranno nel momento di emergenza in cui il livello dell'Arno dovesse salire in centro a Firenze. Paratie mobili, quindi montabili e smontabili nel giro di circa 8 ore, un ulteriore tassello che serve per la messa in sicurezza di Firenze e dell'Arno, approvato la sovrintendenza. Quindi erano presenti ieri, oltre al governatore toscano Eugenio Giani, la sovrintendente Ranaldi e l'assessora alla protezione civile del comune di Firenze, Laura Sparavigna. Sentiamo le voci di queste ultime due.
3: Le paratie vengono installate solo in caso d'urgenza e quindi è un intervento che nel suo complesso non modifica lo stato dei luoghi, ma rende la città più sicura rispetto ad un rischio che è quello del allagamenti del piene dell'Arno. Ricordiamo tutti quella del 1966, dove le spallette si ruppero proprio in questo tratto sotto la forza, sotto l'impeto dell'acqua, perché proprio a Ponte Vecchio l'alveo si restringe.
4: È un'opera profondamente attesa tutta quanta la cittadinanza, non solo quelli che abitano nel quartiere 1, quindi proprio sulla riva dell'Arno, proprio nel 60° della nostra alluvione. Sapere di poter contare su una revisione di tutta la riva, sia i 5 chilometri della riva destra che i 2 chilometri e mezzo della riva sinistra, è un modo serio per prenderci cura della cittadinanza e della nostra comunità. Altro passaggio è sapere che lo stallo dove vengono mantenute tutte queste paratie e le pareti in stagna che verranno poi montate si trova proprio nel nostro territorio comunale, nel quartiere 4, nel deposito regionale che è a Ognano. Questo garantisce anche una rapidità del pronto intervento, circa 8 ore come tempo necessario per l'allestimento delle paratie su tutta quanta la lunghezza sulla riva destra soprattutto. E come sempre sappiamo, nella protezione civile ogni singolo cittadino è parte della filiera, quindi dovremo poi anche lavorare per formare la cittadinanza alle buone pratiche per essere al sicuro.
2: Ci sono anche altre notizie interessanti sui quotidiani, ve li leggiamo, quelle che a noi ci paiono le più interessanti. La Repubblica, sui temi della mobilità a Firenze: ZTL e noleggio con conducenti, rivoluzioni al palo, le riforme possono attendere. Era stata annunciata una stretta sui permessi e la tassa d'ingresso per le auto nere, quindi i noleggi con conducenti, NCC, i provvedimenti però annunciati da tempo ma non sono partiti, nonostante le richieste di residenti e comitati. Anche sul fronte dei permessi ZTL niente di nuovo, perché è ancora infattibile, non sono mai entrate in funzione le telecamere in uscita promesse da un paio d'anni, quindi quello è l'unico strumento che consente di fare valutazioni specifiche sui furbi e furbasti, cioè quelli che entrano nella ZTL ad orario consentito, ma poi magari rimangono ben oltre, anche giorni, dentro la ZTL senza uscirne in modo irregolare. Altre notizie: Nazione, Firenze misura le soste via la sperimentazione con 80 sensori, sono stati posti su altrettanti stalli di carico e scarico, una volta accesi serviranno a monitorare i tempi effettivi di sosta dei camion e dei furgoni che utilizzano il carico e scarico. 30 le strade del centro coinvolte nel progetto gestito a servizi della strada, e con i risultati si potrà realizzare una mappa sull'utilizzo degli spazi. Altrove questi dispositivi servono per appunto controllare in modo puntuale la sosta e poi eventualmente fare la multa, ma evidentemente a Firenze ancora questo non lo vedremo. Ancora la Nazione: stadio, assaggi di Fiesole, inteso come curva Fiesole, la nuova curva vede il nuovo tetto, la maxi pausa del campionato, 3 settimane, va sfruttata, il dossier arriva all'UEFA. Cosa scrive la Nazione? Gli operai hanno posato la prima lamiera sopra la struttura in acciaio, quindi la copertura della curva Fiesole. I lavori in programma prima del ritorno dei tifosi viola sugli spalti sono accelerati e la FIGC intanto comunica le candidature per i campionati europei del 2032 e dentro c'è anche Firenze, quindi Firenze è tra le candidate, a patto ovviamente che i lavori finiscano in tempo. Andiamo anche sul Corriere Fiorentino. Lavori appunto urbanistica, Piazza Beccaria ai lati della porta di Porta La Croce spunta il verde, ecco come cambia il progetto dopo le critiche piovute su il passaggio alla tranvia di Piazza Beccaria che avrebbe restituito una piazza quasi completamente pavimentata. Ora evidentemente il comune ha deciso di cambiare strategia o comunque progetto più verde e ecco il progetto anticipato dal Corriere Fiorentino. Poi invece sul cubo di San Gallo, un piano in meno per la torre di 23 metri al centro delle polemiche delle proteste dei cittadini residenti di San Gallo, un mega resort con vista Duomo che sorgerebbe lì dove era l'ex ospedale militare. Non pochi centimetri ma un intero piano, sarebbe l'invito rivolto dalla sovrintendente Ranaldi alla proprietà del nuovo resort di lusso che sta nascendo in via San Gallo nell'area dell'ex ospedale militare. E se la prima torre rimarrà com'è, alta 23 metri, sulla seconda c'è ancora tempo per intervenire, da qui la richiesta arrivata da Palazzo Pitti. In realtà il progetto è già approvato, la proprietà potrebbe anche non ignorare la richiesta, ma c'è un ma, il ma forse è relativo alla opportunità politica di questo gruppo che potrebbe effettivamente, diciamo così, rinunciare a qualcosa per evitarsi grane politiche ulteriori. Chiudiamo con la politica, Corriere Fiorentino ancora, la Leopolda elettorale che comincia domani con l'apertura di De Luca, pre De Luca chiude Bonaccini, domani al via la Leopolda renziana con vista sulle elezioni politiche e pace tra Matteo Renzi e il PD, il punto è interrogativo però. E poi la Nazione, Renzi lancia la Leopolda, dal carro che ai dibattiti, siamo un vivaio di idee, anche Fedez tra gli ospiti. C'è anche un'altra kermesse che è quella di Disarma a Sesto Fiorentino con la presenza questo fine settimana di Giuseppe Conte, insomma sarà un fine settimana all'insegna della politica. Vi segnaliamo anche un'altra notizia che riguarda Montedomini, vediamo se riusciamo a trovarla, eccola qua. Montedomini, scoppia un altro caso, i lavori effettuati su un immobile sotto vincolo, è l'immobile in via Guelfa, al 79A, civico 79A, di cui il comitato Salviamo Firenze aveva segnalato un via vai di operai e di scarico di materiali, era arrivata la smentita subito in Montedomini. Ora saltano fuori delle foto e dentro le quali, utilizzati come locali di sgombero, sono stati fatti interventi, peccato che è venuto fuori che questi locali fossero vincolati. La sovrintendenza era stata avvertita di questo, diciamo il caso è aperto, vedremo se avrà ulteriori diciamo sviluppi. 10:02, ci fermiamo qua con il nostro news box, la linea alle notizie dall'Italia e dal mondo, poi torniamo con Luci della Ribalta, l'agenda 20 di Nova Radio sul locale. Ancora nel pomeriggio, vi ricordo, alle 15 Sputnik, le novità musicali con Martina Agnoletti e 16 le novità sul fronte locale con il Nova Radio News. Newsbox torna domani, 9:05 dopo il GR nazionale. Un saluto da Riccardo Pinzauti.
0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si indaga sul possibile attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi, scrive la stampa israeliana, sul caso dell'aereo fatto atterrare d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, nelle vicinanze di Israele. Avrebbe perso quota dopo una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con un coltello e un omanita interrogato e arrestato dalle autorità saudite. Decisivo sarebbe stato l'intervento di un passeggero, di un membro dell'equipaggio. Il premier israeliano Netanyahu parla di attentato jihadista svenuto. inventato. L'omologo indiano Nodi ha definito eroe il pilota connazionale accoltellato. Clamoroso fallimento dell'esecuzione capitale nel caso già controverso di Krista Gayle Pike, cinquantenne condannata a morte prima donna nel Tennessee dopo oltre due secoli. Due le iniezioni letali eseguitele, ma ha continuato a respirare e su istanza urgente dei legali sul diritto a una morte rapida e indolore è stata trasportata in ospedale. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima richiesta di clemenza della donna, rea confessa dell'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni con un pregresso di violenze e stupri subiti nonché di problemi psichiatrici. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma il ricovero di Vittorio Sgarbi, il 74enne critico d'arte, e sarebbe in gravi condizioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare, divulgatore televisivo, ha ricoperto diversi incarichi politico-istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Anche stamani in difficoltà le borse europee sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Piazza Affari in avvio perde circa 8 decimi, spread coi titoli tedeschi sopra quota 100. Calcio, la nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027, azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio. Community Radio.
7: Luci della ribalta.
8: L'agenda eventi di Nova Radio.
7: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa al Park alle ore 19, Aura Calarco e Stefania Menestrina presentano Icar Voliamo Altissimo. Al Museo Marino Marini alle ore 21, Maria Cortesie e Simone Graziano con Human Ecos. Inizia Musica Diffusa, la rassegna a cura dell'Orchestra della Toscana alla Casa della Carità nel quartiere 5 alle 21, gli Ottoni dell'Ort e la Ritmica con Nadine Rasch alla voce propongono un viaggio nelle canzoni di Ornella Vanoni, appuntamento già sold out. Al via il Festival dell'Economia Civile, dopo una mattinata di eventi all'Università di Firenze nella sede del Rettorato in Piazza San Marco, il pomeriggio la rassegna si sposta in Sala d'Arme a Palazzo Vecchio alle 14, l'Hackathon Back to the Future sul futuro dei musei civici, alle 16.15 il concerto del cantautore iraniano Mani Naimi, alle 16.30 un laboratorio con diversi ospiti e la riflessione conclusiva del Nobel per la pace Shirin Ebadi, in Piazza della Signoria alle 18.15 le interviste di Reporter in Piazza e alle 19 il video mapping di Muse. La serata si chiude alle 21.30 a Palazzo Vecchio con Madri della Repubblica, uno spettacolo per gli 80 anni della Repubblica con Lella Costa, Fiorenza Taricone e l'Orchestra Olimpia. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30 Psicoradio, alle 14 qui e ora. Luci della ribalta.
8: L'agenda eventi di Nova Radio.
9: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta regolarizzando dopo i disagi delle prime ore del mattino. Restano in A1 code a tratti verso nord tra Firenze e Scandicci e B1 variante. In Fipili coda verso Firenze tra Scandicci e Firenze e Scandicci. Sempre in Fipili per lavori segnaliamo la chiusura dell'entrata di Pisa Nord-Est in direzione SGC Firenze Livorno fino alle 14. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo che è possibile acquistare l'abbonamento Trenitalia ad ottobre 2026 con uno sconto del 50%, si tratta di un'iniziativa regionale per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino di questa estate. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, la Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
3: Nova Radio Città Futura.
4: Radio in Network.

0: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: C'è una rondine e un campanile, un soldato senza fucile, il ritorno dal Medio Oriente, dove non ha concluso niente. C'è una strada su una collina, è una sposa nella campagna, col sorriso che sa di Natale, e c'è un circo sulla statale.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo il disastroso debutto di Roma con il Belgio e il successo per 4-1 in Turchia, l'Italia di Roberto Mancini è attesa domani dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Nella tana dei Transalpini, lo Stade France à Saint-Denis, una prima prova di maturità per gli azzurri rivitalizzati dalla larga vittoria di Bursa, maturata nel primo tempo e difesa nel secondo, il centrale Giorgio Scalvini.
2: Quando sei sopra nel punteggio, comunque con un divario, magari tendi un po' più a proteggerti. Di fronte c'era una squadra che comunque aveva delle buone qualità, una squadra forte che chiaramente era in casa, spinta da tanti tifosi, che ha cercato di reagire, e quindi ci sta che attaccassero di più e cercavano di metterci un po' in difficoltà. Però sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
1: Fuori dal campo resta alta la tensione nell'ambiente azzurro col possibile commissariamento della FIGC per le presunte irregolarità nelle elezioni del presidente Malagò. Deciderà nei prossimi giorni la giunta CONI e nell'occasione potrà partecipare al voto anche Diana Bianchedi dopo le dimissioni da capo delegazione della nazionale arrivate ieri dopo le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi. «Vengono messi in discussione i miei valori», scrive Bianchedi, «faccio un passo indietro per proteggere la squadra». Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo, Jorge Jesus. Rimasto in panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca, CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale. A tempo debito racconterò la verità, scrive su Instagram, mentre il tecnico ribadisce «decido io chi gioca o no». Stasera dunque si gioca Danimarca-Portogallo in Nations League nel gruppo D, che vede anche la sfida Galles-Norvegia. Nel gruppo B la Serbia fa visita alla Germania, reduce dal clamoroso KO interno con la Grecia, che prima a punteggio pieno attende i Paesi Bassi, tutti gli incontri alle 20:45. Appuntamento invece alle 18:30 per l'Italia Under 21, di scena Yerevan contro i padroni di casa dell'Armenia nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara in palio il primo posto che assegna il pass diretto per il torneo continentale. L'approccio al match di stasera del CT, Silvio Baldini.
3: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima e le difficoltà le dice già la classifica. Ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi, giocare con il gusto di giocare, senza pensare all'avversario, sia l'Armenia sia la Polonia, l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso.
1: Tennis all'ATP 500 di Pechino finisce subito il cammino dell'unico italiano in tabellone. Flavio Cobolli, testa di serie numero 4, sconfitto al primo turno 6-3-6-2 dal russo Safiullin. Al torneo di Tokyo parte invece bene Luciano Darderi, che liquida 7-6-6-3 Ruud. Basket, due vittorie e due sconfitte per le italiane nella prima giornata d'Eurocup. Successi casalinghi per Napoli e Maxima Roma, rispettivamente sui francesi del Bourg-en-Bresse e i romeni del Cluj. KO in trasferta per con i lettoni del Riga e BC Roma Istanbul col Bakşehir. Stasera torna l'Eurolega, nel terzo turno la Virtus Bologna ospita i campioni in carica dell'Olympiacos Pireo, palla 2 alle 20:30. Formula 1 con la conferenza dei piloti al via il weekend del Gran Premio della Malesia a Sepang, recupero di quello in Bahrain cancellato ad aprile per la guerra in Medio Oriente. Il programma, domani doppia sessione di libere, sabato le qualifiche alle 10 italiane, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.
5: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
6: Thank you. Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
7: Unire la formazione scientifica alla potenza comunicativa del gioco è l'obiettivo dell'associazione pisana Motus Animi. Ce ne parla uno dei fondatori, lo psicologo Jacopo Frinzi.
8: Motus Animi è una realtà molto molto giovane, nasce l'anno scorso, il 15 luglio 2025, a Pisa, insieme a Mattia Falorni e Ilaria Martini, che sono gli altri miei due amici e colleghi con la quale abbiamo fondato Motus Animi, e cerca di portare il gioco di ruolo come strumento metodologico per rendere accessibili e vivi gli approcci terapeutici utili anche a seconda del gruppo con la quale si va a lavorare. In particolar modo quello che ci piace poter dire è di usufruire del metodo del ludopotenziamento. Ci divertiamo a prenderci in giro credendo di aver coniato questa parola, però è questo che ci permettiamo di provare a fare.
7: Da dove passa il benessere psicologico, il benessere anche psicofisico probabilmente, dall'applicazione su un gioco di ruolo, su un gioco da tavolo? Quali sono le metodologie che mettete in campo?
8: Il gioco come strumento è utilizzato per diverse tipologie di lavoro con i pazienti, dalla psicologia evolutiva ma anche all'utilizzo come strumento per la terza età. Quello che è interessante è il clima che si va a creare con il gioco, in particolar modo con il gioco di ruolo. Il gioco permette una riduzione, e questo l'abbiamo potuto anche constatare con i diversi lavori di gruppo che abbiamo fatto, promosso e anche creato in collaborazione con diversi enti del territorio, come vi sia, dicevo, una riduzione del senso di vergogna, della vergogna dopo l'errore, della paura dell'errore, dell'ansia da prestazione, e viene incrementato quello che è un atteggiamento maggiormente prosociale tra i partecipanti, il sostegno reciproco, la collaborazione. Il gioco va a rendere meno suscettibile la persona all'errore, andando a riqualificare lo stesso errore. L'errore finalmente va a ottenere il suo vero significato, quindi quella informazione che ci permette di comprendere cosa poter provare a fare in diverso modo, quindi cosa poter evitare per risolvere ciò che ci ostacola e per promuovere un maggiore movimento verso il proprio benessere.
7: A chi vi rivolgete? Qual è la platea di persone o anche il target di età a cui fate riferimento per le vostre attività?
8: Come si possono trovare qualche volta nelle scatole, no? Noi siamo giochi 99+. Secondo noi è più permissivo con un'età dai 6 anni in poi. E noi abbiamo fatto attività, abbiamo creato percorsi di gruppo sia con bambini di età scolare, sia con ragazzi di età adolescenziale, oltre ad aver fatto anche gruppi con soggetti all'interno dello spettro autistico, giovani adulti in quel caso. Ora stiamo attivando un lavoro per la terza età.
7: Il contesto ludico in questo ambito quindi può rappresentare una sorta di comfort zone per la persona che vi si approccia?
8: Io penso che lei stia dicendo una cosa correttissima, e qui entra in gioco il gioco di ruolo, ed è il gioco di ruolo sulla quale noi prefiggiamo l'idea di innovazione che vuole promuovere Motus Animi. Il gioco di ruolo permette sì di creare una comfort zone dove la persona si sente maggiormente incoraggiata a poter provare a fare, ma il gioco di ruolo diventa in questo modo, ovviamente anche con un'attenzione terapeutica, il gioco di ruolo diventa laboratorio evolutivo dove la persona si mette in gioco, si permette di poter mettere in azione un pattern di azioni differente al fine di comprendere quella che è la conseguenza che può ottenere, così poi successivamente utilizzare l'esperienza del gioco di ruolo per la realtà di tutti i giorni.
7: Alcuni riferimenti per entrare in contatto con la vostra associazione?
8: Noi lavoriamo prettamente sul territorio della provincia di Pisa e Lucca, ovviamente questa zona della Toscana comprende anche Livorno, essendo molto anche vicino. La sede

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: perché bodyguard? Bodyguard, tutti bodyguard. Santa bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Tutti bodyguard.
3: What's up? Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta regolarizzando su strade e autostrade della Toscana. Permangono in A1 code a tratti per traffico verso nord tra Firenze e Scandicci e B1 variante di Valico. Voltiamo pagina per il TPL. Sono attive da quest'oggi le domande per aderire al bonus back TPL studenti della città metropolitana di Firenze, l'iniziativa finanziata con 1 milione di euro per rimborsare fino al 60% degli abbonamenti per studenti e studentesse della città metropolitana di Firenze. La misura è rivolta a studenti delle scuole superiori. Per quanto riguarda i treni, si può acquistare l'abbonamento mensile Trenitalia ad ottobre 2026 con uno sconto del 50% su iniziativa regionale per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi nei mesi estivi per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Il bugiardino, o foglietto illustrativo, è definito dallo Zingarelli 2023 come il foglietto occluso alla confezione di un farmaco del quale spiega le caratteristiche, le indicazioni terapeutiche, la posologia e simili. Sul bugiardino, insomma, trovate che cos'è il farmaco e a cosa serve, come prenderlo, come conservarlo, che cosa deve sapere il paziente prima di prenderlo, i possibili effetti collaterali, il contenuto della confezione e altre informazioni. Questa puntata è dedicata, in un certo senso, anche ai bugiardini.

0: Buongiorno psicoascoltatori e psicoascoltatrici. Ho in mano un bellissimo bugiardino disegnato da Giulia Righi, che è la nostra ospite di oggi. Questo disegno rappresenta una persona con un buco in un occhio, attraverso il quale si vede una cosa che sembra un cielo stellato e dal quale sembra partire un raggio laser. È molto interessante. Giulia, ti puoi raccontare o presentare ai nostri psicoascoltatori?
1: Ciao a tutti, io sono una persona a cui piace esprimersi attraverso l'arte, specialmente attraverso il disegno, la pittura, la fotografia. E una volta ero anche traduttrice e ero piena di sogni. Oggi sono una portatrice sana di pochi sogni, però che sono molto grandi per me e molto, molto importanti e fattibili da realizzare, credo. Diciamo che il sogno principale è quello di rimanere fuori dal reparto psichiatria per un bel po' di anni, forse per tutta la vita. Ho avuto nell'arco di 16 anni di malattia 10 di ricoveri, che sono stati un po' tanti. Mi hanno dato quasi la carta fedeltà al Bufalini di Cesena, ma io non la voglio più usare. E vorrei che attraverso un percorso di psicoterapia io riuscissi, oltre ovviamente anche all'uso dei farmaci, io riuscissi a sciogliere certi traumi e per riuscire a vivere una vita migliore, una vita anche magari con una terapia farmacologica meno invasiva. Perché il mio altro sogno è quello di ritrovare un po' di facoltà intellettive, cognitive che sono state danneggiate negli anni anche dai medicinali, ma anche dalle crisi che ho avuto psicotiche, per riuscire a godere anche dell'arte altrui, che può sembrare una cosa banale, ma io faccio fatica a volte a godere di un ascolto di un pezzo di musica o di uno spettacolo teatrale o di un film, perché magari mi manca la concentrazione giusta, perché non riesco a farmi prendere a livello emotivo, e per fare arte è fondamentale anche fruire l'arte altrui.

Io ho avuto un percorso medico abbastanza lungo e complicato. Mi è stato diagnosticato inizialmente un disturbo bipolare di tipo 1 con sintomi psicotici e a oggi sembra che invece sia più un disturbo schizoaffettivo. In ogni caso sono etichette a volte che lasciano un po' il tempo che trovano, però sta di fatto che è una condizione seria e la voglio trattare seriamente perché in passato mi è successo appunto di scalare i farmaci da sola, non prenderli e sono finita ogni volta in ospedale. E poi si è inserito questo altro grandissimo sogno, che è il sogno dello sviluppo del Movimento Artisti Divergenti, che è un'idea di un gruppo che nasce anche dall'esperienza del collettivo Artisti Irregolari Bolognesi, al quale mi sono avvicinata 2 anni fa. Siccome per me era difficile venire a Bologna e partecipare quanto avrei voluto, ho pensato che fosse il caso di crearne uno in Romagna, un gruppo che potesse nascere dalla stessa volontà e dal coordinamento e della gestione delle stesse persone con fragilità psichica, insieme all'aiuto ovviamente di operatori della salute mentale, caregiver, associazioni, luoghi di aggregazione.

0: Giulia Righi, per lanciare il suo movimento Artisti Divergenti, ha organizzato un evento a Cesena il 10 ottobre prossimo, che è un sabato, nel pomeriggio, a partire dalle 15.30. Ci sarà un workshop di disegno sui foglietti illustrativi di farmaci ed integratori. Il titolo è Sporchi Bugiardini. Si svolgerà al magazzino parallelo di Cesena.
1: E riguardo l'evento che si terrà il 10 ottobre, abbiamo notato che l'ha intitolato Sporchi Bugiardini. C'è un motivo in particolare per cui disegni sui bugiardini e perché hai scelto proprio di chiamarlo così?
2: Perché io ho sempre avuto un rapporto molto conflittuale con l'uso dei farmaci, ho accennato anche prima, e da una parte so perfettamente che mi servono per essere più centrata, per essere più equilibrata, per stare meglio, per non finire di nuovo ricoverata, ma dall'altra parte non posso fare a meno di notare quegli effetti collaterali che a me danno fastidio, e a volte questi effetti collaterali che mi infastidiscono non li ritrovo esattamente espressi come vorrei io all'interno di un foglietto illustrativo. Diciamo che il foglietto illustrativo è il risultato di uno studio compiuto su un campione di persone che è quindi statistica, ma noi non siamo statistica. Se adesso tu chiedessi a 10 persone di farti descrivere cosa sentono assumendo il litio, avresti 10 risposte diverse. Forse anche 11, perché magari una nel frattempo ha cambiato idea. E quindi ho voluto trasporre su un supporto che io uso quotidianamente un qualcosa che io sento e che fatico appunto a esprimere a parole, e quindi attraverso il disegno io aggiungo la mia voce alle tante altre voci che sono riportate all'interno del foglietto illustrativo. E lo faccio anche per esorcizzare un po' in qualche modo il rapporto che ho con la terapia, e lo faccio anche per accettare la terapia, per far sì di non buttare la pillola dalla finestra come mi è successo in passato e per assumerla con più costanza.
0: È come se tu esorcizzassi proprio la tua relazione con il farmaco attraverso la tua arte.
2: Esatto, lo faccio perché ne sento un'urgenza, perché altrimenti vincerebbe quella parte di me che mi dice: Giulia, quella medicina non la prendere, o Giulia, quella medicina, anche se il medico ti dice di continuare a prenderla, tu non la prendere, perché puoi anche farne a meno. Invece ho imparato che non è così. Ho imparato anche attraverso, io adesso il medico che mi segue è un medico che è a favore dello scalaggio dei farmaci quando c'è la possibilità di farlo. Mi ha detto: Giulia, devi avere pazienza, per un po' di anni li devi prendere, poi se riesci a stare fuori dall'ospedale senza avere crisi si può pensare a una riduzione. Quindi il mio lavoro è un lavoro che faccio per combattere quella che dentro di me che dice no, fanne a meno.

0: 10 ottobre al magazzino Parallelo di Cesena ci sarà la presentazione del progetto del Movimento Artisti Divergenti, una breve presentazione, che è appunto il progetto a cui tengo maggiormente in questo momento. Vorrei creare un gruppo di persone che si esprimono attraverso il linguaggio artistico e che cercano di combattere lo stigma che circonda le malattie mentali, che ancora circonda le malattie mentali. Sarà difficile per me, diciamo, presentarlo in maniera fluida e convincente, perché davanti a tante persone mi intimidisco molto, però ci proverò. E diciamo che il Movimento Artisti Divergenti per adesso è un piccolo germoglio. Un germoglio che deve crescere grazie a persone che gli vogliono dare terra e luce. E per adesso ho riscontrato nell'aiuto di Eleonora Baiardi, che è l'insegnante che proporrà il workshop Sporchi Bugiardini e la proprietaria del magazzino Parallelo, mi hanno dato una grande mano nel voler far crescere il progetto. Appena gliene ho parlato, si sono dimostrate subito molto interessate e io, ecco, mi sento di ringraziare un sacco di persone in questo periodo, ma soprattutto loro due. E poi inizieremo le danze con il laboratorio di disegno sui Bugiardini, che è condotto appunto da Eleonora, e abbiamo chiesto alle persone di portare un foglietto che facesse parte del loro vissuto e della loro esperienza, per poi disegnarci sopra con delle semplici bic colorate, bic in quattro colori, perché anche una bic può essere un'eccellenza come materiale di disegno.
1: Possono partecipare tutte e tutti?
0: Sì, è molto inclusivo. Io, sia il Movimento Artisti Divergenti che il laboratorio, è inteso per tutti. Tutti quelli che vogliono unirsi a noi per oltrepassare il pregiudizio o anche semplicemente per venire a fare un'esperienza di disegno su un foglietto che non hanno mai fatto, noi abbiamo voluto aprire il più possibile a tutti.

0: Io mi chiamo Eleonora Baiardi, sono un'insegnante di pittura, di creatività, creo progetti artistici un po' in tutti i contesti sociali. Io e Giulia ci conoscevamo perché appunto mi ha incontrato per avere qualche lezione, qualche dritta artistica. Mi piaceva molto l'idea di Giulia, mi ha chiesto se volevo collaborare, visto che comunque creo progetti appunto inerenti un po' a tutti i contesti artistici. E conoscendo quello che era il suo passato, i suoi elaborati, visto che aveva lei stessa lavorato sui bugiardini, mi sembrava un'idea fantastica quella di aprire questa esperienza anche alle altre persone interessate, ecco. Il discorso dei bugiardini sicuramente mi è un po' arrivata anche per qualche altra esperienza artistica che io magari ho incontrato e ho visto. Ci sono diversi artisti che comunque hanno lavorato anche sull'elaborazione grafica dei testi già stampati e ci sono anche tanti metodi che lavorano appunto sul dare una nuova immagine a delle grafiche esistenti. Qui c'è in più il valore appunto del significato che sta nel bugiardino e elaborarlo in chiave personale da un punto di vista artistico mi sembrava un'idea bellissima.
1: E perché usare le BIC?
0: Allora, intanto dovevamo trovare comunque un materiale molto semplice, pratico, che tutte le persone potevano anche reperire una volta fatto il laboratorio, perché comunque io credo che l'intento di Giulia sia quello di far propagare questa passione per l'arte, e l'arte è comunque un linguaggio, e quindi diciamo che era un po' legato alla praticità del laboratorio, ecco, secondo me era un po' quello. In più, le BIC hanno tutto un fascino bellissimo perché, a differenza di tante altre penne, possono essere sfumate, possono essere un pochettino anche stressate più degli altri strumenti a penna, e in più hanno una gamma di colori essenziale. In questo caso avevamo appunto deciso di usare tutti e quattro i colori che sono appunto della BIC, per un pochettino spaziare anche a livello cromatico.
1: Blu, nero, rosso,
0: E
1: verde.
0: verde, esatto.
1: Ma da dove arriva questa parola bugiardino e con questo significato? Secondo l'Accademia della Crusca è una parola costruita sull'aggettivo bugiardo con il suffisso -ino, adatto sia per le dimensioni dell'oggetto, il foglio illustrativo, sia per attenuare con ironia l'appellativo di bugiardo. Il foglietto illustrativo dei farmaci prende quindi il nome dall'idea scherzosa, ironica, che le sue informazioni siano bugie in formato ridotto. La parola bugiardino con questo significato si è affermata verso gli anni Ottanta e c'è stata poi la consacrazione come neologismo nel 1993. Ma sul perché si sia arrivati a questo uso, le fonti non sono concordi. Allora, restiamo alla Crusca, che ricorda come il foglietto in passato poteva omettere informazioni importanti che potevano essere compromettenti per il prodotto, per esempio gli effetti collaterali indesiderati. Oppure altre fonti insistono sull'esagerazione di alcuni effetti. Dal 2006, però, le informazioni contenute nei bugiardini sono regolamentate rigidamente da una legge che ha recepito la direttiva europea sul codice comunitario dei medicinali.
2: Riguardo questo progetto, sicuramente molto creativo e coinvolgente, abbiamo notato che nel nome c'è Movimento Artisti Divergenti. E riguardo la divergenza, fai riferimento al pensiero divergente creativo o anche alla neurodivergenza?
3: Io faccio riferimento a un pensiero divergente, quindi diverso dalla norma, che può essere proprio delle persone anche delle persone neurodivergenti, ma anche delle persone che hanno una condizione di disagio psichico, tutte quelle persone che hanno un pensiero, un modo di esprimere la propria psiche un po' diverso dalla norma. Ma con questo non voglio autoghettizzarci, cioè io vorrei che questo gruppo fosse il più inclusivo possibile, vorrei che ne facessero parte, come ho detto prima, caregiver, operatori della salute mentale, associazioni, però ecco tutti uniti dalla voglia di combattere lo stigma rispetto a certe malattie, perché ce n'è tanto bisogno. E non è solo una questione di stigma che viene dall'esterno verso di noi, ma a volte è anche uno stigma che ci autoinfliggiamo, perché almeno io personalmente ho vissuto per tanto tempo un grosso problema di vergogna, perché mi sentivo in colpa, mi sentivo di dovermi scusare per le volte in cui non era stata bene, avevo avuto dei comportamenti bizzarri o un po' troppo strani. E quella vergogna e quel senso di colpa invece dovrei lasciarla andare, perché non mi fa vivere appieno quanto vorrei, perché poi ci si rinchiude nel proprio guscio, nella propria casa, le mura della propria casa diventano la propria prigione e si smette di socializzare. E infatti un altro pilastro del MAD è la socialità. Io vorrei che diventasse una sorta di trampolino per buttarsi nel mare delle relazioni sociali, e magari con un triplo e mezzo carpiato. Mi piacerebbe che le persone ritrovassero un po' di autostima, di appartenenza, di relazioni umane, perché ce n'è tanto bisogno ed è una delle cose che aiuta di più a guarire. A volte non è possibile, però a stare molto molto meglio.
1: Nel volantino che ci hai portato e in altre cose che abbiamo letto, che hai scritto tu, è sottolineata l'importanza del territorio. Che cosa intendi? Perché pensi a un movimento legato al territorio?
3: Penso a un movimento legato al territorio perché vorrei tantissimo che questo progetto si slegasse dalla vita dei social e dalla vita online, ma che le persone si incontrassero proprio fisicamente nei luoghi, nei quegli spazi culturali che sono di tutti. E anche un po' fuori dagli ambiti di cura e di assistenza, per ritrovare socialità insieme ad altre persone che magari non hanno una diagnosi, e per farlo io avevo bisogno di trovare uno spazio vicino casa, e la Romagna, Cesena, è una zona abbastanza centrale rispetto anche ad altre città della Romagna. Ho pensato di svilupparlo a livello locale per questo. I got a feeling that the weather's gonna change, so I'm turning off my brain for a minute.

0: Come vuoi proseguire in futuro?
1: Io faccio fatica a progettare, cioè ho progettato fin qui il movimento Artisti Divergenti un po' navigando a vista, perché faccio fatica a guardare troppo in là nel tempo, perché sono stata abituata nel passato che le mie cadute mi hanno un po' annientato quello che avevo costruito fino a quel momento, e quindi adesso riprendere a guardare in là con progettualità non è semplice. Però diciamo che di qui a 6 mesi ho le idee chiare su quello che vorrei che il MAD facesse, vorrei che diventassimo un gruppo un po' più folto, vorrei non lavorare in solitaria, cioè io non ho lavorato in totale solitaria fino adesso, però siccome l'idea è venuta a me e mi sono spesa principalmente io per farla conoscere. Ecco, io vorrei che questa idea diventasse anche di altri, perché un'idea cresce e si sviluppa attraverso gli altri. Non deve rimanere per forza del proprio ideatore, deve essere condivisa, altrimenti non va da nessuna parte. Quindi, ecco, vorrei fare conoscere questa iniziativa, vorrei conoscere tante belle persone. Vorrei ideare insieme a loro quello che verrà dopo, perché non me la, io nel momento in cui ho cercato il collettivo Artisti Irregolari 2 anni fa, uscita dall'ospedale, l'ho cercato perché volevo fare arte insieme agli altri. Non volevo esporre le mie opere da sola, non volevo rinchiudermi in casa da sola a fare i miei quadri. Continuo a farlo ogni tanto, mi piace, però il bello è per me collaborare, e quindi nel mio futuro vedo molte collaborazioni, ecco.
0: Grazie davvero Giulia per essere venuta a trovarci qui a Psicoradio e noi diciamo che alla redazione i tuoi lavori sono piaciuti moltissimo, i tuoi bugiardini dipinti e sono stupendi e gli ascoltatori e le ascoltatrici potranno vederne alcuni perché li carichiamo sul sito di psicoradio.it, tra qualche giorno li troverete. Per contattarti, ci fossero delle persone che abitano nelle tue zone o che comunque vogliono venire il 10 di ottobre, come fanno a mettersi in contatto con te?
1: Allora, c'è l'indirizzo email che è movimentoartistidivergenti@gmail.com, e c'è la pagina Instagram che possono trovare cercando sempre Movimento Artisti Divergenti oppure scrivendo m.a.d.-romagna.
2: Psicoradio. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it. Psicoradio, la radio della mente.
3: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Ben trovate l'ascolto da Nicola De Muro. Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Così il premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, e per quattro di loro sarebbero pronte delle onorificenze per il loro intervento nella cabina di pilotaggio. Il copilota omanita, ora interrogato in Arabia Saudita, avrebbe aggredito con un coltello il pilota. Intanto nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula via social con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. La legge elettorale, terza lettura oggi alla Camera dei Deputati, in programma il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare la riforma. Il voto è a scrutinio segreto, un test decisivo per la maggioranza. Se la legge non passa si va alle elezioni, è quanto ha fatto sapere Giorgia Meloni ai partiti di maggioranza. Poi tra il 6 e l'8 ottobre il voto finale con probabile apposizione della fiducia da parte del governo. Il testo introduce modifiche cruciali, tra cui un premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze di genere abbinate al capolista bloccato. L'inversione di tendenza in negativo per il mercato del lavoro italiano ad agosto lo confermano due dati Istat. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. Ed è tutto, a più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso ci sono code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Segnalato personale su strada per lavori in entrambe le direzioni tra Aglio e Calenzano. Sulla A15 segnaliamo che l'area di servizio di Tugo in direzione La Spezia ha le colonnine di ricarica elettrica fuori servizio. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Come on.

sensazione di superiorità morale dedicata principalmente al fronte interno. Per tutto ciò che resta fuori basta terrore instillato con la violenza. Ognuno ha bisogno di una favola da raccontarsi, l'incapace degli intrighi, l'impero della sua storia, il ladro della fame, il ricco del merito, il re sole di Dio, il papa di Dio che gli dedica.

Torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa al Park alle ore 19 Aura Calarco e Stefania Menestrina presentano Icar Voliamo Altissimo. Al Museo Marino Marini alle ore 21 Maria Cortesie e Simone Graziano con Human Ecos. Inizia Musica Diffusa, la rassegna a cura dell'Orchestra della Toscana alla Casa della Carità nel quartiere 5 alle 21, gli Ottoni dell'Ort e la Ritmica con Nadine Rasch alla voce propongono un viaggio nelle canzoni di Ornella Vanoni, appuntamento già sold out. Al via il Festival dell'Economia Civile, dopo una mattinata di eventi all'Università di Firenze nella sede del Rettorato in Piazza San Marco, il pomeriggio la rassegna si sposta in Sala d'Arme a Palazzo Vecchio alle 14, l'Hackathon Back to the Future sul futuro dei musei civici, alle 16.15 il concerto del cantautore iraniano Mani Naimi, alle 16.30 un laboratorio con diversi ospiti e la riflessione conclusiva del Nobel per la pace Shirin Ebadi, in Piazza della Signoria alle 18.15 le interviste di Reporter in Piazza e alle 19 il video mapping di Muse. La serata si chiude alle 21.30 a Palazzo Vecchio con Madri della Repubblica, uno spettacolo per gli 80 anni della Repubblica con Lella Costa, Fiorenza Taricone e l'Orchestra Olimpia. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30 Psicoradio, alle 14 qui e ora.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Caffè Scienza APS insieme ad Hauser Volontariato Toscana presenta il quarto festival dei caffè scientifici italiani su benessere e invecchiamento, con una serie di incontri a Sesto Fiorentino e Firenze dal 1 al 16 ottobre. Per informazioni www.caffescienza.it. Sofia Aurea APS presenta Aurea, Fiera della Prevenzione del Benessere, uno spazio in cui la medicina occidentale e le discipline olistiche possono incontrarsi e dialogare con un approccio aperto e attento alla persona. L'iniziativa è in programma il 7 e 8 novembre presso il Centro Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci. La Pubblica Assistenza di Pienza cerca volontari per attività di protezione civile. Per informazioni si può chiamare il numero di telefono 0578 749 131.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
5: Nova Radio Città Futura,

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso ci sono code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Segnalato personale su strada per lavori in entrambe le direzioni tra Aglio e Calenzano. Sulla A15 segnaliamo che l'area di servizio di Tugo in direzione La Spezia ha le colonnine di ricarica elettrica fuori servizio. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura,

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Così il premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, e per quattro di loro sarebbero pronte delle onorificenze per il loro intervento nella cabina di pilotaggio. Il copilota omanita, ora interrogato in Arabia Saudita, avrebbe aggredito con un coltello il pilota. Intanto nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula via social con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. La legge elettorale, terza lettura oggi alla Camera dei Deputati, in programma il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare la riforma. Il voto è a scrutinio segreto, un test decisivo per la maggioranza. Se la legge non passa si va alle elezioni, è quanto ha fatto sapere Giorgia Meloni ai partiti di maggioranza. Poi tra il 6 e l'8 ottobre il voto finale con probabile apposizione della fiducia da parte del governo. Il testo introduce modifiche cruciali, tra cui un premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze di genere abbinate al capolista bloccato. Inversione di tendenza in negativo per il mercato del lavoro italiano ad agosto, lo confermano due dati Istat. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Buon pomeriggio, bentrovati, siamo pronti qui per cominciare una nuova puntata di questa quarta stagione di Qui ed Ora di Domande, Musica e Trasformazione Personale. Siamo alla puntata numero 2, quindi freschi di questa quarta stagione. Oggi primo ottobre, giovedì primo ottobre, entriamo a tutti gli effetti in questi mesi autunnali, anche se per fortuna ancora il sole continua a splendere, ma non siamo qui a fare meteo, bensì a fare radio, a fare questa trasmissione con lo scopo di provare a vivere un'ora immersi nel momento presente, appunto nel qui ed ora, ascoltando buona musica e, perché no, trovando anche delle risposte a queste domande che ci accompagnano di volta in volta in ogni puntata. Oggi, come sempre, un ospite qui ad aiutarmi a rispondere, ma prima di svelarvi tutto, come sempre, partiamo dalla sigla. Qui ed ora di Domande, Musica e Trasformazione Personale.
5: Ho incontrato
4: E allora ed eccoci qua, pronti per lanciare la domanda di questa seconda puntata della quarta stagione di Qui ed Ora. Una domanda che secondo me può, come dire, interessare, perché è a doppia faccia, diciamo così, un po' un trabocchetto questa domanda, perché è: sei fan del pensa positivo? Siamo fan del pensa positivo? È ovvio che il pensiero positivo, per come viene venduto oggi, somiglia più a una sorta di religione del marketing che a una vera scienza della mente. E le solite frasi come basta crederci oppure sorridi sempre alla vita possono sembrare una sorta di, chiamiamolo così, un balsamo lenitivo, però possono nascondere appunto un trabocchetto, una piccola tirannia, quella di trasformare uno stato d'animo scomodo invece in un difetto personale da correggere. Per citare anche qualche scienziato che ci mette in guardia, Daniel Wegener, che è un noto sociopsicologo americano, negli anni 80 fece un esperimento, chiese ad alcuni partecipanti di esprimere i propri pensieri ad alta voce cercando di non pensare ad un orso bianco per 5 minuti, suonando un campanello ogni volta che l'immagine affiorava nella loro mente. Ebbene, il risultato mostrò che l'ordine di non pensarci faceva proprio riapparire invece il pensiero con insistenza. Immagino che anche voi ora stiate pensando ad un orso bianco, e quindi è dimostrato che più cerchi di allontanare un pensiero o un pensiero negativo, più questo torna prepotente. E succede quindi anche col dolore di una perdita. Se ti imponi di vedere solo il lato positivo, rischi di ignorare quel vero processo emotivo che invece va attraversato e ascoltato. Anche nel buddismo, nel taoismo, non esiste un comandamento a essere sempre felici. Invece si pratica la presenza verso tutto ciò che c'è, lasciando che il dolore parli, che l'imperfezione esista e che anche la gioia sia impermanente. Non si può essere felici 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Quindi non serve cambiare il contenuto dei pensieri, forse bisognerebbe cambiare il nostro modo di relazionarci a essi. Quindi accettazione, osservazione senza giudizio, libertà di sentire anche tristezza, rabbia, nostalgia, perché anche loro hanno una funzione e non sono degli intrusi da scacciare. Dobbiamo quindi forse allenarci a stare con tutto quello che c'è, anche quando non brilla. E detto questo, per integrare come sempre il brano copertina viene in nostro aiuto, e oggi ho scelto un brano di una forse delle band più famose a livello internazionale, se non la band più famosa a livello internazionale. Sto parlando dei Beatles, e un loro brano scritto principalmente da John Lennon ed è pubblicato nell'album del 1966 Revolver. E questo brano invita l'ascoltatore anche a spegnere la mente, ad abbandonarsi al flusso della coscienza. Ora, negli anni 60 forse c'era anche qualche come dire, stimolo in più per fare tutto questo, anche qualcosa di chimico, che ne so, però diciamo che a noi ci interessa l'aspetto quello invece del pensiero. C'è un verso del brano che dice: "Turn off your mind, relax and float downstream", spegni la tua mente, rilassati e fluttua lungo la corrente. Quindi è l'invito centrale a liberarsi dai pensieri razionali, dal controllo, dall'ego. È proprio la frase che dà il titolo al brano, "Tomorrow never knows", che è una sorta di traduzione letterale, sarebbe "il domani non sa mai", esprime proprio questa imprevedibilità del futuro, l'importanza di vivere nel momento presente, arrendendosi al vuoto e all'ignoto. Cominciamo così, con i Beatles, "Tomorrow never knows". Benvenuti a Qui ed Ora.

E questi erano i Beatles con la loro Tomorrow Never Knows. Abbiamo iniziato così in modo un po' psichedelico questa seconda puntata di Qui ed Ora, di domande, musica e trasformazione personale. Abbiamo già lanciato la domanda di oggi, di questa seconda puntata, che è: sei fan del pensa positivo? Appunto, pensa positivo vissuto in maniera un po' all'opposto, cioè quando quel pensare positivo diventa una sorta di censura di quelle che sono invece le emozioni che non dobbiamo aver paura di attraversare e vivere. E adesso invece introduco finalmente l'ospite di oggi. Sono molto contento, nonché emozionato, di avere qui con me oggi un ospite molto particolare, perché diciamo che copre anche diverse sfaccettature della sua arte, che è la musica. È un DJ, è anche un produttore, un producer torinese, ma vive da anni a Firenze ed è ovviamente noto per i suoi set, che io trovo estremamente energici, divertenti, danzerecci. La sua carriera si sviluppa da oltre un decennio ed è caratterizzata da una profonda ricerca che unisce appunto musica elettronica contemporanea ma anche tradizioni popolari italiane e globali. Ha saputo trasformare il dance floor in uno spazio di fusione appunto tra passato e presente, ed è quello che lo rende forse specializzato appunto in questo vintage italiano, campionando, elaborando in chiave elettronica i ritmi delle balere, delle sagre popolari come il liscio, la mazurka, lo swing, ma non solo. Un percorso sicuramente originale di modernizzazione del folk, che gli vale nel 2018 il Folk Int Award promosso dal MEI, il meeting degli indipendenti, per il miglior progetto folk elettronico. È coordinatore di Future Tradizioni, una vasta piattaforma creativa nata nel 2023 che riunisce oltre 60 artisti impegnati a contaminare il patrimonio folcloristico italiano con i moderni club beat. Nel 2025-26, quindi l'anno scorso, fresco fresco lancia un progetto innovativo chiamato Banditori, in duo con il fisarmonicista Alessandro D'Alessandro, e uniscono insieme grida dei mercati rionali all'organetto e all'elettronica da club. Grazie alla particolarità di questa sua, di questo suo approccio alla musica e soprattutto dei suoi set, è arrivato ad esibirsi anche in alcuni dei festival musicali europei più rilevanti, tra cui lo Sziget Festival a Budapest, il Boom Festival, il Lowlands, e parallelamente anche ha composto colonne sonore, sonorizzazione per celebrazioni.

0: domanda e affrontare il tema della giornata, della puntata. E quindi ti chiedo, tu sei fan del Pensa Positivo?
1: Certo, assolutamente, anche se non riesco a praticarlo, mi sembra un po' praticabile per l'essere umano. Però sarebbe bello se bastasse, è una bella canzone. No, diciamo che poi alla fine uno fa un po' come può. Io mi sento più un flip, mi sento più la pallina del flip di me stesso. Quindi ciò che possiamo fare forse è cercare di avere coscienza che c'è sempre qualcosa che succede, si trasforma, però purtroppo il pensiero positivo io non riesco a metterlo in pratica.
0: Diciamo che come attitudine è corretta, perché bisogna essere ottimisti, speranzosi, sì. Però è anche importante poi non pensare solo a quello. Ho citato un po' di tutti i tuoi lavori, le tue esperienze, sì. E sicuramente quella dello Sziget Festival di Budapest è forse uno dei traguardi anche più importanti, non lo so, dal punto di vista anche musicale per te. Un evento comunque molto grande, attira un sacco di persone da tutto il mondo, e volevo chiederti cosa è stato per te, che esperienza è stata?
1: Ma no, carino, bellino Sziget. Diciamo che poi, se mi devo ricordare quali festival sono rimasti più impressi nella mia memoria, magari
0: non è stato
1: non lo Sziget, però perché i festival così grossi, poi tu vivi sono organizzati un po' a comparti, no? Quindi certo. Tu arrivi. C'è il tuo camerino, che non è il tuo camerino per quell'ora lì, poi è il camerino di un altro, fai la tua cosa e poi c'è il driver che normalmente ti riporta all'hotel, dove. Quindi magari da fruitore probabilmente sarebbe stato molto più divertente assistere al mio set che farlo, però no, è bello poi poter dire sei stato lo Sziget, bello, Sziget, no, poi
0: è
1: però,
0: una medaglietta, diciamo,
1: medaglietta, sì, medaglietta. Sì, però se devo pensare proprio a dei festival che mi sono rimasti nel cuore, sicuramente anche per la lontananza geografica, in Kazakhstan era bello. Quello era bello perché era con Fanfara Station, che è un gruppo con cui io ho collaborato e lavorato per tantissimi anni, e siamo andati in giro un po' dappertutto. Kazakhstan era nella capitale, ad Almaty, e c'era questa cosa particolare che ovviamente è una di quelle piazze modello sovietica, no? Quindi immaginati quanto poteva essere grande, perché noi a Torino si dice Piazza Vittorio la piazza più grande, ma non è vero, cioè,
0: piazzetta.
1: E quindi c'erano tutta una serie di figuranti con le bandiere di tutte le nazioni pagate per sventolare bandiere durante il concerto, quindi era una magnificenza guardare quel pubblico, quello era bello. Poi ce ne sono tanti altri, però sarebbe un po' lungo. Una volta abbiamo perso completamente tutti gli strumenti e ci siamo dovuti reinventare a Cipro, però quello altra puntata.
0: la prossima. Senti, invece, continuando un po' a parlare di quella che è l'esperienza di DJ Set, e poi parleremo d'altro, per condividerlo te lo dico, ma forse ne avevamo già parlato quando ci siamo conosciuti, che ultimamente io mi sto divertendo a portare in giro e provare a sperimentarmi anche nella versione di DJ, e il tuo modo di fare i set è molto mi è stato anche fonte di ispirazione per il tipo di approccio anche alla musica, come riesci a mescolare anche le nazionalità e i generi. Se dovessi dare un consiglio a me, o piuttosto anche a qualunque DJ giovane che ci ascolta, cosa diresti? Come si guida nel modo giusto la pista da ballo? Cosa ti porta
1: allora,
0: a stare?
1: Intanto forse ad organizzare bene la musica che uno ha sul. Ora immagino che tu lo faccia in digitale, quindi col computer, no?
0: Sì.
1: Poniamo il fatto di stare parlando di DJ che fanno musica col digitale. Quindi organizzare bene la musica che uno ha sul computer, perché a differenza dei vinili, a differenza dei CD, poi noi non vedendo più le copertine, no? Sfogli, ma sfogli righe di cose scritte tutte uguali.
0: Sì, magari non ti ricordi più.
1: E quindi non ti ricordi. Quindi io ho dei metodi di ricerca intrecciata.

0: spiegare?
1: Certo. Spiego.
0: Allora, per esempio, tutti i software dei DJ hanno la possibilità di mettere delle stellette per i brani, no? Dici 3 stelle, 4 stelle. Quindi quella è già una divisione. Poi metto il genere, che però secondo me è quel genere, anche perché poi ci sono tanti brani che non sai esattamente definirli,
1: che non sai,
0: no?
1: Bene,
0: quindi
1: dove
0: è meglio
1: collocarlo.
0: Mettere un genere personale. E poi un'ulteriore colonna, io metto il mood che mi fa venire in mente quel brano, non so, ora festa in terrazzo, adesso non sono questi mood, ma però così, in modo tale che festa in terrazzo, elettronica 5 stelle, mi va a cercare una ricerca, un algoritmo personale, diciamo, in cui vado a ricercare queste cose. Un'altra cosa, secondo me, un po' avanzata, però divertente da fare quando è possibile, è soprattutto se uno vuole mescolare diversi generi. A me piace fare un po' questa cosa, perché dopo un po' mi stufo mettere mezz'ora della stessa cosa. E allora cerco di mixare le canzoni per seguendo il circolo delle quinte, ed è una cosa che tanti software hanno. Il circolo delle quinte è una cosa che si utilizza anche nell'improvvisazione jazz per riuscire a cambiare scala, ma stando su delle tonalità affini. Ed è possibile farlo anche nei missaggi, perché i software rilevano in quale tonalità è fatto quel brano, no? Quindi quel brano potrebbe stare con un altro brano di un altro genere, però che ha una chiave affine.
1: Sì, sì, che non sono proprio due universi così distanti.
0: Hanno tante note, sono delle ciclo delle quinte, infatti le scale vicine hanno tante note in comune, e quindi sono cose che magari il giro di base sì, è interessante, interessante. Non lo faccio sempre, però se ho la possibilità di scegliere tra due canzoni che mi piace in quel momento e una è più vicina di scala, metto quella.
1: E quale deve essere lo sguardo del DJ dietro la console? Cioè come reagisce di solito alla pista, a quello che accade in pista?
0: Ovviamente se sei rilassato in quel momento, perché sei in un posto che ti piace essere lì, sei anche più portato un po' a guardare cosa ti succede intorno. Però non è che succede sempre, perché poi magari le occasioni sono un po' più dispersive. Però se sei in un posto dove vuoi essere, una festa che ti piace, è più facile un po' guardare la gente e cercare di intuire, perché poi è tutta una cosa muta, perché tu vedi persone che fanno cose, però non dicono niente, quindi è tutta una cosa muta, è tutta una cosa che ti immagini te, ti immagini che in quel momento puoi andare verso quella direzione lì e ci vai. E io ci vado, poi a volte buona, a volte meno, no. Però
1: avevo letto una volta una frase che diceva: il DJ non deve pensare che con la sua musica deve accontentare la pista, quanto in realtà deve andare verso quello che lui sente giusto in quel momento.
0: Sì, è un mix, secondo me, è un mix. Queste due, perché
1: sennò diventa solo autoreferenziale.
0: Sì, no, poi se la tua referenza è buona magari puoi seguire bene, però ogni tanto, diciamo, in una selezione di una serata lasciare che ci sia qualche brano che sia più nelle orecchie di chi ti ascolta, secondo me funziona anche per poterti permettere di mettere altre cose più nella tua ricerca personale. E viceversa, il contrario, quando si incomincia a mettere tutti i pezzi molto conosciuti, diciamo, in una festa più generalista magari, e poi ti attrai altre richieste di quel tipo, quindi poi
1: questo è un altro grande tema, le richieste al DJ. Richieste, le sopporti
0: io, cerco di essere gentile con chiunque si avvicina lì alla console, però ti devo dire che certe volte capita che qualcuno ti faccia una richiesta giusta, dice: ma bravo, questo, bah, te la metto subito, buonissima, bravo.
1: Quando invece uno arriva e dice: mi metti Peppino di Capri?
0: Sì, ma perché
1: che può anche essere,
0: perché ci può essere, però no, non so, lì penso che ci sia un pensiero da chi ti fa la richiesta, che se ci fosse quel brano lì improvvisamente lui inizierebbe a divertirsi di più di quanto si diverte, però ovviamente non è così. Però io sono contento che chiunque mi si avvicini per dire qualsiasi cosa, anche per fare delle richieste, va bene.
1: Certo, certo. Poi ovviamente in base anche alle situazioni uno la vede meglio o peggio.
0: Sì.
1: Senti, abbiamo parlato tanto di musica, ascoltiamoci qualcosa. È il momento del brano scelto dall'ospite, quindi ti chiedo cosa hai scelto e perché.
0: No, devo dire, non è un brano da dance floor.
1: Okay.
0: È un brano che mi piace, che sto ascoltando ultimamente, di una artista spagnola, Silvia Pérez Cruz, ed è particolarmente, l'argomento è un po' pesante perché parla di questa persona che sta morendo, però allo stesso tempo c'è anche qualcuno che sta partorendo. Mm-hmm. Quindi un po' ci si ricollega anche al tema
1: molto bello, sì,
0: della trasformazione che hai dato a questa puntata.
1: È Moro, ce l'ascoltiamo, poi magari la commentiamo ulteriormente.
0: Vai.

0: Allora, io vorrei invitare tutti quelli all'ascolto a recuperare poi la puntata in podcast e a riascoltare questo brano come abbiamo fatto io e te ora, fortunatamente con le cuffie.
1: Bello, bello.
0: Perché si apprezza la vibrazione della voce, il suono delle consonanti, della lingua, cioè è veramente
1: ieri,
0: emozionante.
1: Ieri cercavo informazioni perché la canzone l'ha scritta con Sobral, che è quello che ha vinto l'Eurovision qualche anno fa, sulla canzone, e loro l'hanno registrata con un microfono solo, in due, insomma hanno trovato un set particolare dove registrare questa canzone così delicata, bella, mi piace.
0: Veramente bella, poi... Vabbè, lo dico, ho fatto fatica a non commuovermi, ma perché non è che non volessi commuovermi, ma perché sabato scorso purtroppo io ho perso il mio gatto. E quindi a proposito di perdita, a proposito di stare nelle emozioni che arrivano, è stata una morte ovviamente improvvisa e non preventivata, perché è stato investito di fronte a casa, quindi è stata veramente una tragedia. E ti assicuro che sabato e domenica sono state giornate veramente tristi, per non dire di più, drammatiche, e questa canzone mi ha fatto rivivere un sacco di ricordi. Ho pensato a lui e quindi ti ringrazio per questa scelta, è stata molto molto bella.
1: Sì, sì, sì, secondo me la musica aiuta anche ad accompagnare accompagnare la nostra vita, e che è così com'è.
0: Sì, sì, a volte anzi in quei momenti un po' di down ce le andiamo proprio a scegliere, sì, quelle canzoni, per andare ancora più giù, a sguazzare nella disperazione.
1: Sì, sì, sì, sì,
0: però
1: sì,
0: fa bene, perché poi si ritorna su in maniera più leggera.
1: Sì.
0: E cambiamo invece ambito. Abbiamo detto che oltre a essere un DJ sei anche un produttore. E vorrei chiederti ora, così per fare un po' due chiacchiere generiche, quindi lascio a te la libertà di dirci quelli che sono i lavori a cui sei più legato, oppure quelli anche che, non so, vuoi raccontare per un motivo specifico.
1: Beh, allora partiamo dalle cose recenti, così.
0: Sì, sì.
1: Allora, quest'anno è uscito questo album con Alessandro D'Alessandro, grande organettista.
0: Sì, che io
1: prima
0: ho nominato come fisarmonicista, ma è
1: scorrettista.
0: Esatto, esatto. Mi perdoni, Alessandro D'Alessandro.
1: Arrivava una salamella di Corena Ausonio sul braccio. No, okay. Alessandro appunto è di questo paesino, Corena Ausonio, che è Basso Lazio.
0: Ok.
1: Che io erroneamente pensavo fosse Ciociaria, però lui mi corregge, ma insomma mi corregge, ma alla fine non ho ancora capito come chiamare questa zona d'Italia. Però è davanti a Gaeta, come dice lui, è davanti a Gaeta.
0: Ok.
1: Ed è effettivamente un posto dove ci sono tanti tanti organettisti. Lui nasce in un'orchestra di solo organetti.
0: Wow.
1: Come distinguere l'organetto dalla fisarmonica?
0: Oh, ecco, vediamo.
1: Io sono arrivato a questa conclusione: è marrone.
0: Okay. È più piccolo, anche è più
1: sì,
0: piccolo.
1: Sì. È a bottoni, però c'è anche la fisarmonica a bottoni. Ah, quindi sì, uno che non sa potrebbe dire:
0: assolutamente.
1: No, quindi, l'organetto è marrone e piccolo.
0: Marrone, solo marrone.
1: No, no. Però la maggior parte degli organetti sia un po' color marrone.
0: Banditori,
1: sì, nasce un po' dall'esperienza di Future Tradizioni, in cui avevo già fatto una collaborazione con Alessandro. La nostra collaborazione nasce soprattutto dall'amicizia che ci lega, e che nasceva proprio in quel periodo, perché poi fare le cose con gli amici è sempre più divertente e bello.
0: Certo.
1: E quindi avevamo fatto un primo brano per Future Tradizioni. Poi ha detto: via, ma ci siamo divertiti, continuiamo un po' a fare. E si era vinto un bando grazie all'etichetta EGA Records, che è un'etichetta storica di jazz e dintorni, che è capitanata ora da Claudio Carboni, che salutiamo, che è anche quello che ha avuto un ruolo molto importante nel tour dei CSI, CCCP, eccetera.
0: Aha, okay. Okay.
1: E quindi, vinto questo bando, dovevamo scegliere su cosa lavorare. L'idea era comunque di lavorare su materiale d'archivio legato alla musica tradizionale, però a un certo punto c'è da scegliere quale filone fare,
0: che direzione dare.
1: Appunto. Poi abbiamo anche fatto questo ragionamento, perché lui suona l'organetto, io tutte macchinette, cose elettroniche, però diciamo: no, però certo, se fosse una voce, cioè, sarebbe, forse dobbiamo chiamare qualcuno che ne conosce. Però poi a me era venuto in mente che qualche anno prima un giornalista napoletano, Ciro De Rosa, ci aveva chiesto all'epoca per Fanfara, questo, però per Fanfara non era adatto perché noi i brani erano cantati in arabo la maggior parte, okay. E ci aveva detto che lui aveva questo archivio un po' dimenticato di gridatori dei mercati intorno a Napoli che cantavano al richiamo della vendita delle merci, che è un filone particolare comunque, per cui abbiamo detto, no, la voce, quella forse ci potrebbe servire all'interno del nostro progetto per essere più evocativo.
0: È una cosa originale non si sente molto.
1: E allora ho chiesto a Ciro, ma quell'archivio là, ma ce l'hai sempre? Ora ti mando i brani, Quindi ce l'ha mandati. Effettivamente erano molto particolari, perché non so se dopo ne possiamo
0: ascoltare un pezzettino.
1: Ma è qualcosa che se tu lo senti, cioè noi ora quando pensiamo ai venditori ambulanti ci viene in mente, poi io sono nato a Torino quindi non è che era sviluppatissima questa cosa, ci viene in mente l'arrotino, sai,
0: certo.
1: Classico, però questa cosa nel centro-sud era molto più sviluppata. Ultimamente ero a Corena Ausonio per fare delle prove con Alessandro e la mattina proprio nel paesino è passato questo camion con il megafono che vendeva il pesce. Come il suo richiamo non era così interessante come questi che sono stati registrati a Carpitella negli anni metà anni 70 nella zona, diciamo, intorno a Napoli, paesini intorno a Napoli, Fratta Maggiore.
0: Il dialetto campano, napoletano, ha tutta una sua musicalità.
1: Sì, ma sai che io comunque ho fatto sentire questi brani a diversi amici napoletani, però essendo poi dialetti
0: diversi,
1: microlocali, tante cose, la maggior parte capivano l'argomento, ma c'erano delle parole che anche loro non...
0: Chiaro. Se io ho origini pugliesi, basta un chilometro e c'è un altro mondo, il dialetto cambia completamente.
1: Quindi siamo rimasti affascinati un po' da queste registrazioni, che sono tutte vocali con queste scale molto strane. E da lì siamo partiti per prendere dei frammenti, a volte piccoli, a volte grandi, a volte abbiamo tenuto tutta la frase, e costruirci intorno un orizzonte sonoro che ci appartenesse di più, quindi Alessandro con l'organetto e tutte le macchinette che ci mette insieme all'organetto, io con le mie cose elettroniche.
0: Senti, allora io direi di anticipare quella che è la rubrica che avremmo affrontato dopo, che è quella del regalo del giorno, e quindi ci hai portato uno di questi frammenti, di queste registrazioni, ne ascoltiamo un pezzo e poi magari dopo ci andiamo ad ascoltare anche il brano.
1: Sì, ottimo, buona idea.
0: E allora ascoltiamoci questo frammento di registrazione di questi canti del mercato.
1: Dico una cosa, questo che sentiamo è anche l'unico di tutti quelli che abbiamo ricevuto cantati da una donna, perché tutti gli altri erano sempre maschili. Invece questo è simpatico anche per questo. Vai.
0: È ancora più interessante.
2: Well, I'll get you ball, I'll get you ball.

0: sono veramente suggestivi, meravigliosi. Sì.
1: Praticamente lei dice, tu probabilmente l'hai capito, ma lei dice che la sua salsa di pomodoro è così buona che qua ci vanno le bottiglie d'argento per mettere dentro.
0: All'inizio diceva aglio e cipolle, aglio
1: sì,
0: e cipolle.
1: Prima era aglio e cipolle, poi parte la cosa più legata.
0: Ecco perché da qui poi avete il brano
1: Pummarole.
0: Pummarole. E allora io direi ci ascoltiamo anche subito questo brano. Banditori, il progetto Banditori con Alessandro D'Alessandro, Pummarole di Ghiacciole Branzini.
1: Vamo!

0: insomma, proprio la dimostrazione di come si possa arricchire qualcosa di così tradizionale, popolare, invece con i beat elettronico, meraviglioso.
1: Mi era venuto in mente quanto ci avevamo messo a lavorare nella seconda parte delle voci, quando c'è quel coro che sembra uno stadio, a far diventare quella voce singola poi un coro, sì, non mi ricordo, però era tutto un processo, l'abbiamo fatta passare attraverso dei vocoder in cui era comandato da un coro di uno stadio che diceva un'altra cosa. Insomma, è stato divertente come sempre anche il processo per arrivare
0: assolutamente, poi affascinante sapere quello che c'è dietro la creazione. Sì. Molto bene, questa era Pummarole, Banditori, il progetto di Ghiaccio e Branzini in collaborazione con l'organettista Alessandro D'Alessandro.
1: L'organettista.
0: Molto bello, vi consiglio di andare ad ascoltare tutto l'album perché è veramente veramente bello. Io sono innamorato anche del il primo singolo, quello che avevate fatto uscire, che si chiamava Mula Forbice.
1: Mula Forbice, Mula Forbice.
0: Lo trovo veramente bello.
1: Grande hit.
0: Sì.
1: Tra l'altro poi, ora credo che sia già uscito il programma, quindi saremo a novembre a Firenze per Heartbeat, ora ricontrollo la data.
0: Oh wow, bello.
1: Sì.
0: Sì, avete fatto anche poi tutta una serie di date durante l'estate, avete fatto un piccolo tour per portarlo in giro.
1: Sì, 20 novembre, 20 novembre.
0: Il 20 novembre nell'Heartbeat Festival, sì. Bene, segnatevi la data, ne vale la pena. E invece, cambiando un po', per poi tornare magari a parlare dopo, ma quello volevo chiederti è che so che oltre a tutto questo ti occupi anche di formazione. Quindi,
1: sì, perché c'ho la mamma, la zia, c'ho tutta una dinastia di maestre a casa.
0: Ah, vedi?
1: Quindi secondo me sono portato. Ora dovrei chiederlo agli allievi, però
0: se tornano, mi sento
1: bravino a spiegare.
0: No, secondo me la cosa principale per avere a che fare soprattutto con i bambini, che è la cosa forse più difficile, è proprio quello: adattare la comunicazione a chi hai davanti, che non vuol dire parlare come a degli stupidi, però ci sono molto spesso persone che parlano con i bambini e parlano come se stessero parlando con, sì, non lo so, un sessantenne. Non bisogna dire oh amore mio, no, come stai, però far arrivare a loro una comprensione che possano fare propria.
1: Sì, se uno riesce a tenere la complessità degli argomenti, però riportandolo con parole più semplici, secondo me,
0: esatto,
1: qualsiasi, io mi ricordo, vabbè, mi ricordo il professore, ma ognuno ha avuto un professore così che riusciva veramente a spiegare meglio degli altri professori delle materie anche complesse, soprattutto, per esempio, io ce n'avevo uno, a un certo punto c'aveva questa tecnica che era buona, che lui diceva un concetto e dopo un po' andava avanti, poi si fermava e velocemente faceva un riassuntino di tutto quello che aveva detto fin lì in quei 10 minuti, quindi diceva, questo, e poi andava avanti. Quindi se tu ti eri un attimo distratto,
0: sì,
1: la cosa,
0: sì,
1: riuscivi a riprendere.
0: Sì, guarda, io ho un esempio al negativo, cioè io mi ricordo le scuole medie, matematica era l'unica materia in cui avevo ottimo, primo superiore, debito in matematica, cioè qualcosa che non torna, c'è, nel senso, io non capivo nulla. Lei spiegava e io non capivo, eppure mi ha sempre appassionato, mi aveva all'epoca sempre appassionato.
1: Perché la matematica è bella, ma è una di quelle altre materie un po' come spiegare la musica, la produzione,
0: musica
1: che serve per andare per piccoli gradini in cui, cioè, tu devi tenere insieme tutti i gradini precedenti, se no non riesci.
0: Infatti mi ha fatto un danno incredibile perché avendo perso quell'anno io ho dovuto fare fatica al doppio, prendere ripetizioni per rientrare al secondo e mettermi in linea. Vabbè. E per fortuna non sono tutti così, ci sono anche professori buoni e appunto, se volete scoprire Ghiaccio e Branzini in versione prof, formatore,
1: sì, no, qua è...
0: il prossimo weekend, ora non ricordo bene, ma c'è un laboratorio creativo di musica elettronica.
1: Musica elettronica con
0: Lugolini.
1: Con Lugolini,
0: esatto,
1: sì,
0: esatto.
1: Sì, sì. Allora, quest'idea ci è venuta all'interno della scuola di musica di Settignano, dove abbiamo fatto negli anni scorsi degli esperimenti per vedere se effettivamente poteva funzionare. E poi abbiamo visto che tutto sommato i bambini non scappavano durante la lezione, anche se abbiamo accorciato un po' da un'ora, ora durano 40 minuti perché altrimenti vediamo che non funziona. E poi abbiamo mescolato maggiormente la parte teorica con la parte pratica, quindi poi gli facciamo provare anche diverse macchinette. devo dire che anche l'Ugolini è un altro bomberissimo dell'insegnamento
0: ci
1: ai
0: sa
1: bambini.
0: Fare,
1: lui
0: ci
1: è
0: sa
1: bravissimo,
0: fare.
1: Quindi uniamo un po' le
0: voi
1: due
0: collaborate
1: cose.
0: Collaborate da una vita, io mi ricordo i vostri DJ set in coppia, ma tantissime
1: vita,
0: volte mi ho visto insieme suonare, davvero.
1: E quindi si fa questo corso, questo laboratorio di musica elettronica per bambini.
0: Fighissimo, poi dai 6 agli 11 anni, quindi sì, un bellissimo approccio secondo me a quell'età, sì, poter sì, capire sì, come giochicchiare un po' con questo. E vi trovano alla Casa del Popolo di Legnaia.
1: Eh già,
0: domenica 25 ottobre, domenica 29 novembre, quindi novembre, due appuntamenti.
1: Esatto.
0: Ma tanto se andate sulla pagina Instagram di Marco trovate tutte le informazioni.
1: Esattamente.
0: Questo è molto bello. E allora adesso invece c'è il momento dei consigli del giorno, la nuova rubrica di questa quarta stagione, in cui io sul tema della giornata, della domanda di oggi, consiglio un po' di cose, un libro, un film, una serie TV, un album, così da poter magari approfondire questo tema. Quindi ci ascoltiamo i consigli del giorno.
1: Vamo.
0: Partiamo con un bel libro, L'arte di essere fragili, di Alessandro D'Avenia, un dialogo con Leopardi sull'arte del vivere, il vivere autentico in mezzo alla fragilità. E anche se c'è Leopardi, l'ho letto, vi assicuro che è una lettura molto molto avvincente e anche molto interessante. Come film andiamo proprio nei pilastri della storia del cinema, Il settimo sigillo di Ingmar Bergman, che è un viaggio nella domanda spirituale, nell'ansia del senso e attraverso l'incontro tra un cavaliere e la morte. Un film potente, inquietante, ma assolutamente poetico. Come serie TV vi consiglio Fleabag, estremamente divertente, anche potente, sotto questa scorza ironica infatti c'è una domanda costante sull'identità autentica, sulle rovine del dolore non ascoltato. Chiudiamo con l'album, vi consiglio uno degli album forse più importanti, almeno a mio parere, di Fabrizio De André, che è Le Nuvole. Sono domande sull'esistenza, sulla società, sulla malinconia, che passano ovviamente sotto la lente poetica del grande Faber. E questi erano i nostri consigli del giorno. Molto bene. Conoscevi qualcosa? A parte, vabbè, De André, immagino. Ti consiglio veramente Fleabag, una serie TV, se ti interessano... scusami, ecco non c'eri.
1: Sì, ecco, il primo che hai detto cos'era?
0: E quello di Alessandro D'Avenia, il libro L'arte di essere fragili.
1: No, questo non lo conoscevo.
0: Molto molto bello, mi è piaciuto. E poi guarda, ti fa apprezzare la figura di Leopardi, che a volte viene sempre un po' etichettato come quello pesante, quello che doveva studiare e basta. Invece...
1: No, Leopardone è mitico.
0: Mitico, mitico, veramente. Leopardone. Senti, abbiamo citato La Casa del Popolo di Legnaia. E non è un caso che i laboratori li terrete lì, perché so che stai facendo un grande lavoro lì sul territorio, almeno
1: non da solo,
0: però un po' ti sei, come dire, prodigato per organizzare questo weekend che ci sarà il 10-11 ottobre.
1: C'è un motivo. Il motivo è che noi di Legnaia siamo molto invidiosi dei nostri vicini dell'isolotto,
0: ecco,
1: che ora stanno vivendo alla grande, perché c'hanno questo viale bellissimo tutto alberato e poi questa magnifica piazza popolare dove succede tante cose e ci si può ritrovare, mentre noi poverini di Legnaia e Soffiano non ci abbiamo neanche una piazzetta.
0: Assolutamente d'accordo.
1: E allora quando non ci sono le piazze bisogna valorizzare ciò che si ha, e lì c'è questo circolo carino con degli spazi abbastanza grandi che è molto sconosciuto, e devo dire che anche io che ci abito da 6 anni sono ora 2 anni che ci interagisco.
0: Sì, perché lo devi andare a trovare, perché è un po' interno tra le vie traverse.
1: È una traversina, però ha una storia, cioè, tantissimi, cioè, non più, insomma tanti anni. E quindi a un certo punto il macellaio mi disse il Vignoli Marco, bisogna andare al circolo, perché qua bisogna tirare un po' su questo circolo. E allora con altri volenterosi del quartiere, ragazzi ma anche signori, stiamo cercando di dare una mano al direttivo del circolo per riuscire a rilanciare un po' anche questo circolo e a anche tenerlo banalmente più aperto, fare più attività, quindi in modo tale che
0: anche rivolte a bambini, famiglie, insomma,
1: sì,
0: e non solo le carte, non solo tutto il resto, che per carità va benissimo,
1: esatto,
0: però non può esserci solo quello.
1: Esatto, l'obiettivo è quello proprio di riuscire a far percepire quel circolo come un po' la piazza del quartiere. Vediamo, proviamo.
0: Guarda, tra l'altro è molto interessante anche questo weekend, perché c'è questa figura che non so se sei andato a ripescarla te o se te l'hanno raccontata,
1: l'hanno
0: lascio a te l'onore di raccontarla, sì, perché è molto affascinante.
1: Allora, dunque, a un certo punto decidiamo di fare queste riunioni per ipotizzare delle nuove attività a livello di quartiere, quindi ci sono diverse associazioni che operano, c'è Piedibus, c'è il Comitato dei Genitori di Legnaia e altre associazioni che lavorano nel quartiere. E ad una riunione partecipava anche Dormentoni, il presidente del quartiere.
0: Certo.
1: Quindi a un certo punto facciamo un po' un giro di suggestioni su che cosa si potrebbe fare a livello di feste di comunità, eccetera. E il Dormentoni ci suggerisce di andare a riguardare la storia del Duca dei Broccoli. Questo è il nome, che buono già il nome.
0: Cioè, già solo così
1: è vero,
0: è un immaginario, il Duca dei Broccoli, che è un po' un ossimoro, cioè il Duca dei Broccoli,
1: perché era
0: è
1: proprio
0: fantastico.
1: era esattamente così, perché era una parodia del potere ed era una festa che si è svolta durante
0: popolare,
1: varie edizioni del Novecento. Perché broccoli? Perché Legnaia Soffiano era una zona di ortofrutta maggiormente, quindi per questo, ovviamente il Duca dei Broccoli non è mai esistito. È vero che in un testo si rifà al fatto della cacciata del Duca di Atene come figura della volontà del popolo, appunto, di avere la meglio sul potere, però insomma fondamentalmente la festa del Duca dei Broccoli era una festa fatta, organizzata proprio da chi viveva il quartiere in quel momento ed era molto popolare sicuramente, ma anche impegnativa da un punto di vista sia di cibarie che di beveraggio, no?
0: Beh, ovviamente.
1: Eh sì, sì, era famosa per questo. E la cosa più bella che il fulcro della festa era una parata, quindi una specie di carnevale estivo che veniva fatto tra le strade del quartiere, e ogni quartiere o gruppo di persone dai quartieri vicini si organizzava per fare questi carri tematici un po' artigianali, che questo mi piace molto,
0: certo,
1: no?
0: Un po' artigianali, ognuno può cimentarsi,
1: esatto, quando. E quindi si sfilava per il quartiere con musica eccetera, e tra l'altro poi riscoprendo penso l'unico testo che c'è riguardante questo, che è di Romano Becchi e che si trova in consultazione alla biblioteca di Scandicci. Ci sono varie foto anche di una vecchia edizione in cui c'è una foto dell'orchestra pippolese degli anni 30, e diciamo io poi negli ultimi anni ho seguito anche lo sviluppo e la vita della nuova pippolese, che
0: certo,
1: è un'orchestra a plettro che si rifà.
0: Salutiamo il maestro Frank.
1: Salutiamo il maestro Frank. È bella, è la pippolese, guarda, è
0: bellissimo,
1: bella, perché è una storia che non tutti conoscono, ma a Firenze c'erano tanti quartieri avevano la sua mandolinistica, la sua pippolese.
0: Hanno fatto benissimo a ricrearla, a metterla su, è bellissimo. E allora, lunga vita al Duca dei Broccoli, chissà che non possa ritornare ad essere una festa tradizionale, appunto annuale, un appuntamento per riunirsi all'interno di questo quartiere. Tra l'altro ci saremo anche noi di Talea, che siamo lì a Soffiano, quindi venite in numerosi a salutare il Duca dei Broccoli.
1: Ricordiamo il 10
0: e 11 ottobre,
1: il 10
0: trovate il programma.
1: Esatto, sì, 10 al 25 aprile alla Casa del Popolo, 25 aprile, e l'11 alla Casa del Popolo di Legnaia.
0: Okay, perfetto, bravissimo, hai fatto bene a specificarlo. Prima di salutarci, e poi ti faccio le ultime domande, mandiamo un brano, che è un brano che voglio insomma usare anche per tirare un po' le fila di quello che abbiamo detto oggi. La canzone dell'82 è una canzone brasiliana, è un inno alla gioia di vivere, un inno alla gioia della speranza, nonostante quelle che possono essere le difficoltà, le sofferenze sofferenze quotidiane. E il titolo riprende i giochi di Indovinelli, o che è, che sarebbe che cos'è, come interrogarsi sul senso dell'esistenza. E il messaggio, appunto, è l'importanza di non vergognarsi mai di essere felice, invece di mantenere sempre quello spirito di eterno apprendista davanti alla vita.
2: Eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita, no gogó.

0: note carnevalesche.
1: Buona, buona, buona, mi piace.
0: Era Gonzaghigna con Ok Ok e siamo qui in chiusura di questa seconda puntata di Qui ed Ora. Siamo stati in compagnia di Marco Dalmasso in arte Ghiacciole Branzini. Grazie davvero di aver accettato di essere qui con me. E, volevo chiederti appunto, per salutarti e per chiudere, a cosa stai lavorando nell'immediato futuro, se ci sono progetti di cui vuoi raccontarci, sì. Perché so che ci no. sono e quindi sono curioso.
1: No, diciamo che nei prossimi mesi devo concludere questo album che sarà anche il primo album di Ghiacciole Branzini. Come
0: qui ci vorrebbe il tastino degli applausi.
1: Sarà il primo album e ci saranno tantissimi ospiti toscani, perché il tema, il titolo dell'album è Atlante selvatico toscano.
0: Wow, abbiamo anche il titolo.
1: Sì,
0: in
1: il titolo sì.
0: Bello. Atlante selvatico toscano.
1: Sì, in cui cercherò un po' di declinare la celebrazione di ciò che è per me la Toscana più selvatica e la bellezza dello stare in mezzo alla natura un po'.
0: Sì. Molto bello, bello, bello. Come concept mi piace molto. E hai già idealmente un'idea di quando potrebbe essere l'uscita?
1: Sì. Uscirà comunque non oltre il 31 gennaio.
0: Quindi siamo
1: vicini. Non me lo dire, non me lo
0: dire. Senti, invece, così per chiudere, dato che abbiamo parlato di tutti i tuoi prossimi appuntamenti, chiudiamo con quello più immediato, sabato 3 ottobre, perché ritengo sia anche un bel appuntamento da citare e ricordare, indipendentemente o oltre anche alla tua presenza, ma è un bel inizio, dove ricominciano gli eventi alla Casa del Popolo di Grassina, che è un luogo, insomma, che va difeso.
1: Va difeso. Sì, assolutamente, in primis perché ci stanno facendo un lavoro molto importante. Io ho partecipato a qualche riunione anche della programmazione di chi ci lavorerà, quindi c'è un gruppo di persone abbastanza folto che sta dietro e che riunisce un po' la passione per far continuare a vivere questa Casa del Popolo estremamente grande, enorme e
0: credo sia la più grande della Toscana.
1: Sì, è grandissima e soprattutto uno spazio così grande anche deputato ai concerti, quindi parliamo di centinaia di persone che possono stare in sala,
0: sì.
1: Ha bisogno di un'organizzazione speciale, ok? Certo. Quindi non sono più concertini, quindi io mi sento di assolutamente supportare il consiglio direttivo della Casa del Popolo di Grassina in questa operazione buona, che ci aiuta anche ad avere un po' di musica dal vivo a Firenze, ora
0: visto
1: che
0: diventa sempre più difficile quasi trovarli, si possono ormai contare forse su due mani volendo essere ottimisti,
1: sì.
0: E quindi ricordiamo, questo evento si chiama Orchestra Ballac, con Alessandro Riccio, che vedremo in una veste
1: nuova,
0: e poi sì. Ghiacciole Branzini, Fancheiro, Ugolini e Vanni
1: che della Casa del Popolo, che lui è anche un bravo DJ di cumbia.
0: Molto bene, e quindi signori, sabato 3 ottobre tutti alla Casa del Popolo a ballar.
1: Esatto, sì. C'è anche un evento il 2 dell'amico Fancheiro che porterà un sound system direttamente dal Latino America, anche
0: qua. Wow.
1: Comunque un bel weekend.
0: Sempre lì?
1: Sì, 2-3, sì, un weekend di apertura.
0: Molto bene, direi che ci siamo detti tutto. Grazie. Andiamo. Ancora,
1: grazie.
0: Stato molto bello.
1: Bello.
0: Signori, grazie a voi e come sempre trovate tutte le puntate, tutte le tre stagioni precedenti più queste prime due di questa quarta stagione, ovviamente sulla pagina Instagram Qui ed Ora Nova Radio o sul sito di Nova Radio. Grazie a tutti, a giovedì prossimo. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: Qui ed Ora, di domande, musica e trasformazione personale.

0: Torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart. In studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1, segnalato personale su strada per lavori in entrambe le direzioni tra Aglio e Calenzano. Sulla A15 segnaliamo che l'area di servizio di Tugo in direzione La Spezia ha le colonnine di ricarica elettrica fuori servizio. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere, dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Violente proteste studentesche in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in diverse città del paese. Questa mattina la situazione è degenerata a Marsiglia, dove i dimostranti hanno accerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri. In precedenza i dirigenti di una scuola erano stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Incendiata anche una scuola a Nantes, scontri tra polizia e studenti a Lille. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi al Ministero dell'Interno a Parigi. Le proteste studentesche iniziate circa una settimana fa hanno coinvolto oltre 350 tra scuole e università francesi. Gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Dall'inizio delle proteste si contano centinaia di fermi e decine di feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. Legge elettorale, l'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri. Attraverso la portavoce della Commissione UE Paola Pino arriva l'orientamento della Commissione stessa in vista del Consiglio europeo che si terrà tra due settimane. Abbiamo ricevuto la lettera congiunta della Presidente del Consiglio Meloni e del Premier Babis e la stiamo esaminando, ha confermato la portavoce. Non sono previsti i bollettini medici del Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte di 74 anni aveva reso pubblici i suoi problemi di depressione che lo hanno portato nel marzo dello scorso anno ad un altro ricovero al Gemelli di Roma per una condizione di forte debilitazione. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare divulgatore televisivo, Sgarbi ha ricoperto diversi incarichi politico-istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. La salute esce dai consessi degli specialisti e arriva tra la gente. Quello che succede in questi giorni a Milano. Sentiamo Andrea Simone.
5: Milano, città della salute. In occasione del congresso europeo sul diabete, la città ospita il fuori congresso di Lilly, iniziative aperte a tutti per sensibilizzare su diabete, obesità e rischi cardiaci. Sentiamo Elias Khalil, presidente e amministratore delegato Italy Hub di Lilly.
6: Milano è conosciuta a aprile per il fuori salone. Abbiamo voluto prendere questo concetto e prendere quelle che sta oggi dentro i congressi e portarlo al pubblico, portare la salute alle persone. La salute è questo che conta di più, per avere questa esperienza con una medicine company che pensa un po' diversamente degli altri.
5: Alessia Villa, consigliere regionale Lombardia, presidente Commissione Tutela dei Diritti delle Persone e componente dell'intergruppo regionale Diabete, Obesità e Stili di Vita.
7: Importantissimo collaborare, la collaborazione pubblico privato, soprattutto in tema sanitario, perché si risponde a un bisogno fondamentale che è il bisogno di salute, perché se da soli si va più veloce, insieme si va più lontano.
5: Fino al 2 ottobre City Life ospiterà una speciale installazione, mentre in centro la prevenzione viaggerà a bordo di un tram storico.
4: Ed è tutto, a più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio.
9: 81 secondi.
10: Ben ritrovati a 81 secondi. Io sono Melania Marchetta. Essendo io un chimico, l'obiettivo che mi sono prefissata è quello di fornire agli ascoltatori alcune pillole di sicurezza relative al rischio chimico. La chimica non è pericolosa, inquietante o sporca in sé. La chimica può salvare vite umane tramite farmaci e procedure di sicurezza sul lavoro, può salvare l'ambiente tramite operazioni di bonifica, può migliorare la vita di ciascuno di noi e della collettività se ben utilizzata. Primo Levi scrive: la chimica è una cosa che serve a tutto. Serve a fare i colori, serve a fare le vernici, serve a fare i medicinali, serve a fare i gas in guerra. Dipende solo da come la si usa. Nei prossimi appuntamenti vi proporrò alcune riflessioni specifiche su aspetti del rischio chimico legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
9: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
3: Nova Radio, the best music in town.

0: viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
1: This is Moscow. This is Moscow Gora. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
0: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. 15:14 inizia Sputnik, come già ampiamente annunciato anche ieri. Oggi abbiamo ospiti in studio, finalmente possiamo dire, perché poi già la scorsa settimana ero lì che facevo previsioni. Ci sono insomma i Flame Parade, ben trovati. Ciao. Grazie mille a Marco, Francesco e Letizia per essere venuti a trovarci. Siamo contenti perché la settimana scorsa abbiamo ascoltato come disco della settimana Hollywood Stray, il vostro nuovo lavoro, è il quarto album uscito il 18 di settembre per Materiali Sonori, e è stata una bella settimana la scorsa perché ci siamo divertiti molto a ascoltare tutto quello che non erano i singoli, che invece ci avevano fatto compagnia nei mesi passati. Io parto un po' con una domanda sulla genesi di questo disco, quindi com'è nato, quando è nato e come si inserisce nel vostro percorso degli ultimi anni a livello proprio temporale di scrittura.
2: Allora vado io. Il disco è nato fondamentalmente nelle ultime tappe, penso, del vecchio tour di Cannibal Dreams. Cioè, diciamo che è nato in maniera molto, molto spontanea, come forse risposta a quella che era per noi una necessità evolutiva verso il live, nel senso che dopo il lungo tour che abbiamo fatto per Cannibal Dreams, il disco precedente, e abbiamo tirato un po' le somme, ci siamo detti: Madonna, ma come sarebbe bello integrare magari un pezzo così, un pezzo in quel modo. E in quel periodo, tra una data e l'altra, e in sala prova iniziavamo a scrivere, e quindi diciamo che le prime bozze sono venute fuori da quel periodo lì, insomma, dato anche un po' dalla contaminazione da tanti posti che abbiamo visto e tante band con cui abbiamo suonato. Quindi, come sempre, i nostri lavori sono profondamente contaminati, ecco.
0: L'avete scritto in tour, quindi in parte?
2: In parte sì.
3: Parte sì, però
4: cioè,
3: ecco,
4: nel mentre, dai.
3: Esatto. Diciamo che abbiamo fatto un tour abbastanza lungo, è durato quasi tra tutto 2 anni, quindi noi dopo un po' ci annoiamo, quindi dobbiamo fare roba nuova, e quindi alla fine è venuto fuori qualche pezzo nuovo che è stato il là per poi iniziare la scrittura del disco nuovo, insomma.
0: Voi come scrivete? Partite da un'idea, magari una melodia, oppure insieme?
3: Ma allora, normalmente io porto in sala prove una, un canovaccio che è fatto di una melodia di chitarra e una bozza di testo o di melodia di voce, alla vecchia, insomma.
2: Sì, è che Zana è il cantautore, insomma, è quello che ha più demoni di tutti, quindi in sala prova esatto. È da portare più robe in assoluto.
3: Concordo sui demoni. E poi gli diamo una forma in sala prova, diciamo. Sala prova è casa nostra, quindi comunque siamo sempre tutti a casa nostra. E,
2: cioè, letteralmente no, casa loro, cioè,
4: infatti,
2: proprio
4: non
2: il piano
4: è
2: di sotto.
4: Cioè.
3: Quindi tra una scena e l'altra, insomma, suoniamo e scriviamo.
0: Ho capito, quindi si formano un po' così le vostre canzoni. Dopo la scrittura, alla fine questo disco è stato registrato a Bristol. Come è nata questa cosa invece di andarlo a registrare in Inghilterra? L'avete cercata? Come siete arrivati a questo
2: punto? È stata una scommessa, nel senso che un pomeriggio io e Mattia eravamo a lavorare, non ricordo se su delle preproduzioni, insomma. E ad un certo punto, tra una cosa e l'altra, io avevo ascoltato da pochissimo un disco di King Gunna, Big Swimmer, disco bellissimo, e vado da Mattia e gli dico, il bassista, e gli dico: oh, senti come suona bene sta chitarra. E lui fa: ah, ma dove è stato prodotto? E troviamo sto nome. E ad un certo punto io gli dico: ascolta Malti, ma proviamo a mandare una mail. E lui mi fa: no, ma sì, inglese, non ti risponderà mai. Dopo 3 giorni questo ci ha risposto. E ci fa
3: con le bozze dei pezzi nuovi avevamo fatto,
2: esatto, gli avevamo mandato
3: una ventina
2: esatto, gli avevamo mandato delle demo, delle preproduzioni, e lui ci ha semplicemente risposto dicendo che il progetto gli piaceva tanto, che era molto affine alle sonorità, e quindi niente, da una scommessa ci siamo ritrovati ad andare a Bristol dopo 3 mesi.
3: Essere gli unici italiani nella storia di Ali Shant. Per ora.
4: No, ha detto c'era stato un altro gruppo negli anni prima, ma non simpatico come noi, okay, ci disse. Okay.

0: Va dal Valdarno,
1: no,
0: esatto.
1: Sicuramente l'unico gruppo del Valdarno.
0: L'avete registrato in presa diretta? È stata una scelta artistica oppure dovuta alle circostanze?
2: No, è che lo studio lì è stranissimo.
1: Si chiama Playpen proprio perché
0: È fatto così.
1: Giochi con gli strumenti, quindi
2: esatto. Ed è fighissimo perché noi ci aspettavamo, cioè lo studio dove avevamo registrato precedentemente era il sud-est di Matilde Davoli, dove c'è Matilde Davoli come resident. Ed è uno studio gigante con una sala da presa bellissima, mentre il Playpen è letteralmente uno stanzone dove tutto è sempre pronto per essere suonato e registrato, dove addirittura ci sono dei microfoni, dei fucilini a terra per registrare i passi, le camminate, cioè è tutto perennemente in linea, quindi se te ti giri a un certo punto vuoi suonare un synth degli anni 80 è già in linea, ti metti lì e ci suoni, ed è stata questa la cosa figa perché insieme a lui abbiamo davvero giocato per 10 giorni sui pezzi, quindi...
3: Vabbè, poi lui ha un approccio molto analogico al fare musica, quindi si è mantenuto, cioè noi arrivavamo in studio la mattina, la prima cosa lui ci faceva suonare, non registrare, cioè ci faceva proprio suonare tutti insieme, rientrare dentro al pezzo, lo voleva sentire lui, voleva sentire come suonavamo, come ce lo sentivamo, e poi da lì si iniziava la sessione di registrazione.
1: Spesso prendeva appunto le parti che suonavamo, per questo presa diretta, perché spesso basso, batteria e a volte chitarra erano presi proprio dalla prima sessione, dalla prima volta suonavamo il pezzo.
0: Lo registrava tutto e da lì.
1: Perché obiettivamente cioè la prima volta che suoni un pezzo o la seconda sono quelle più veritiere. Nelly Young insegna.
2: Esatto.
3: Sì, poi non ci si aspettava che avrebbe usato effettivamente quelli delle prime volte, no? Quindi sei anche molto più rilassato e proprio questo poi è vincente, no?
2: Che poi lui ha anche questo approccio divertentissimo, perché a parte il suo rituale mattutino dove noi arrivavamo e lui preparava a noi delle tazzone di caffè giganti e poi ci diceva suonate, e se magari vedeva che non eravamo nel mood giusto, mi ricordo che su un pezzo ci ha dato degli occhiali, ha spento le luci, ha acceso tipo una disco ball, ed erano le 10 del mattino, capito? Voleva che si suonasse così e lui era lì che con sti cuffioni, con sto cavo di 10 metri che si muoveva tra di noi.
3: Lui stesso con gli occhiali.
1: Che poi c'era Niklas che era l'ingegnere che stava appunto al banco e invece lui si muoveva tra i vari strumenti, insomma ma è stato magico, diciamo.
0: Una dimensione bella esperienziale, cioè difficile ricrearla, però è interessante come approccio.
2: Ma anche a livello tecnico, anche per i nerd, insomma, diciamo che noi non abbiamo registrato a sessioni di strumenti, abbiamo registrato dei brani al giorno, cioè te iniziavi e durante il giorno costruivi il brano e a fine giornata chiudevi il brano, fine, era così, non è che c'era una sorta di progettualità su quelle che erano le cose da registrare. La mattina si sceglieva il kit di batteria, la chitarra, l'amplificatore, intanto ti bevevi sto tazzone di caffè macinato da lui e poi si iniziava a suonare ed era così per tutto il giorno.
0: Molto bello.
1: Ci rientrava anche un'oretta di pisolino di Leti.
3: Per me sì, essenziale.
2: E di letture leggere. Cos'è che leggevi?
3: Leggevo un libro sul tecnofeudalesimo che avevo trovato lì.
0: Tra l'occhiale da sole alle 10 di mattina, il tecnofeudalesimo.
3: Esatto.
0: In inglese, quindi.
2: Esatto.
0: Così. Tra una leggerezza e l'altra. Ascoltiamo un pezzo del disco, visto che stiamo già parlando da un po', a gran furor di redazione artistica di Nova Radio, redazione musicale di Nova Radio, ci ascoltiamo The Place Where Love Will Let You Down, che ci è piaciuto molto. Non so se ci volete dire due parole su questo pezzo.
1: Oh, prego Franci.
2: Vado io.
0: Ormai Francesco.
2: Sì. Allora, diciamo che il fil rouge di questo disco è proprio il risveglio dalla grande disillusione. Quindi diciamo, cioè dall'illusione, quindi è una grande disillusione positiva e in questo caso, proprio in questo pezzo, si parla del tema più comune a tutti i musicisti, che è l'amore, quindi diciamo che è il risveglio da quelle che sono le strutture dell'amore e del sentimento, diciamo.

0: Sono i Flame Parade, The Place Where Love Will Let You Down, scusate, mi stavo intortando con il titolo, è il brano che abbiamo appena sentito, traccia numero 2 di Hollywood Stray, del disco. Stiamo parlando in studio con loro, Marco, Letizia e Francesco, che ospitiamo veramente molto volentieri. Io ho sempre tante cose da chiedervi, devo dire, tutte le volte che vi vedo. Poi vabbè, mi date anche soddisfazione, per cui insomma potremmo stare qui a lungo. Abbiamo parlato insomma di come è stato realizzato e registrato questo disco, di questa esperienza particolare che avete fatto. Voi, la cosa che mi colpisce sempre quando vi intervisto è come un progetto come il vostro, che comunque ha 14 anni ormai di vita, continua ad andare avanti in modo così. Voi siete molto uniti, cioè parlando con voi si capisce che lavorate insieme, insomma, quando fate qualcosa. Ora voi state facendo le facce strane, quindi sì, capisco che, no. che litigate come tutti, no. E vi scagnate, magari c'è anche questo aspetto, però è un progetto sicuramente che riesce a vivere bene. La cosa particolare è anche che è un progetto che riesce a evolvere il vostro. Voi siete un gruppo che è cambiato tanto negli anni, senza mai ovviamente tradire la sua anima. Però la dimensione che avete preso via via è sempre stata diversa, avete sempre fatto un passo in più verso sound diversi. Questo disco forse è quello che anche risulta, sembra un po' un punto di arrivo di un percorso che avete fatto in questo periodo, negli ultimi anni. È un disco che suona molto internazionale, in effetti. Mi chiedo appunto dove state andando a questo punto di vista, se vi tornano un po' queste cose che
1: torna, ma perché suonare insieme, soprattutto se inizi e cioè se inizi da molto giovane come abbiamo fatto noi e poi continui nel corso della vita, è un po' come una relazione, cioè si evolve lo stare insieme e quindi di conseguenza si evolve il tipo di musica e l'approccio che hai alla musica che fai. Quindi per questo magari ogni volta che ci siamo approcciate alla registrazione di un album è venuto fuori cose diverse, ma perché siamo diversi noi e sono diverse anche le dinamiche tra di noi, perché siamo persone non statiche, no? Sono 14 anni, quindi nessuno è lo stesso che era a 20 anni, e quindi questo si rispecchia un po' anche nella musica che facciamo.
2: Ma mi sento di aggiungere una cosa, che comunque la nostra musica va sempre un po' di pari passo con quello che è il momento storico, anche se non parliamo di politica o comunque lo facciamo un po' a modo nostro. Comunque il momento storico in cui registriamo o scriviamo canzoni conta tantissimo, conta anche il luogo dove lo facciamo, e quindi siamo contaminati un po' da diverse cose. Spero che sia un disco che arrivi per la sua, cioè tutti i dischi che abbiamo fatto, però in particolare l'ultimo, arrivi per la sua spontaneità, la sua onestà, perché è quello che vogliamo trasmettere con questo nuovo disco, insomma.
3: Sì, e poi aggiungo anche un'ultima cosa: secondo me è anche molto importante il fatto che noi ad ogni produzione cerchiamo sempre di aggiungere alla quadra Flame Parade una persona esterna che possa essere attiva nella fase di scrittura, di revisione, di direzione artistica. E è successo con Ali Chant, perché come ti dicevo è partito tutto da un suono di chitarra, ma è successo anche con Matilde Davoli, che era stata selezionata proprio tra un pool di produttori, perché prima di tutto c'è sempre una stima verso la persona a cui ci affidiamo, ed è sempre una collaborazione, cioè c'è sempre uno scambio con i produttori, non è mai un "oh, questo è il disco, vogliamo farlo così". Siamo molto attenti, aperti all'ascolto, alla condivisione e alla contaminazione, che mi sembra sia un termine che oggi ci piace tanto dire, quindi...
2: Comunque il primo disco l'ha prodotto Alberto Mariotti, che salutiamo. Samuel Casarro, poi vinse il Rock Contest,
1: King of the Opera, poi
2: Il secondo invece Cosmic Ethnic, ci ha dato una mano Leonardo Magnolfi,
3: esatto, anche con lui un lunghissimo processo di preproduzione. Insomma, è una cosa che per noi è fondamentale, questo scambio proprio artistico con le persone con cui collaboriamo.
1: Riguardo invece a dove stiamo andando, chi lo sa, non lo so.
2: Ma non lo sapevamo nemmeno all'inizio di Cannibal Dreams, nemmeno all'inizio di Cosmic. La bellezza della musica è questo, cioè ognuno poi...
3: Possiamo dire una cosa però un pochino meno romantica, cioè dove stiamo andando? Anche il fatto di essere andati in Inghilterra, secondo me è anche una sorta di presa di coscienza sulla nostra identità, no? Nel senso che ora, come dicevi te, è un po' di tempo che suoniamo e magari ci siamo resi conto anche noi che il nostro posto potrebbe essere anche fuori dall'Italia, ecco, nel senso, tante persone ad esempio tra un disco e l'altro ci hanno chiesto: ma perché il prossimo disco non lo fate in italiano? Ma perché cioè noi ci sentiamo di appartenere a una scena un pochino più internazionale, ma perché i nostri ascolti sono internazionali, senza ovviamente snobbare la scena italiana, per l'amor di Dio.
0: Ecco, appunto, a proposito di questo, che riguardo a quali sono le sonorità che vi influenzano di più, cioè da questo punto di vista dove vi state muovendo, perché c'è un po' di tutto sempre in quello che fate, anche se secondo me questo disco è molto omogeneo.
2: In realtà la direzione ce l'ha data Alistair Chant, insomma, perché comunque ci ha dato proprio il suo suono, le sue dinamiche, il suo approccio, quindi noi abbiamo diversi ascolti, ognuno di noi ascolta anche roba diversa in realtà. Però ecco, la comunione di questi intenti è stato Alistair Chant con tutti i suoi attrezzi di lavoro.
3: Sì, dai, poi sta tornando sta analogico che fischia, che fa rumore, quindi evviva. Cioè, in un mondo...
2: In realtà l'abbiamo scelto anche perché, esatto, nonostante sia un suono comunque un po' anni, diciamo, 90, se si può dire.
3: Qualcosa.
2: 90,
0: sì, leggermente, ma non, cioè, non è che suona vecchio, ecco, per capirsi, comunque, per dirla male.
2: Ci sembrava anche un'attitudine molto attuale quella di Alicante, quindi certo, diciamo è... Quello è il nostro,
3: sì,
2: sound.
3: Anche in un mondo di produzioni fatte con l'intelligenza artificiale e strani mezzi e robe magiche che non comprendiamo, diciamo che quando abbiamo visto come era fatto lo studio e qual era diciamo il modus operandi della produzione, abbiamo detto sì, dai, sì. Fin quando l'analogico è in mano agli esseri umani, cerchiamo di tenercelo caro, ecco.
2: Cioè, in un pezzo c'è le campane tubolari,
0: sì,
2: e di solito si mettono con il synth, cioè ci sono, certo, milioni di suoni, di plugin,
0: certo.
2: No, lui le voleva fare con le campane tubolari, quindi abbiamo microfonato queste campane tubolari
0: con tutte le imperfezioni che possono venire fuori, che comunque sono tutte limate, cioè appunto il suono che ne viene fuori è omogeneo, è anche morbido, cioè non è,
2: sì,
0: che hai la percezione,
2: certo,
0: di un disco rumoroso, sporco, così via, nonostante, sì, ovviamente ci siano,
3: poi... Sì, ma perché sta loudness war alla fine ci rende stanchi, secondo me, cioè,
0: sì,
3: in un mondo dove tutto deve suonare gigante,
2: esatto,
3: enorme.
2: Una cosa che abbiamo molto molto tenuto a mente è di non fare il solito disco con i distorsori a 1000, perché tanto,
3: sì, che ti risulta, che ti affatica all'ascolto, cioè non era nostra intenzione minimamente.
0: Però questa è l'età che...
3: Sì, sì, a parte nessuno più sente niente qui, perché dopo 10 anni di sala prove senza tappi sentiamo più nulla.
1: Io sì, io ho fatto le
3: prove.
1: Ti hai
3: sempre tenuto i tappi, infatti.
1: Ah sì, vero.
0: Vabbè, ma lei era la musica lassica.
1: Esatto,
0: no,
1: esatto.
0: Cioè, tu se l'hai,
1: tutelare,
0: un minimo. Allora possiamo confermare che insomma vi sentite di appartenere a una scena internazionale. Di questo riparliamo tra poco. Io ascolterei un altro pezzo. Se vi va, mandiamo un singolo e mandiamo Nick the Car, visto che ne stavo parlando prima con Letizia. Mandiamo questo pezzo, poi GR del traffico, cose che ho qui in coda, torniamo per parlare tutto il resto.

0: torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili per lavori, rallentamenti tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Est in direzione mare. Sulla A1 segnalato personale su strada per lavori in entrambe le direzioni tra Aglio e Calenzano. Sulla A15 segnaliamo che l'area di servizio di Tugo in direzione La Spezia ha le colonnine di ricarica elettrica fuori servizio. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Sputnik, in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
3: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
4: 15:41, torniamo in onda con Sputnik, sempre i Flame Parade in studio con noi. Stiamo portando avanti questa chiacchierata, potrebbe durare ore, ma in realtà noi abbiamo un termine orario.
5: Peccato.
4: E anche uno studio che deve servire a altre persone. Però continuiamo a parlare del vostro disco. Lo ricordo, Hollywood Stray è uscito il 18 settembre per materiali sonori. Io vorrei parlare di un'altra cosa che è cambiata per voi nel corso degli anni, ovvero secondo me, ora poi la metto così, sembra una cosa un po' detta così, magari non so come vi suona, comunque il ruolo della Letizia è cambiato molto, no, nel corso degli anni, perché all'inizio lei suonava il violino e faceva parte un po' del suono folk che avevate. Nel corso del tempo il suo ruolo si è evoluto, perché sei la seconda voce, vi alternate. Addirittura in questo disco c'è un pezzo tuo cantato da te, Wise and Torn, di cui appunto ora parliamo, ma suoni anche altro, insomma è una dimensione più corale. Anche di questo avevamo già parlato nella nostra video intervista un paio di anni fa, ma lei non c'era, quindi ora lo chiedo direttamente a lei.
5: Tra l'altro è l'unica musicista vera della band.
4: E fra l'altro sì, c'è cioè questo.
6: Ma sì, in realtà sì, ma un po' perché si sono accorti che sono brava. No, scherzo.
5: Ci abbiamo messo 14 anni.
6: No, vabbè, scherzo. Ma in realtà perché sono diventata io meno timida nell'approccio e uscendo un po' dalla zona comfort, che appunto è quella del violino, perché è lo strumento con cui sono cresciuta. Quindi è chiaro che anche in una dimensione live, ma anche di scrittura dei pezzi, lo strumento principe che scelgo è il violino. Cioè mi metto lì, cerco la melodia. Poi via via, a forza di suonare con loro, mi sono ritagliata degli spazi di sperimentazione, ma anch'io per capire, a parte per le esigenze di sonorità nuove che quindi ci hanno portato un po' ad allontanarsi dal folk, e quindi ho dovuto sperimentare, uscire un po' da quelle che erano le mie le cose che sapevo fare meglio, cioè suonare il violino, sperimentando su altre cose. E ho scoperto che comunque cantare è una cosa che mi piace molto, e quindi piano piano abbiamo anche capito che la mia voce e quella di Marco si armonizzano bene insieme, cioè timbricamente funziona, e quindi piano piano è venuto fuori anche questo ruolo, sì, diciamo, in cui suono altre cose, suono i synth, canto, e a volte scrivo
5: poco. Un ruolo fondamentale di Letizia che ovviamente è nascosto nei dischi si sente, ma perché noi lo sappiamo, è una super creatrice di melodie, cioè tipo di piccoli interventi all'interno del pezzo e poi svoltano totalmente la canzone.
7: In un'altra vita scriveva jingle per le pubblicità.
6: Esatto. Sì, sì. Meno male non l'ho fatto, perché ora ho la I questa parte qui di
5: tutte
6: musica.
5: Le robe che ritornano in testa, orecchiabili, così sono tutte sue.
6: Sì, ma perché venendo appunto da uno strumento melodico come il violino, certo, alla fine il mio approccio è melodico, cioè io cerco il giretto, no? C'ho sì la visione armonica del pezzo, però io cerco sempre la caramellina, passatemi
5: il
6: termine.
5: Io a Gozzino cerchiamo l'abisso.
4: Esatto.
6: Io cerco la caramellina.
4: Esatto, esatto. E quindi vi dà quel tocco, diciamo così, melodico.
6: Sì, però ho dovuto anche un po' lavorare sul porsi anche sul palco, sul cantare, insomma non è proprio scontato. Io forgiata da anni di conservatorio e accademia super traumatici, comunque facevo un po' fatica nella parte live appunto anche a cantare o a sperimentare cose su cui non mi sentivo sicura. Invece poi piano piano ho scoperto una dimensione che invece mi rappresenta molto, mi piace, ecco.
4: Sì, che non è nuova, insomma, è da un po' di tempo, però è un percorso, sì. Possiamo dire che appunto in questo disco arriva con un pezzo tuo cantato da te, che poi parla anche di una tua esperienza
6: parla di me.
4: Esatto, che parla di te, che insomma è una cosa, sì. È un bel passo in avanti dal non sapere come porsi sul palco.
6: Sì, ma anche questo è stato un bel passaggio, nel senso io non è la prima volta che mi fanno questa domanda, e anche parlare di un pezzo scritto da me che parla di me è una cosa che non sono abituata a fare, ancora mi imbarazzo un po', nonostante non ci sia assolutamente niente di strano, perché insomma è parte della mia vita. White and Torn parla di una... parte da una diagnosi che mi è stata fatta di endometriosi, che è una malattia che colpisce moltissime donne, di cui ancora si parla poco. È una malattia infiammatoria, ora senza entrare nei dettagli, però abbastanza invalidante su tanti fronti, che mi ha portato a riflettere sul appunto su cosa significasse essere donna oggi, sui limiti che ti impongono dall'esterno, su determinate aspettative che ha la società nei tuoi confronti, non ultima quella di essere madre, sì e quando. E da lì insomma mi sono interrogata un po' su tutte queste cose e non ho trovato una risposta migliore se non quella del sì, va bene, però io alla fine sono un essere biologico, cioè sono un animale, funziono come gli animali, e questo può essere un limite e può essere anche una presa di consapevolezza potentissima, perché sì è un limite, però è anche un po' una liberazione, cioè nel senso alla fine non posso controllare le cose che mi succedono, perché ci sono dei limiti biologici e una natura intrinseca, che è quella appunto di essere semplicemente un animale, vivere, esistere e non poter controllare e performare sempre e di continuo, ecco.
4: Riflessione che potremmo estendere tra l'altro a tutti gli esseri umani in generale, sì. Noi che vorremmo vivere certe volte in questo mondo solo mentale, ci scordiamo di quanto invece siamo corpi nella natura.
6: Esattamente,
4: fondamentalmente
6: preciso.
4: White and Torn lo ascoltiamo in chiusura. Prima però vorrei farvi una domanda sul tour, tantissime date in Europa, soprattutto da ottobre, praticamente quasi all'inizio della primavera. Avete preferito voi concentrarvi sull'estero? È arrivata così questa opportunità? Quando sarete in Italia, se non erro, release party tra non molto al Glu.
7: Esatto, release party il 7 novembre, segnatelo tutti quanti, al Glu. E poi queste date all'estero sono arrivate, ma non cadute dal cielo. Insomma, c'è stato un bellissimo lavoro fatto dalla nostra agenzia Annibale. Infatti, salutiamo Luca e salutiamo Francesca, che gestisce invece l'Italia. Tante date italiane stanno arrivando. E niente, come sono arrivate? Abbiamo mandato in giro questo disco. Sto disco è piaciuto e sono venute fuori queste date. Insomma, iniziamo a brevissimo, quindi 20 giorni nemmeno. E faremo un lungo giro tra Germania, Francia, tocchiamo la Svezia al Viva Sound Festival e poi arriveremo in Inghilterra, insomma, quindi sarà un bel giro, insomma,
5: Siamo pronti? No.
7: No, assolutamente no.
5: Andremo?
7: Infatti,
5: sì.
7: Esatto, infatti adesso finiamo qui e andiamo in sala prove subito.
4: Vabbè, meglio non essere pronti, perché il discorso dicevamo prima che uno, il primo take è quello migliore, insomma.
7: Sì, sì. Quella, bella sta favoletta.
5: Non sul palco.
4: Non sul palco. No. Però vabbè, alla terza, quarta data sarete prontissimi. Ci sentiamo White and Torn, grazie mille a Flame Parade,
5: grazie
4: per essere
5: voi.
4: Stati
5: grazie
4: con
5: a
4: noi.
5: Voi.
4: Marco, Letizia, Francesco, a presto a questo punto.
7: A prestissimo.
6: Grazie, ciao.
4: Ciao.

sarà detto che si moriva insieme, perché ora son solo a girare in questo cortile, a vedere chi deve rientrare da una vita da fare, e mi trovo a disegnare il sole quando non c'è, e mi trovo a consumare le suole per meritarmi un caffè. S'era detto che si moriva insieme, perché i miei occhi non vanno più oltre le mura che sembrano dividere quello che era da quello che è. E poi da un po' di tempo che mi sento una formica col fiatone, non alzo più lo sguardo e sono sempre giù. Sarà detto che si moriva insieme, perché in questi pochi lunghi giorni che mi restano mi tocca guardare le mani alle spose e con gli amici scherzare se non hanno la fede. E ora che o compro il culo o vendo pantaloni, ti guardo e mi sembri un codardo, ma ti pare normale servire solo per pisciare?

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo si allargano le proteste studentesche francesi delle scuole superiori, a cui hanno aderito anche una trentina di università. A Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri mentre i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Stamane prime proteste anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli, il forte stato di degrado delle scuole e il sovraffollamento delle classi. Il premier Le Cornu ha convocato questo pomeriggio una riunione interministeriale di crisi. Monta l'interesse e la mobilitazione per Krista Pike, la donna condannata a morte nel Tennessee per un omicidio del 1995, la cui esecuzione è stata sospesa dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital che l'hanno lasciata incosciente ma ancora viva. È ricoverata in un ospedale vicino al penitenziario, ma non siamo stati informati delle sue condizioni, dicono i legali, che puntano il dito anche sul farmaco degradato e l'assenza di assistenza medica di emergenza. L'esecuzione della Pike, la trentesima dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, era già finita al centro di polemiche. Il governatore repubblicano dello Stato, Bill Lee, aveva respinto lunedì le richieste di commutazione della pena, nonostante gli appelli di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International. Lutto cittadino e grande commozione a Crognaleto, in provincia di Teramo, dove si sono svolti i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, morto il 23 settembre scorso in un cantiere nel Colosseo a Roma. Nella chiesa gremita, oltre al presidente della provincia e al primo cittadino con le autorità locali, anche diversi sindaci della zona e in forma privata anche il ministro della cultura, Alessandro Giuli. La nazionale Under 21 è a Yerevan, in Armenia, attesa alle 18.30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre, la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
1: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

Nova Radio News, notizie e approfondimenti tratti

0: 16:06 minuti, torniamo in onda con Nova Radio News, rientriamo con la sezione dedicata all'attualità con il nostro GR del pomeriggio dopo i Flame Parade, che veramente ci fa sempre piacere ospitare, intervistare, è bello chiacchierare con loro, che insomma fa specie pensare come una band che nasce, vive appunto abita il Val d'Arno e che poi però ha queste sonorità, questa dimensione così internazionale. Però visto che Sputnik è finito, chiudiamo la sezione dedicata alla musica. Io sono sempre la stessa persona, Martina Agnoletti, ma in questo caso parliamo di notizie e partiamo parlando di carcere. Rientrata intorno alle 5 di stamani dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria andati avanti per ore, la protesta dei detenuti scoppiata ieri nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere Don Bosco di Pisa. La rivolta ieri sarebbe partita, a quanto emerso, dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune microspie collocate a fini investigativi. C'è stata anche una diretta TikTok dall'interno del carcere su quanto stava accadendo grazie a un cellulare nella disponibilità dei detenuti. Per ore i detenuti hanno preso possesso dei locali barricandosi nella sezione e devastandone i locali, gli spazi. La situazione è rimasta in stallo a lungo e un gran numero di forze di sicurezza sono state inviate verso il carcere, tra cui anche i nuclei speciali di intervento rapido specializzati in rivolte carcerarie. L'opzione dell'uso della forza è stata infine evitata dal lavoro dei mediatori, che ha permesso una soluzione pacifica. Nessuno è rimasto ferito né tra i detenuti né tra gli agenti. Al termine dell'operazione 4 detenuti sono stati tratti in arresto e trasferiti in altre carceri toscane, ha riferito stamattina a Nova Radio Eleuterio Grieco il segretario toscano FP Will e Wilpa Polizia Penitenziaria. Altri 12-15 circa lo saranno a breve, perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni e a breve sarà dichiarata inagibile. Il carcere Don Bosco, con 303 detenuti su 185 posti effettivi disponibili, è tra i più grandi e sovraffollati della Toscana, quasi al 165%. C'è una situazione insostenibile di sovraffollamento, oltre che di degrado dei locali per le cimici, ma quelle che infestano i letti, chiosa Grieco, spiegando come questo abbia diretto effetto anche sulla qualità dei loro, del lavoro degli agenti, che per di più vivono una situazione di cronica carenza di organico. Al di là della minaccia che ha fatto scattare la rivolta, le condizioni strutturali e igienico-sanitarie del Don Bosco sono terrificanti e disumane, dice Enrico Vincenzini, presidente dell'osservatorio di Antigone. Ma insomma, sentiamo le parole di Grieco, che stamattina ha parlato sulle nostre frequenze.
1: Sono intervenuto il gruppo di intervento regionale del GIR, viene chiamato, della Polizia Penitenziaria. Sono intervenuti i negoziatori, una figura nuova introdotta dal governo per quanto riguarda questi casi, ed è intervenuto anche il gruppo operativo da Roma, perché di solito Simone in queste situazioni e hanno gestito, diciamo, in un modo egregio la situazione. E sono state effettuate 4 arresti sul posto dei detenuti, e sono stati immediatamente trasferiti, da quello ci risulta, trasferiti ovviamente nella regione toscana già sovraffollata, dove abbiamo picchi, certo, come Lucca del 200%.
2: La sezione in che condizioni si trova attualmente?
1: La sezione sicuramente in mattinata è stata dichiarata inagibile, perché sono stati abbattuti anche dei muri, ci risulta, all'interno.
2: Quindi anche gli altri detenuti di questa sezione dovranno essere trasferiti?
1: Altri detenuti, si parla di una quindicina di detenuti, dovranno essere ora trasferiti e ricollocati.
2: Ci sono stati feriti tra i detenuti o tra gli agenti? Che vi risulta?
1: Non risultano feriti tra i detenuti e gli agenti.
2: Vi stupisce che questo sia successo nel carcere Don Bosco? È uno dei più sovraffollati della nostra regione. Le chiedo anche come lo si vive dal punto di vista degli agenti.
1: Gli agenti sono stremati, veramente. Noi non sappiamo più come lanciare allarmi. L'ultimo provvedimento fatto dal ministro Nordio sull'uscita dei detenuti, che sembrava dovevano uscire 15.000 detenuti tossicodipendenti nelle comunità, questo effetto di uscita non c'è stato. Ogni mese aumentano 350 detenuti e galoppa automaticamente il sovraffollamento, carceri non se ne costruiscono. Noi abbiamo sempre il famoso carcere di Grosseto, che da 8 anni doveva nascere e sta sempre lì, non neanche messa la prima pietra. In regione mancano circa 700 unità di polizia penitenziaria. Dovremmo avere una riunione col provveditore, dove il dipartimento in Toscana ha detto che vuole assegnare 60 unità. Capite bene che 60 unità è una goccia nel mare. Il risultato è che noi continueremo a raccontare questi eventi, sperando che sembra che non succeda che ci scappi il morto, che può scapparci il morto in queste circostanze, qualcuno forse non l'ha capito.
0: E queste sono le parole che Eleuterio Grieco di Wilpa ci ha riservato stamattina, raccontando della situazione del Don Bosco, che però è comune, come sappiamo, a molti altri carceri, molte altre carceri toscane, non soltanto. Come dicevamo, ne ha parlato l'Osservatorio Antigone attraverso le parole di Enrico Vincenzini. I volontari dell'associazione erano stati in visita alla casa circondariale appena un mese fa e Vincenzini parla di condizioni indegne per le persone recluse, per gli operatori. Le rivolte non nascono da un singolo episodio, ma dalla somma di fattori di disagio e di problemi. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha voluto ringraziare la direttrice del carcere, a lei e agli agenti della polizia penitenziaria e a tutte le forze dell'ordine intervenute. Va il mio ringraziamento per aver riportato la situazione alla normalità, evitando conseguenze più gravi. Amaro il commento del garante dei detenuti toscano Giuseppe Fanfani. La protesta, che ha coinvolto una sessantina di detenuti, si è scatenata perché sono stati trovati dei sistemi di intercettazione interna, ma il problema è che qualsiasi cosa succeda all'interno scatena l'ira di Dio, perché il carcere è al collasso e qualsiasi situazione fa partire una protesta pesante. E secondo il consigliere di Fratelli d'Italia Petrucci, il problema del Don Bosco è un altro: al 60% di detenuti stranieri. La strada da seguire è anche quella di accelerare le espulsioni. Insomma, questo è il parere della destra, e appunto ci sono state anche numerose reazioni a livello parlamentare su questa vicenda piuttosto importante avvenuta nella nottata. Continuiamo parlando di studenti universitari, stanze in affitto dai privati che partono da 350 euro per una stanza condivisa senza riscaldamento e arrivano spesso superando i 600 euro per la singola. Posti letto negli studentati pubblici insufficienti, sistemazione in studentati privati che vanno dai 650 euro in doppia a 1.000-1.200 euro per la singola per gli studenti universitari. Firenze è una città inaccessibile ed escludente, ricche a parte ovviamente, e lo è sempre di più, dato che negli ultimi anni si sono ridotti i fondi per le residenze universitarie pubbliche, mentre il settore degli studentati privati in continua espansione. È quanto denunciato stamani da un gruppo di studenti appartenenti al collettivo autoorganizzato universitario, che hanno dato vita ad un flash mob di protesta davanti al campus del Polo Universitario di Scienze Sociali di Novoli a Firenze,

0: dagli studentati privati. Solo negli ultimi mesi ci sono state richieste per 5.000 posti letto. In città ci sono non meno di 13 studentati privati, tra cui un ultimo, quello che si apre oggi in via Capodimondo. Ma sentiamo appunto un estratto dell'intervista a Riccardo, che ne ha parlato stamattina sulle nostre frequenze.
1: La città di Firenze e altre città sono invase ormai da studentati lussuosi, studentati ben ricchi, dove il privato ha speculato e continua a speculare, e dove le studentesse e studenti devono accontentarsi di stanze misere, senza riscaldamenti, oppure di studentati fatiscenti, oppure di stanze a 650-700 euro al mese.
2: Nota è la vicenda del PNRR. Esatto. Dentro i fondi non c'era un canale per l'edilizia universitaria pubblica, ma c'era invece un canale di finanziamento per i fondi e i soggetti privati.
1: Questo nuovo decreto ministeriale, cioè quello 481 del 2024, ha aperto a libero mercato, quindi anche all'edilizia privata, con vincoli veramente imbarazzanti. Cioè, dopo 12 anni gli alloggi che verranno destinati, che dovrebbero essere destinati alla DSU qui in Toscana, poi possono essere riconvertiti dal privato in qualsiasi altra struttura ricettiva. Quindi noi diciamo che le istituzioni devono prendersi in carico, garantire lo studio a tutte e a tutti, e non solamente a chi ha un ISEE che sia sufficiente per mantenere un anno di borsa.
2: Quanti sono i posti studentati privati? Quanti sono i posti degli studenti pubblici?
1: Sì, su Firenze ci sono in questo momento più di 13 studentati privati. Se ne stanno costruendo altri. In particolare, da oggi, se non sbaglio, è attivo anche l'unico studentato che è entrato dentro il decreto, diciamo, PNRR 2024, che è quello in via Capodimondo, che dopo 12 anni scade questo vincolo, cioè quello del 30% degli alloggi per le studentesse e gli studenti. E in generale il dato che più ci preoccupa su Firenze è che quest'anno, 2026, più di 5.000 domande di alloggio sono state effettuate sulla città, ma in realtà di pubblico, di residenze pubbliche, quindi gestite la regione dal DSU o dal DSU, sono meno di 2.000. Questo vuol dire che in realtà quello che è stato stanziato tramite il PNRR o tramite altri tipi di fondi sulla città non basta, non copre. Però quello che ha utilizzato invece la risorsa privata è molto più che abbondante, ovviamente. Per noi questa è una lotta di classe, e questa anzi è una selezione di classe che sta cercando di fare l'università in senso ampio nelle nostre città, per far arrivare solamente chi davvero può permettersi.
0: E queste le parole di Riccardo. Torniamo invece a parlare dell'RSA alle civette. Basta con risposte parziali e scarsa trasparenza. La politica a tutti i livelli si prenda le sue responsabilità e si impegni per evitare la chiusura definitiva delle RSA, le civette di Firenze, entro fine anno. Il trasferimento forzoso dei 19 anziani pazienti e il licenziamento dei 26 lavoratori che appunto fa parte di tutta questa operazione. È questo lo spirito, e sono queste appunto le richieste che domani in tanti si riunirà in tanti rivolgeranno riunendosi davanti alla sede dell'RSA nel parco di San Salvi per il presidio di protesta convocato dal comitato dei parenti dei pazienti. I sindacati di settore CUB, CGIL, CISL e UIL domani dalle 15 saranno presenti tanti cittadini residenti, ma anche esponenti delle istituzioni. Ci sarà sicuramente il presidente del quartiere 2, Michele Perguidi, che ha preso una posizione molto critica contro la chiusura, ma potrebbe esserci anche la garante dei diritti degli anziani di Firenze, Cinzia Vitale. Nei giorni scorsi il già fosco quadro sul futuro, la ditta di gestione Progest, ha già fatto partire le lettere di licenziamento collettivo, si è definito ulteriormente nella sua drammaticità. Per la ASL la struttura non è a norma e va urgentemente ristrutturata, inoltre con solo 19 ospiti per il direttore dell'ASL Valerio Mari è diseconomica e va chiusa. Per il governatore Gianni servono 10 milioni di euro per i lavori, ma la regione quei soldi non li ha. Parole che suonano come una campana a morto per la RSA di San Salvi, ma che non convincono chi si oppone alla chiusura, tra questi Paola Sabatini del sindacato CUB Sanità, tra i promotori del presidio, che mette in fila tutta una serie di perplessità a partire dall'entità e dall'urgenza dei lavori. La necessità di interventi strutturali risale al 2023, ma i lavori sono partiti quando venne chiusa un'ala dell'RSA, ma i lavori sono partiti il 2 settembre scorso per 300.000 euro finanziati dal PNRR ed è emerso che non serviranno per ripristinare l'RSA ma per insediare una centrale operativa territoriale. Inoltre c'è scarsa trasparenza sugli atti, non c'è una delibera ASL che sancisca la chiusura, eppure è

0: stata una PEC per far scattare licenziamenti. Rispetto alla presunta diseconomicità della struttura, Sabatini respinge questa logica di risparmio, ricordando i bisogni espressi dalla comunità. In regione ci sono 1.800 persone in lista di attesa per un posto in RSA e ci sono fondi stanziati proprio per ridurle, che potrebbero quindi essere utilizzate per finanziare almeno in parte la ristrutturazione. Ma sentiamo un estratto dell'intervista a Sabatini stamattina per Newsbox.
1: La richiesta viene fatta da noi e anche dal quartiere, va bene, ci sono i soldi per rifare quella parte su cui sono iniziati i lavori, verrà ristrutturata, ci possono spostare i 20 posti attuali e poi rifare i lavori con un altro finanziamento, con i soldi futuri sull'altra ala, perché almeno i 20 posti attuali vengano mantenuti. Quindi non questa fatto che ci sono problematiche strutturali e fanno sì che non ci possano stare nemmeno i 20 posti non emerge da nessun documento ufficiale. Lo stesso vale Mario ha detto questo, ci sono dei problemi che limitano a 20 posti, va bene, sono gli attuali, però non si vede il motivo per cui non ci possono stare. Voglio anche denunciare che in questi giorni veramente c'è un'opera di terrorismo psicologico sia sui familiari che sui lavoratori, che ricevono telefonate i familiari dicendo accettate un trasferimento dei vostri familiari perché tanto la struttura chiude, quindi accettate, non vi opponete, no?
2: Da chi arrivano queste telefonate?
1: Dagli assistenti sociali che contattano i familiari dicendo tanto la struttura chiude, insomma accettate un trasferimento. Sì, gli assistenti sociali sono dipendenti del comune. Varie
2: lo
1: zone
2: stesso comune a cui voi chiedete invece di avere più coraggio e opporsi.
1: In questi giorni c'è stata anche la visita della garante dei diritti degli anziani, insomma credo che insomma anche lei è rimasta abbastanza colpita da questa situazione, insomma. Penso che abbia intenzione di sostenere la nostra lotta, ecco.
2: Chi sarete domani alle 15 davanti alla RSA alle Civette?
1: Allora, intanto ci siamo tutte le organizzazioni sindacali e poi il comitato familiari e poi abbiamo cercato anche di mobilitare insomma la cittadinanza, le associazioni degli anziani, la CGL, so che ha mosso anche lo SPI CGL.
2: Nel frattempo il comune, la regione vi hanno fissato l'incontro oppure?
1: No. Al momento nessuno ha fissato nessun incontro e quindi nonostante dal 16 di settembre a noi, al 15 settembre ai familiari, fosse stato promesso già un incontro congiunto fra Regione, Comune e Società della Salute.
0: E continuiamo con le altre notizie di oggi, parlando di novità in arrivo per la FIPLI, presentato infatti oggi dalla Regione Toscana il primo studio preliminare per l'ampliamento della FIPLI nel tratto tra Scandicce e Lastrassigna, con l'obiettivo di appaltare i lavori e far partire i cantieri entro il prossimo anno. Un intervento importante da 23 milioni, ha ricordato il governatore Giani, che penso possa partire già nel 2027, perché i 23 milioni per realizzarlo li metterò nel prossimo bilancio. Nel dettaglio verrà realizzato un allargamento di 4 metri in direzione mare nel tratto che da Scandicci, dal punto in cui le auto entrano dopo il casello della 1 nella FIPLI, arriva fino alla Lastrassigna con la realizzazione di una corsia d'emergenza, un tratto di 2,3 chilometri che secondo il governatore è il più delicato perché la sera quando si esce da Firenze genera file infinite. Un intervento che prevede anche l'installazione di barriere antirumore con pannelli fotovoltaici. Questo lo ha spiegato appunto l'assessore alle infrastrutture della Regione Toscana Filippo Boni. Ma sentiamo le parole di Giani e Boni oggi a margine della presentazione di questa novità.
3: Oggi quel tratto di 2 km e 300 metri da Scandicci alla Lastrassigna è il tratto più delicato perché la sera quando si esce da Firenze è il tratto che genera delle file infinite e naturalmente tutto questo sarà evitato dal poter sistemare corsia dell'emergenza e nell'approssimarsi di Lastrassigna di decelerazione. Sarà un intervento quindi importante di 23 milioni perché significherà affiancare quello che è il tratto esistente da piloni che poi saranno integrati con quello che è allo stato attuale il percorso della FIPLI, che in quel tratto non ha nessuna corsia d'emergenza. Considerate che quando sarà pronto il ponte fra Lastrassigna e Signa, voi avrete uno scorrimento ancora più rapido e quindi in quel punto ci sarà nemmeno, diciamo così, l'attesa di entrare la Toscano-Magnola, ma ci sarà uno scorrimento diretto. Io penso comunque che questo intervento sia un intervento che possa partire già nel 2027, perché i 23 milioni per realizzarlo li metterò nel bilancio del 2027.
4: Un tratto di corsia importantissima nella direzione mare, che andrà a mettere, ci auguriamo naturalmente, in sicurezza un tratto tra i più critici della Fipili. Avrà delle barriere antirumore con pannelli fotovoltaici che alimenteranno anche la corrente elettrica lungo questo tratto e che dovrebbero essere un modello che noi vogliamo seguire nei prossimi anni, proprio per tutti quei tratti in cui andremo a intervenire lungo la Fipili, grazie anche alla costituzione di Toscana Strade, di cui parleremo presto in Consiglio regionale e che ci auguriamo di poter in qualche modo andare a mettere in azione alla fine dell'anno. L'altro obiettivo è lavorare nello svincolo fra Livorno e Pisa, sempre sulla Fipili, ma questo ovviamente avverrà nell'anno successivo.
0: Ed c'è una novità appunto di cui parliamo, una notizia appena arrivata: un operaio di 43 anni originario dell'est Europa è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella zona industriale di Sant'Agostino a Pisa. L'uomo stava lavorando sul tetto di un capannone per il montaggio di pannelli di copertura quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Era dipendente di una ditta di Milano. L'allarme al 112 è scattato immediatamente, intervenuti sanitari, ambulanza, forze dell'ordine, operatori del Dipartimento Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro della ASL. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico, per l'operaio non c'è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato sul posto. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul cantiere. Sono in corso. Questa appunto la notizia che è appena arrivata: un'altra morte sul lavoro in Toscana. E ne riparleremo. Intanto andiamo avanti e parliamo invece di protezione civile, con una nuova convenzione per l'adesione alla colonna mobile regionale della Toscana. È stata sottoscritta oggi dal presidente della regione, alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato che ne costituiscono la struttura operativa. Il contributo regionale previsto per ciascuna associazione è di 420.000 euro all'anno per 3 anni, per un totale di 1.260.000 euro. La firma è avvenuta in Palazzo Strozzi Sacrati nell'ambito di una conferenza stampa dedicata al rafforzamento del sistema regionale di protezione civile. La convenzione disciplina la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alla colonna mobile regionale per il triennio 26-28, confermando e consolidando il modello di collaborazione che negli anni ha consentito alla Toscana di garantire una risposta efficace e tempestiva nelle emergenze regionali e nazionali. Rispetto alla precedente convenzione, la colonna mobile regionale si amplia ulteriormente, passando da 14 a 16 organizzazioni aderenti, grazie all'ingresso dell'Associazione Nazionale Autieri d'Italia e del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, che arricchiscono il sistema con ulteriori competenze specialistiche e capacità operative. Su questo sentiamo le parole di Giovanni Massini, direttore della difesa del suolo e della protezione civile della regione.
5: Per la protezione civile il volontariato è essenziale, direi che il volontariato è protezione civile, è una parte importante della protezione civile. Storicamente la Toscana è una terra generosa, per cui le associazioni di volontariato hanno fatto storia e hanno fatto storia anche per il sistema nazionale. Il grosso di quelle che sono poi le colonne mobili del sistema nazionale nascono proprio qui in Toscana e sono qui in Toscana. Oggi facciamo un atto molto importante, perché sostanzialmente l'adesione di tutte queste 16 associazioni di volontariato alla colonna mobile regionale, ovvero coloro che partiranno insieme a noi quando ci sarà un'emergenza, principalmente a livello toscano, ma come è capitato altre volte, anche per dare supporto al sistema nazionale. È una convenzione triennale, durerà fino al 2028, e riguarda appunto 16 associazioni che la particolarità, se ne sono aggiunte due rispetto alla vecchia concessione, questo anche a testimoniare un volontariato che cresce, una risposta che cresce, ma anche una professionalità che aumenta, perché sono sì volontari, ma sono tutti volontari che per poter far parte della colonna mobile sono volontari formati, quindi conoscono tutta una serie di adempimenti molto simili per certi aspetti agli adempimenti del mondo del lavoro, soprattutto in tema di sicurezza, che richiede poi anche un impegno extra emergenza molto importante. C'è un potenziamento della colonna mobile perché in realtà rispetto al passato ci sono due associazioni in più e poi sono stati implementati il numero di moduli, quindi rispetto al passato abbiamo una decina di moduli in più. I moduli sono il modulo di soccorso, sono il modulo di accoglienza, eccetera eccetera, quindi siamo ancora più forti in un sistema che, permettetemi di dire, già funziona molto bene rispetto al passato. Permettetemi di ringraziare soprattutto le persone più adulte che fanno parte ancora del volontariato, che sono una risorsa importantissima, ma per garantire i numeri che la Toscana ha sempre garantito sarà necessario facilitare il ricambio generazionale, perché è bene dirselo, un po' il numero di giovani rispetto al passato è calato.
0: E queste le parole di Giovanni Massini, direttore della Difesa del Suolo e della Protezione Civile della Regione Toscana. Chiudiamo con una notizia che arriva dal CDA della Fondazione del Teatro della Toscana, di cui fa parte il Teatro della Pergola di Firenze, che ha approvato l'allestimento di un bilancio consuntivo 2026 e il bilancio preventivo 2027. In entrambi i casi si assiste a un pareggio di bilancio con entrate e uscite pari a circa 11,5 milioni di euro. Abbiamo approvato assestamento 26 e preventivo 27 per dare vita ad un progetto che vada a lungo termine e che abbia una base solida, afferma il dirigente Walter Zambaldi. Delle entrate la parte di bigliettazione e vendita spettacoli pesa per circa il 35%. Zambaldi ha anche spiegato che per il triennio 28-30 l'ambizione è fare il meglio e il massimo per questo teatro. Faremo tutto il possibile per tornare a essere teatro nazionale se non cambierà qualcosa come regole a livello ministeriale. Secondo quanto appreso, se rimarranno le definizioni di teatro della città e teatro nazionale, entro il 31 gennaio 2028 si dovrà inviare la domanda per rientrare in una delle due categorie per il triennio 28-30. Per il 2026 intanto la fondazione ha programmato e programmerà complessivamente 465 alzate di sipario, 376 giornate recitative di produzione e coproduzione e 109 di ospitalità. Dell'attività produttiva, 114 giornate si svolgeranno in tournée fuori dalla Toscana. Sono comunque quantità da teatro nazionale, ha spiegato Zambaldi. Gli abbonamenti sottoscritti complessivamente tra Pergola, Teatro dei Rifredi e Era di Pontedera sono oltre 3.500 e sono già oltre 6.500 i biglietti venduti per i singoli spettacoli. Queste insomma le notizie che arrivano dal CDA della Teatro della Toscana. Chiudiamo quindi la sezione dedicata all'attualità, GR del traffico e poi spazio agli appuntamenti culturali e a Luci della Ribalta.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 segnalato personale su strada per lavori in entrambe le direzioni tra Aglio e Calenzano. Sulla A15 segnaliamo che l'area di servizio di Tugo in direzione La Spezia ha le colonnine di ricarica elettrica fuori servizio. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Spazio al primo approfondimento di oggi. Arriva la quinta edizione Musica da abitare, il festival promosso da Music Pool insieme ad Arci Firenze e all'Associazione Culturale Lasciut. Dal 6 ottobre al 29 novembre 2026 i cinque quartieri della città si trasformano in un palcoscenico diffuso, ospitando concerti, workshop, laboratori e incontri pensati per pubblici di ogni età, distribuiti in 10 circoli arci fiorentini. L'obiettivo è ribaltare l'idea di periferia come luogo culturalmente marginale rispetto al centro storico. Tanti circoli, come dicevamo, che ospiteranno gli eventi e soprattutto i laboratori. Proprio sui laboratori ci concentriamo oggi con Pietro Cardelli di Arci Firenze.
8: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Quali sono i laboratori presenti quest'anno? C'è qualche novità rispetto agli anni scorsi?
8: Sì, quest'anno tantissime novità per i laboratori dell'autunno fiorentino, per Musica da abitare. Ormai siamo già alla quinta edizione di questa rassegna e anche quest'anno abbiamo confermato il numero complessivo di laboratori e workshop, tutti gratuiti. Quindi l'invito è a prenotarsi fin da subito, perché abbiamo già lanciati sui social e già molti di essi hanno molte prenotazioni, quindi l'invito è a affrettarsi, perché sono laboratori artistici, di solito di taglio musicale, anche se non sempre, realizzati in tanti tanti spazi arci della città. In tutto sono 10 laboratori e workshops gratuiti in 10 circoli arci di tutti i quartieri della città di Firenze. E ci sono, diciamo, alcune conferme che vanno avanti sostanzialmente dalla prima edizione di Musica da abitare. Penso al laboratorio su 2 giorni, il fine settimana di Sfumature in atto, la compagnia teatrale dell'ex fila al Gignoro, che porterà appunto un nuovo laboratorio testato quest'anno per la prima volta, l'arte dell'esserci, Icet Nunc, a cura di Daniele Giuliani. Una presenza, quella di Daniele Giuliani, all'interno di Musica da abitare, che appunto va avanti dall'inizio da 5 anni a questa parte. Come per esempio, se qui si parla di teatro, per quanto riguarda invece l'arte e la ricerca grafica, torna anche quest'anno il laboratorio Rilocandina allo spazio Brick alle Cure, a cura di Giulia Bogani e Sofia Crescioli di Circolo APS. Un laboratorio molto molto bello per aspiranti graphic designer, dove ognuno porterà il proprio film preferito e insieme a Giulio e Sofia verrà riprogettata la locandina e poi stampata. Quindi un taglio molto originale, molto innovativo, che ci fa piacere che ritorni quest'anno, come ritorna anche per esempio il laboratorio, sempre teatrale in questo caso, per giovani e adulti di Blanca Teatro al Brillante, che è il teatro del Circolo Arci Lippi, che come arci abbiamo riaperto 3 anni fa. Sta andando tutto molto bene, devo dire, è una bella situazione, si è creata nel rione Lippi a Firenze Nova, e Virginia Martini, Antonio Branchi e Riccardo Naltini confermano il loro laboratorio teatrale intitolandolo Chi ben comincia.
0: Ecco, non so se ci sono altri laboratori da citare, come detto sono un po' per tutte le età, perché abbiamo parlato di laboratori per adulti o giovani adulti, ma ce ne sono anche tanti per i più piccoli.
8: Sì, e soprattutto quest'anno è la grande novità, abbiamo deciso di lavorare molto sulla musica e farlo con un taglio, diciamo così, sperimentale, avanguardistico e giovanile. Vi vorrei citare questi 3 laboratori. Il primo, che viene organizzato al Circolo Vie Nuove a Gavinana da Fiore sul Vulcano, che è l'associazione che organizza il Lasciati Fiorire Festival, che ormai è diventato uno dei festival di musica dal vivo indipendente più affermati della città, ma non solo, devo dire, che porteranno un vero e proprio listening party, cioè un laboratorio di ascolto, analisi e confronto al Circolo Vie Nuove. Quindi Andrea Cerrone del Fiore sul Vulcano condurrà il workshop in 2 appuntamenti, il primo domenica 18 ottobre, dove come ospite ci sarà anche il produttore dell'ultimo album di Raresh, che è stato uno degli album, diciamo così, di riferimento dell'indie italiano dell'ultimo anno. Quindi lì l'idea sarà ascoltare gli album inviati al Fiore sul Vulcano da parte delle band emergenti locali e poi dialogare su un album, l'album di Raresh per l'appunto, assieme al suo produttore. Quindi un laboratorio estremamente originale, come lo sono i due lab dedicati alla musica elettronica. Uno si terrà ad Artiglieria, una New Entry Arci, Artiglieria in via Cittadella a Porta al Prato, dove The Caden, Davide Nannini, ma insomma chi lo conosce come DJ The Caden, porterà un laboratorio di fondamenti di mix e approccio al mastering, quindi si imparerà a mixare. E dall'altro lato invece, dall'altro lato della città, sulle rampe, diciamo così, di Fiesole, all'SMS Le Lune, il collettivo De Rio, in particolare Abo Abo e Tomo, organizzeranno un laboratorio di introduzione alla performance elettronica e alla costruzione del set. Quindi qua anche persone non solo principianti, ma anche che già si dilettano, insomma, nel mastering, nel mixaggio, eccetera, potranno confrontarsi con due DJ e produttori di riferimento della scena elettronica fiorentina. Quindi questi tre laboratori sono le tre più grandi novità di quest'anno. Vi cito rapidamente poi, per chiudere, il laboratorio invece per bambini a Soffiano, all'SMS di Soffiano, a cura di Talea, della scuola di musica di Talea. Quindi portate i vostri bimbi e bimbe a imparare a suonare uno strumento, è gratuito anche in questo caso. Come il laboratorio invece dedicato all'oralità, al reading, alla ricerca vocale di Toscana Media Arte, al Garage P Studio. O per chiudere, il laboratorio, questo qua forse il più dal taglio politico, molto molto bello, si preannuncia all'SMS Peretola, curato da Maria Grazia Campus del coro Le Musicorum. È un laboratorio molto molto bello perché dedicato alle ninne e nanne dal mondo, quindi si passerà dal nord Irlanda fino alla Palestina per arrivare nei territori, diciamo così, locali, regionali d'Italia, come la Sardegna, per diffondere e cantare canti di ninna nana da tutto il mondo, soprattutto da popoli in lotta e resistenza. Quindi insomma un programma ricchissimo, ma che ci fa davvero piacere anche quest'anno confermare e rinnovare per Musica da Abitare.
0: Noi invitiamo i nostri ascoltatori a consultare i laboratori di cui vi abbiamo parlato sul sito di Arci Firenze, arcifirenze.it. Grazie mille a Pietro Cardelli.
8: Grazie Martina, ciao a tutti.

0: onda con il secondo approfondimento di oggi. Dalla regista Francesca Archibugi, che riceverà il premio Marzocco alla carriera, a Laura Samani, tra le voci più interessanti del nuovo cinema italiano, passando per l'attualità e la geopolitica con Gad Lerner, fino a Tommaso Landucci, giovane regista, autore dei Figli della Scimmia. È la 44esima edizione di Valdarno Cinema Film Festival, in programma dal 6 al 10 ottobre a San Giovanni Valdarno in provincia d'Arezzo. In programma 5 giorni di cinema, incontri e riflessioni sul presente. 26 i titoli in concorso tra lungometraggi e cortometraggi, in una selezione che intreccia cinema italiano e internazionale, autori affermati e nuove generazioni. Al centro non solo le storie sullo schermo, ma anche le questioni che attraversano la società contemporanea, dalla salute mentale alla solidarietà sociale, dalla guerra e i nuovi equilibri internazionali, fino al rapporto tra cinema e intelligenza artificiale. Noi abbiamo parlato di cosa c'è in programma per questa nuova edizione del Valdarno Cinema Festival con il direttore artistico Marco Luceri.
1: Una notizia positiva è che molti dei registi e dei protagonisti del cinema italiano internazionale che abbiamo invitato in questi ultimi anni ormai chiedono di poter tornare al festival con i nuovi lavori e con i nuovi film. È il caso per esempio del film d'apertura, Laura Samani, che abbiamo contribuito a far scoprire come autrice, che quest'anno era in giuria al Certe Regale al Festival di Cannes, e torna con il suo secondo film. Una piacevole riscoperta, quella di Tommaso Landucci, regista toscano che avevamo premiato qualche anno fa per il precedente film, che quest'anno torna nuovamente al festival con un film che ha fatto parlare moltissimo a Venezia. Tommaso ha vinto per i Figli della Scimmia il premio per la miglior sceneggiatura e Scamarcio, il protagonista, miglior film della sezione Orizzonti. Abbiamo il vincitore dell'anno scorso, Federico Ferrone, che torna con il nuovo film I Fratelli Segreto. Quindi devo dire che il Festival del Cinema del Valdarno si sta costituendo sempre di più come una comunità che resiste negli anni. E poi abbiamo due ospiti speciali, che sono Gad Lerner, che verrà a parlare con il pubblico della situazione geopolitica incandescente, naturalmente internazionale, con in particolare riferimento ovviamente al Medio Oriente, e poi il premio Marzocco d'oro, il premio più prestigioso del festival, viene assegnato a Francesca Archibugi, una grande protagonista del nostro cinema, regista toscana, anche lei tra virgolette scoperta dal Valdarno Cinema Film Festival. Ci sono poi molte attività collaterali, una a cui tengo particolarmente è il rapporto con le scuole del Valdarno. Siamo riusciti in questi anni a proporre sempre, tutti i giorni del festival, delle proiezioni mattutine e degli incontri con i protagonisti che la sera incontrano il pubblico, la mattina successiva incontrano i ragazzi e i bambini delle scuole. Questo è un progetto molto importante perché, come sappiamo, poi l'educazione alla fruizione cinematografica, prima parte, meglio è.
2: Hai detto appunto che il Valdarno Cinema Festival è sempre più un festival corale che fa parte del territorio. Come lo abitate anche dal punto di vista dei luoghi? E ci hai parlato un po' degli eventi collaterali, se c'è qualcos'altro a citare in questo senso.
1: Sì, diciamo che le scuole vengono coinvolte, non solo le scuole di San Giovanni ma di tutto il comprensorio, quindi parliamo di un territorio molto ampio che sta tra Firenze e Arezzo. Poi viene coinvolto anche Palomar, che è la Casa della Cultura di San Giovanni, dove ci saranno delle presentazioni di libri. E poi devo dire che in realtà la città in generale, il Valdarno in generale, accoglie molto bene il festival, perché vengono un po' da tutti i comuni la sera, limitrofi, insomma, e quindi non è semplice che le persone si spostino da un comune all'altro per partecipare alle proiezioni cinematografiche. Questo significa che il festival ha un appeal che va molto oltre la singola città e coinvolge tutto il territorio.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, Luci della Ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa al Park alle ore 19 Aura Calarco e Stefania Menestrina presentano Icar Voliamo Altissimo. Al Museo Marino Marini alle ore 21 Maria Cortesie e Simone Graziano con Human Ecos. Inizia Musica Diffusa, la rassegna cura dell'Orchestra della Toscana alla Casa della Carità nel quartiere 5 alle 21, gli Ottoni dell'Ort e la Ritmica con Nadine Rasch alla voce propongono un viaggio nelle canzoni di Ornella Vanoni, appuntamento già sold out. Al via il Festival dell'Economia Civile, dopo una mattinata di eventi all'Università di Firenze nella sede del Rettorato in Piazza San Marco, il pomeriggio la rassegna si sposta in Sala d'Armi a Palazzo Vecchio alle 14, l'Hackathon Back to the Future sul futuro dei musei civici, alle 16.15 il concerto del cantautore iraniano Mani Naimi, alle 16.30 un laboratorio con diversi ospiti e la riflessione conclusiva del Nobel per la pace Shirin Ebadi, in Piazza della Signoria alle 18.15 le interviste di Reporter in Piazza e alle 19 il video mapping di Muse. La serata si chiude alle 21.30 a Palazzo Vecchio con Madri della Repubblica, uno spettacolo per gli 80 anni della Repubblica con Lella Costa, Fiorenza Taricone e l'Orchestra Olimpia. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30 Psicoradio, alle 14 qui e ora.
2: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

Io ho stuprato questo cuore, non so dirlo meglio. Ci sono sconosciuti che ho trattato meglio. Qualcuno ti convince a crescere, succede presto. Come se

È un compromesso che impariamo a non soffrire per riprenderci il permesso. Alla fine puoi guarire quando scopri che il dolore è un altro modo per tenere stretto ciò che abbiamo perso.

0: 81 secondi.
1: Ben ritrovati a 81 secondi, io sono Melania Marchetta. Essendo io un chimico, l'obiettivo che mi sono prefissata è quello di fornire agli ascoltatori alcune pillole di sicurezza relative al rischio chimico. La chimica non è pericolosa, inquietante o sporca in sé. La chimica può salvare vite umane tramite farmaci e procedure di sicurezza sul lavoro, può salvare l'ambiente tramite operazioni di bonifica, può migliorare la vita di ciascuno di noi e della collettività se ben utilizzata. Primo Levi scrive: la chimica è una cosa che serve a tutto. Serve a fare i colori, serve a fare le vernici, serve a fare i medicinali, serve a fare i gas in guerra. Dipende solo da come la si usa. Nei prossimi appuntamenti vi proporrò alcune riflessioni specifiche su aspetti del rischio chimico legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Yeah.

torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina. Due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027. Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per lavori un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta, in direzione Roma per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Nord e Firenze in Pruneta. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Mare code in uscita alla Strassigna per viabilità esterna che non riceve. Code per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla A15 segnaliamo che l'area di servizio di Tugo in direzione La Spezia ha le colonnine di ricarica elettrica fuori servizio. La viabilità cittadina a Firenze in via delle Panche per lavori e restringimenti di carreggiata tra via Corsi e via dello Steccuto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Stai ascoltando Nova Radio.
1: Parlami piano, tienimi fermo qui sul tuo divano. Tra le coperte c'è il nostro binario. Se lo vuoi partiamo. Parlami piano, fallo con il cuore in mano. Altrimenti me ne vado lontano, ma correre non sono bravo. Quindi parlami piano, ora la gente si lascia tenendosi per mano.

0: Torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori 2 km di coda in direzione Bologna tra Incisareggello e Firenze Impruneta. Sulla A11 in direzione Firenze code per incidente tra Firenze Nord e Sesto Fiorentino. In direzione Pisa code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipilì per traffico intenso in direzione Mare code in uscita alla Strassigna, a Santa Croce e a Cascina. A causa di un veicolo in avaria code tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino. Rallentamenti in entrambe le direzioni tra Scandicci e la Strassigna. La viabilità cittadina a Firenze in via delle Panche per lavori, restringimenti di carreggiata tra via Corsi e via dello Steccuto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: 339-7788-125. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

ricordi che botta quel tramonto, il mare aperto e fermo, il cielo rosso intorno, su quell'isola si era fermato il tempo, quando ci penso torno là e sono salvo.

0: 81 secondi.
1: Ben ritrovati a 81 secondi, io sono Melania Marchetta. Essendo io un chimico, l'obiettivo che mi sono prefissata è quello di fornire agli ascoltatori alcune pillole di sicurezza relative al rischio chimico. La chimica non è pericolosa, inquietante o sporca in sé. La chimica può salvare vite umane tramite farmaci e procedure di sicurezza sul lavoro, può salvare l'ambiente tramite operazioni di bonifica, può migliorare la vita di ciascuno di noi e della collettività se ben utilizzata. Primo Levi scrive: la chimica è una cosa che serve a tutto. Serve a fare i colori, serve a fare le vernici, serve a fare i medicinali, serve a fare i gas in guerra. Dipende solo da come la si usa. Serve a fare i gas in guerra. Dipende solo da come la si usa. Nei prossimi appuntamenti vi proporrò alcune riflessioni specifiche su aspetti del rischio chimico legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'Associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia degenerano in violenza. Oltre 650 fermi, decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine. A Marsiglia i dirigenti di una scuola sono stati cosparsi di benzina. Non sarebbe un episodio isolato. Secondo le autorità scolastiche regionali, diversi presidi sono stati aggrediti durante le proteste studentesche. Oltre 350 scuole superiori in tutto il paese sono interessate da blocchi. Per questa una serie di istituti passerà la didattica a distanza per la propria protezione, è quanto deciso al termine della riunione di crisi convocata dal Premier Le Cornu. I disordini sono iniziati una settimana fa, gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Il copilota del volo Fly Dubai che ha accoltellato il comandante è stato radicalizzato, all'equipaggio ha detto uccidetemi, così il Premier israeliano Netanyahu che ha voluto rivelare in un'intervista a Fox News nuove indiscrezioni in merito alle indagini sul tentato dirottamento del volo ieri. Chiederò al governo l'estradizione in Israele del pilota terrorista che voleva colpire centinaia di innocenti israeliani, conferma su X il ministro della sicurezza nazionale israeliana Ben Gvir, che annuncia pure per lui sarà un inferno.
2: L'economia.
3: Caro carburanti, dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti. Le iniziative adottate, precisa una nota della società, sono state concepite per generare benefici sia per i consumatori sia per le attività connesse alla rete distributiva. Le misure resteranno in vigore fino al 31 ottobre, intanto i prezzi dei carburanti ancora in calo, con la benzina self che scende sotto i 2,10 euro e il gasolio sotto i 2,30. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro italiano: ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, inflessione rispetto al 63,2% di luglio. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente. Ieri dati preliminari sull'inflazione che mostrano a settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo

0: È balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% di agosto. Si è aperto a Genova il 66esimo Salone Nautico Internazionale al taglio del nastro la Premier Meloni, presente anche il governatore regionale Bucci. Coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Nel 2025 il fatturato dell'industria nautica italiana ha raggiunto 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Lo evidenzia il nuovo report dell'Ufficio Studi di Confindustria Nautica. Contestualmente la Lega Navale Italiana presente al Salone chiede che si accenda un faro sulla crisi della piccola e media nautica da diporto. Il governo intende andare avanti con la legge delega sull'artigianato, annuncia la Premier Meloni poche ore più tardi davanti alla platea della CNA che celebra oggi gli 80 anni, presentando le iniziative del governo per la salvaguardia del comparto produttivo, dalla tutela del prodotto Made in Italy al tema della formazione tecnica professionale. Ho inviato oggi la lettera alla von der Leyen con la richiesta di una ulteriore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, ha detto anche la Premier nel suo discorso, annunciando che il tema sarà posto anche al prossimo vertice Ecofin. Poche ore prima, con i commenti di diversi portavoce, era trapelato l'orientamento della Commissione europea. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, ricorda Bruxelles. Infine i mercati, le piazze europee chiudono in rosso la prima giornata di ottobre, Milano conclude la seduta in forte ribasso, meno 2,2% a pesare il rally dei rendimenti obbligazionari insieme alla forte volatilità dei mercati petroliferi e ai crescenti timori inflazionistici globali. Il Brent torna sopra i $100 al barile, lo spread corre a 118 punti base. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura. Community Radio.

T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Mi hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola.

Mi hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto e ti ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

l'ho viziata, coccolata, latte, burro e marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. E cretino sono stato, anche il gatto mi hai venduto, ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno mi hai piantato per un tipo spappolato. T'ho cercato, l'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. 4 schiaffi t'ho servito, tu mi hai detto disgraziato. La pistola mi hai puntato e in un colpo mi hai sparato.

0: E pensare che eri piccola. Ma piccola, tanto piccola. Così, così.
1: 339 77 88 125. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per viabilità esterna che non riceve code tra Firenze Nord e Firenze Peritola in direzione Firenze. Sulla Fipili in direzione mare per viabilità esterna che non riceve code in uscita all'Astra Assigna. Ci sono poi code a tratti per traffico intenso in entrambe le direzioni tra l'Astra Assigna e Scandicci. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via delle Panche per lavori di restringimenti di carreggiata tra via Corsi e via dello Steccuto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.

0: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
1: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
2: The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia degenerano in violenza. Oltre 650 fermi, decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine. A Marsiglia i dirigenti di una scuola sono stati cosparsi di benzina. Non sarebbe un episodio isolato. Secondo le autorità scolastiche regionali, diversi presidi sono stati aggrediti durante le proteste studentesche. Oltre 350 scuole superiori in tutto il paese sono interessate da blocchi. Per questa una serie di istituti passerà la didattica a distanza per la propria protezione, e quanto deciso al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu. I disordini sono iniziati una settimana fa. Gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Il copilota del volo Fly Dubai che ha accoltellato il comandante è stato radicalizzato. All'equipaggio ha detto: uccidetemi. Così il premier israeliano Netanyahu, che ha voluto rivelare in un'intervista a Fox News nuove indiscrezioni in merito alle indagini sul tentato dirottamento del volo ieri. Chiederò al governo l'estradizione in Israele del pilota terrorista che voleva colpire centinaia di innocenti israeliani, conferma su X il ministro della sicurezza nazionale israeliana Ben-Gvir, che annuncia pure: per lui sarà un inferno.
0: L'economia.
1: Caro carburanti, dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti. Le iniziative adottate, precisa una nota della società, sono state concepite per generare benefici sia per i consumatori sia per le attività connesse alla rete distributiva. Le misure resteranno in vigore fino al 31 ottobre, intanto i prezzi dei carburanti ancora in calo, con la benzina self che scende sotto i 2,10 euro e il gasolio sotto i 2,30. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro italiano: ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, in flessione rispetto al 63,2% di luglio. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente. Ieri dati preliminari sull'inflazione che mostrano a settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% di agosto. Si è aperto a Genova il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Al taglio del nastro la Premier Meloni, presente anche il governatore regionale Bucci. Coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Nel 2025 il fatturato dell'industria nautica italiana ha raggiunto 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Lo evidenzia il nuovo report dell'Ufficio Studi di Confindustria Nautica. Contestualmente la Lega Navale Italiana, presente al Salone, chiede che si accenda un faro sulla crisi della piccola e media nautica da diporto. Il governo intende andare avanti con la legge delega sull'artigianato, annuncia la Premier Meloni poche ore più tardi davanti alla platea della CNA, che celebra oggi gli 80 anni, presentando le iniziative del governo per la salvaguardia del comparto produttivo, dalla tutela del prodotto Made in Italy al tema della formazione tecnica professionale. Ho inviato oggi la lettera alla von der Leyen con la richiesta di una ulteriore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, ha detto anche la Premier nel suo discorso, annunciando che il tema sarà posto anche al prossimo vertice Ecofin. Poche ore prima, con i commenti di diversi portavoce, era trapelato l'orientamento della Commissione europea. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, ricorda Bruxelles. Infine i mercati. Le piazze europee chiudono in rosso la prima giornata di ottobre. Milano conclude la seduta in forte ribasso, meno 2,2%, a pesare il rally dei rendimenti obbligazionari insieme alla forte volatilità dei mercati petroliferi e ai crescenti timori inflazionistici globali. Il Brent torna sopra i 100 dollari al barile, lo spread corre a 118 punti base. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, la Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Suoni, culture, società.

si banda nella tua finestra di busta in busta. Non c'è mai una sosta, bellezza etrusca, bellezza etrusca, bellezza etrusca. Non sono sulla piazza, Coca.

Jim!